Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, pregate, testimoniate, gioite con me, perché l'Altissimo mi manda ancora per guidarvi sulla via della santità. Siate coscienti, figlioli, che la vostra vita è breve e l'eternità vi aspetta, affinché con tutti i santi glorifichiate Dio con il vostro essere. Non preoccupatevi, figlioli, per le cose terrene, ma anelate il cielo. Il cielo sarà la vostra meta e la gioia regnerà nel vostro cuore. Sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: altro carattere molto significativo, vi ricordo anche che sarà trasmessa in una televisione
1: bisogna passare la parola per le comunità.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Insieme, carissimi fratelli e sorelle, iniziamo la preghiera del Santo Rosario. Ci affidiamo alla Vergine Maria, ci prepariamo con la preghiera. Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo.

0: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Del tuo seno Gesù.
1: Santa Maria.

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo.
1: Padre nostro,
0: dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Maria, Regina della Pace. Nel quinto mistero della gloria contempliamo Maria incoronata Regina del cielo e della terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,

O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,

Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Padre celeste Dio. Figlio redentore Dio. Spirito Santo Dio. Santa Trinità, unico Dio. Santa Maria. Santa Madre di Dio. Madre di Cristo. Madre della Chiesa. Madre della Divina Grazia. Madre purissima. Madre castissima. Madre sempre vergine. Madre degna d'amore. Madre del buon consiglio. Madre del Creatore. Madre del Salvatore. Madre di misericordia. Vergine degna di onore. Vergine degna di lode. Vergine potente. Vergine clemente. Vergine fedele. Modello di santità. Sede della sapienza. Fonte della nostra gioia. Tempio dello Spirito Santo. Tempio di gloria. Capolavoro di carità. Gloria della stirpe di David. Fortezza inespugnabile. Splendore di grazia. Arca della nuova alleanza. Porta del cielo. Stella del mattino. Salute degli infermi. Rifugio dei peccatori. Consolatrice degli afflitti. Aiuto dei cristiani. Regina degli angeli. Regina dei patriarchi. Regina dei profeti. Regina degli apostoli. Regina dei martiri. Regina dei confessori. Regina delle vergini. Regina di tutti i santi. Regina concepita senza peccato originale. Regina assunta in cielo. Regina del Santo Rosario. Regina della pace. Regina della famiglia. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo carissimi per tutte le intenzioni che porta nel cuore il Santo Padre Leone. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore,
risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona a loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona a loro, Signore, risplenda ad essi

la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, ci conduca alla vita eterna. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Buonasera a tutti, accogliamo questa sera con grande gioia questa emittente Maria Vision che sta girando un po' anche la nostra diocesi trasmettendo le nostre celebrazioni. È la carovana della pace. Sappiamo quanto sia prezioso il dono della pace, se è vero che Gesù stesso, ecco, apparendo agli apostoli, la prima cosa che ha augurato è la pace, che non è semplicemente un'assenza di conflitti o un frutto di trattati, ma è una dimensione del cuore, dell'esistenza. E ci troviamo perfettamente in sintonia con quanto il Santo Padre Francesco non solo ogni giorno prega per la pace in questo momento minacciata in tante parti del mondo, dall'Ucraina alla Russia, al Sudan e al Congo, a tante parti, tanto che ha parlato di una guerra mondiale a pezzi, frammentata, ma in tutto il suo magistero, ecco, cerca di mettere sempre in sintonia, in comunione i cuori degli uomini. Ricordiamo tutte le sue lettere apostoliche, tutti i fratelli, il nome stesso che ha scelto Francesco, il santo dell'amore alla natura e alle creature, la sua enciclica Laudato Si, perché l'uomo non può vivere se non in sintonia con la creazione di Dio. Ecco, la pace è dono di Dio, ma la pace nasce da un cuore nuovo che si lascia abitare dalla luce e dalla grazia del Signore. Quindi noi vorremmo questa sera ancora una volta, attraverso la celebrazione eucaristica, innalzare la nostra voce, la nostra preghiera corale, che si unisce a quella di tanti fratelli che nelle varie parti del mondo partecipano a questo progetto per invocare il dono della pace. Anche in questo mese particolare, che appunto è Maria Vision, la televisione che vi ospitiamo e che con noi condivide questa celebrazione, ma proprio nel mese di Maria, ecco, la Vergine Santissima che ha accolto nel suo grembo Gesù e vedendolo morire sulla croce si è unita al suo sacrificio e ha chiesto a lei, Gesù, di diventare madre di tutti gli uomini, madre di molti fratelli. E allora ecco, pregheremo insieme per la pace nel mondo, ma sapendo bene che la pace passa attraverso il cuore di ciascuno di noi, lo sguardo di ciascuno di noi che si posa sui fratelli e li vede non come antagonisti, né come nemici, né come concorrenti, ma come fratelli con cui il Signore ci ha posto a camminare nei sentieri della storia e della vita. Mi rallegro dunque per questa iniziativa che ha già toccato diverse chiese della nostra diocesi e voglia il Signore ascoltare questo grido che sale dalla terra verso il cielo, perché quella Gerusalemme celeste verso cui noi siamo in cammino possiamo già costruirla insieme qui attraverso non solo la preghiera, ma dandoci le mani per cantare il canto nuovo della pace. Shalom a tutti voi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

Mi chiamo Luigi, ho 14 anni, sono di Roma e vengo qui a Giomici da 8 anni e ho scoperto il mondo dei cavalli in un momento difficile della mia vita e i cavalli mi hanno dato serenità e tranquillità. Ho subito capito di star bene in mezzo ai cavalli e anche quando non sono in sella e sono animali fantastici che hanno il dono di capire e comunicare pace. E con i cavalli bastano piccoli sguardi e movimenti per essere capiti. E in questi anni ho montato molti cavalli, ho iniziato con un pony e tutti i cavalli sono diversi tra loro, però tutti ci insegnano qualcosa di diverso. E la disciplina che preferisco è il dressage, perché amo la precisione e il miglioramento del cavallo facendo un cammino con lui. Giomici è a casa mia più di ogni altro posto e conosco tutti i cavalli e sono legato con tutti i ragazzi che vengono qui a Giomici e il mio istruttore Federico. Penso che andare a cavallo renda tutti migliori e si impara comunque la fatica, il sacrificio e anche la costanza che va portata avanti con i lavori, si può dire. E vorrei che tutti almeno una volta provassero l'esperienza di cavalcare e guardare il mondo dalla groppa di un cavallo.

Atto di consacrazione a San Gabriele Arcangelo. O glorioso Arcangelo San Gabriele, che fra tutti gli angeli sei stato scelto in modo particolare da Dio per annunciare il mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio. Ti saluto, o messaggero divino, e mi consacro a te con umiltà e profonda devozione, affinché tu mi conceda di ottenere la grazia della tua protezione. Vieni in mio aiuto con le legioni dei tuoi angeli e aiutami a compiere la volontà di Dio ogni giorno, secondo il mio stato di vita. Aiutami a imitare l'esempio di umiltà e di obbedienza di Maria. Conducimi amorevolmente lungo il cammino quotidiano della croce. Consolami in tutte le ore difficili. Sii il mio avvocato in cielo. Rafforza e aumenta il mio fervore nei confronti dell'Eucaristia. Purifica il mio cuore e rendimi degno di ricevere la comunione con il corpo e sangue di Cristo. Ottienimi che io divenga un ostensorio vivente. Mi affido a te per l'eternità. Nell'ora della morte rivelami di aver trovato grazia agli occhi del Signore. Grande sarà la mia gioia nel momento in cui potrò contemplare in cielo i tuoi meriti e la tua bellezza e godere in eterno degli effetti della tua protezione. Amen.

Alza le tue mani, alziamo le nostre mani verso il cielo. Alleluia. Quanto è buono, papà. Quanto è buono nostro padre.

0: essere i suoi rappresentanti qui. Lui ci ha rappresentato lì affinché noi lo possiamo rappresentare qui. Noi siamo il suo popolo. Questo è la
1: mia.
0: No! Ci vuole il ruggito qua questa sera. Di ruggito da solo. No!

Come ti ringraziamo, Padre, con tutto il cuore per questo giorno, per tutto quello che tu stai facendo, per come stai parlando alle nostre vite. Ti ringraziamo per come cambi, trasformi e scuoti le nostre vite, anche le nostre convinzioni antiche, le fondamenta alle quali abbiamo dato l'importanza, Signore, che in realtà non doveva avere qui. Visione, quei sentimenti, quei modi di pensare, di credere, di agire. Noi ti ringraziamo per come tu pian piano stai smantellando ogni cosa che opera d'uomo affinché rimanga tutto ciò che è opera tua nella nostra vita. Noi vogliamo ringraziarti in questo giorno, non solo per quelli che sono qua, ma anche per coloro che verranno e coloro che stanno ascoltando queste parole, questi canti, queste predicazioni, Signore. Anche dopo anni, Signore, stanno ricevendo con la stessa unzione, con la stessa intensità, con la stessa forza con la quale stai ministrando nelle nostre vite. Noi vogliamo darti tutta la lode, tutta la gloria e tutto l'onore nel nome di Gesù questo giorno. E tutti dicono? Amen. Amen.

il disegno che Dio ha per l'uomo è un disegno ammirabile, stupendo, meraviglioso. Pensate un po', pensiamoci un po'. Dio liberamente crea l'uomo per renderlo partecipe della sua vita beata. Ma l'uomo cade nel peccato. Dio però non abbandona l'uomo. Nella pienezza dei tempi manda il suo figlio come redentore e salvatore degli uomini, convocando gli uomini nella sua chiesa, famiglia di Dio, rendendoli figli adottivi per opera dello Spirito Santo ed eredi della sua eterna beatitudine.

festa della Santissima Trinità. Tutti potremmo pensare che festeggiamo qualcosa di astratto, e invece festeggiare la Trinità è festeggiare l'esperienza concreta della nostra salvezza e la concretezza della nostra fede. Festeggiare la Trinità è festeggiare lo Spirito Santo che ci fa incontrare Gesù vivo. Avete presente quando diciamo oggi questa parola del Vangelo è proprio per me? Riguarda la mia vita, mi tocca profondamente il cuore. Allora lo Spirito Santo ci fa incontrare Gesù vivo. Il Figlio è colui che ci salva e ci fa sentire figli amati e ci fa incontrare e conoscere l'amore del Padre. Possiamo fare a meno di questo? Assolutamente no. Abbiamo bisogno di credere nel Padre che ci fa vivere da figli amati, altrimenti vivremo quel tempo che Papa Francesco chiamava la condizione dell'orfananza, vivere tutto da soli. Possiamo vivere da soli? Possiamo vivere senza sentirci amati e senza amare? Abbiamo bisogno poi di credere nel Figlio che è il Redentore di tutte le nostre schiavitù, colui che ci fa risorgere da tutte le nostre morti nei fatti concreti della nostra vita. E abbiamo bisogno di credere nello Spirito Santo che è il Signore dell'incontro e il Signore della comunione, perché lo Spirito Santo ci fa vedere come niente succede per caso nella vita, ma tutto accade al posto giusto e nel momento giusto, perché il Signore sa rendere giusto anche ciò che per noi umanamente parlando è sbagliato. Ma lo Spirito Santo è anche il Signore della comunione, perché non basta che marito e moglie vivano insieme perché possano dar la vita l'uno per l'altro. Non basta stare insieme in famiglia. Abbiamo bisogno, come direbbe Sant'Agostino, del Padre che ci genera nell'amore, nel Figlio che è l'amato e si sente amato e dello Spirito Santo che è l'amore che circola tra le persone. Tutto questo lo vediamo benissimo in quell'icona meravigliosa di Andrei Rublev che rappresenta la Santissima Trinità proprio come una mensa. Al centro c'è il Figlio incastonato nelle linee di un calice, il Figlio che si offre a noi e ha i colori, il rosso e il blu, dell'umanità e della divinità, ma la stola diaconale, perché il Figlio è il servo, colui che paga, che dà la vita per tutti noi e si offre nel calice dove accoglie e raccoglie attraverso l'Eucarestia il frutto della terra, cioè il dono, e la fatica che viviamo ogni giorno. E sopra il Figlio c'è un albero che ricorda l'albero della croce, ma non è un albero secco, è un albero fecondato che porta frutto, perché se rimaniamo in Lui, anche i nostri tagli porteranno frutto. Il Figlio guarda il Padre, perché dal Padre è eternamente amato, e il Padre è rivestito dell'oro della divinità e indica e mostra e dona il Figlio continuamente a noi. È seduto su un trono perché Lui è Re, perché tutti abbiamo bisogno di disobbedire ai re che ci rendono schiavi e obbedire a quel Re che ci rende liberi, perché siamo figli di un Re e tanti peccati nella nostra vita li facciamo proprio per disprezzo di noi stessi, degli altri e delle cose sante. Sopra il Padre c'è una casa, perché Gesù ci dice: nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, e tutti abbiamo bisogno di trovare il nostro posto nella vita, e se troviamo il nostro posto nel cuore del Padre, poi lo troveremo anche nella storia. E infine c'è lo Spirito, che è vestito dei colori della speranza. Quest'anno è il giubileo della speranza ed è già pronto per partire, perché lo Spirito viene continuamente mandato, ci viene continuamente in soccorso, è l'Advocato, il nostro vero Consolatore, che
abbraccia ogni nostra solitudine e ci fa scoprire qual è il senso e la direzione della nostra vita, perché la nostra vita poggi sulla roccia e la nostra vita sia capace di scalare anche le montagne. D'altronde, ci dirà quest'anno il Vangelo della Santissima Trinità, molte cose ho ancora da dirvi, ma non siete capaci di portarne il peso, che sembrerebbe un'affermazione che la speranza, anziché darla, la tolga. Cioè, come quando i genitori dicono a un figlio 14enne che già non ce la fa, dice, beh, vedi, la vita è già pesante, però vieni avanti e poi ti accorgerai che lo diventerà ancora di più. Davvero una prospettiva di grande speranza e fiducia nei confronti della vita. Ma peso, invece, nella Bibbia è l'altro nome con cui si traduce la parola gloria, la gloria di una persona, il peso di una persona, il peso di una parola, il peso di un atto d'amore, il peso di un abbraccio. Noi preghiamo la Santissima Trinità col gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo perché tutto si riempa di quell'amore che è in cielo, cioè la gloria, e che vuole vivere in terra. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini che gli ama, si cantava la notte di Natale. E nello stesso tempo noi preghiamo la Trinità quando diciamo, nel segno della croce, non il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ma nel nome del Padre.

Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, perché sempre dobbiamo entrarci e sempre da un altro nome dobbiamo uscire, dal nome che ci è stato dato dalla nostra storia, dal nome che noi ci siamo dati per reagire alla nostra storia, entrare in quel nome che dice il libro dell'Apocalisse è come quella pietruzza bianca che ci farà sedere alla mensa dell'eternità. E infatti a questa mensa, che davanti ha la tomba vuota, manca un posto. È per me e per te la Santissima Trinità, la festa dell'amore e della salvezza, in cui tutti, se vogliamo, possiamo entrare. Amen.

pace e bene a tutti. Sono Padre Alessandro, ci troviamo a Roma nella parrocchia della Sacra Famiglia Villa Troili, questa parrocchia che è affidata a noi servi del Cuore Immacolato di Maria, il cui nucleo della spiritualità è il messaggio di Fatima, le apparizioni della Vergine Santissima e tre pastorelli.

Oggi vorremmo parlarvi un po' dei santi Francesco e Giacinta, due dei tre veggenti della Vergine di Fatima. La terza conosciamo solo Lucia, di cui è in corso ancora la causa di beatificazione, ecco, è salita al cielo nel 2005. Ecco, invece Francesco e Giacinta sono andati in paradiso subito dopo le apparizioni, come la Madonna aveva promesso loro pochi anni dopo.

due personaggi straordinari della storia della Chiesa, due grandi santi, anche se sono piccoli fanciulli. La loro santità si costruisce a partire da una famiglia umile.

e anche tanto a riparare, a consolare nostro Signore che è già tanto offeso. E loro, nella loro diversità, ecco, riescono ad esprimere la ricchezza di questa spiritualità. Giacinta in modo particolare è colpita dalla visione dell'inferno che la Madonna fece vedere loro il 13 luglio del 1917, e queste anime che erano lì in questo mare di fuoco, Giacinta disse: ma non si rendono conto che anche commettendo un solo peccato grave per tutta l'eternità saranno in questo mare di fuoco? Ecco, cioè, se gli uomini sapessero che cos'è l'eternità, come farebbero di tutto per cambiare vita? Poveretti, dobbiamo pregare molto per loro. E quindi Giacinta aveva questa grande sensibilità e pregava molto per i peccatori, si inventava anche tanti sacrifici, perché la Madonna aveva detto che con la preghiera, con il sacrificio si possono salvare le anime, e davvero si sacrificava, offriva molte penitenze. Pensiamo che i pastorelli portavano anche un piccolo cilicio, una corda, tanto che la Madonna intervenne nel mese di settembre dicendo loro di portarla soltanto di giorno e non di notte. E Suor Lucia dice che quando prima di morire Giacinta le consegnò la sua corda, era intrisa anche di sangue. Quindi davvero facevano delle penitenze, dei sacrifici che noi grandi forse non saremmo neanche capaci di fare, ecco, ci spaventano un po'. Erano eroici nello spirito di penitenza, di mortificazione. E anche l'offerta stessa della sua vita fino alla fine, di entrambi, ecco, offrire le proprie sofferenze. Morirono per le conseguenze dell'epidemia della spagnola, della febbre, dell'influenza spagnola. E offrirono però tutto al Signore per la salvezza delle anime. La Madonna era apparsa a Giacinta dicendole che sarebbe andata in ospedale, che lì sarebbe rimasta da sola, sarebbe morta da sola, e le chiese se voleva accettare anche questo sacrificio, e Giacinta disse di sì. E la Madonna accolse questa offerta, dice: così, ecco, disse Giacinta, potrò salvare molti peccatori. E così avvenne. Quando nell'ospedale a Lisbona, dove fu operato con anestesia locale, le tolsero due costole, aveva una grande piaga dove entrava una mano, ma lei pazientemente offriva tutte queste sofferenze a Dio. E con la Madonna venne, sappiamo, però a consolarla, non la lasciò lei sola. E c'era una sedia lì a fianco al suo letto dove, racconta Giacinta, la Madonna quando andava a trovarla si sedeva per parlare con lei, e quindi le dava anche tante consolazioni. E salì al cielo proprio il 20 febbraio del 1920, ecco, il giorno in cui celebriamo la festa di entrambi. Dunque, innamorata delle anime dei peccatori, per loro offriva preghiere e sacrifici, ma anche innamorata del Santo Padre. Un giorno, mentre era in preghiera, ebbe questa visione del Santo Padre, disse: non so come è successo, ma ho visto il Santo Padre in una stanza in ginocchio che piangeva, pregava, e tanta gente fuori che gridava e lanciava sassi contro di lui. Diceva: poveretto, dobbiamo pregare molto per il Santo Padre. Quindi le sue preghiere, i suoi sacrifici, oltre che per i poveri peccatori, come diceva la Madonna, ecco, andavano tanto per il Santo Padre, per la Chiesa. Francesco invece era un innamorato di Dio, e lui fu colpito molto dall'espressione della Vergine Santa nell'apparizione del 13 di ottobre, quando disse che Dio era molto triste per i peccati che si commettevano nel mondo, e la Madonna aveva assunto questo volto molto triste anche lei, e dice: io voglio consolare molto il Signore. E sapendo che non gli restava molto da vivere, perché la Madonna ha detto: presto vi porterò in paradiso, e lui trascorreva molto tempo davanti a Gesù sacramentato, che lui chiamava Gesù nascosto, e voglio stare qui per consolare Gesù. E a Lucia, che andava a scuola, dice: tu vai a scuola, io è inutile che vado, perché tanto presto andrò in paradiso, lasciami qui in chiesa a parlare con Gesù nascosto. E lui era un grande contemplativo, ecco, il suo desiderio era di consolare tanto il Signore.

0: tanto che quando prima di morire Lucia gli disse ricordati di me quando sarai in paradiso, gli diede delle intenzioni di preghiera e Francesco disse no, guarda, queste cose chiedile a Giacinta, perché quando io andrò in paradiso voglio consolare molto nostro Signore, penso che mi dimenticherò tutte le altre cose, perché il mio compito sarà quello di stare davanti a Lui per consolarlo. Quindi Francesco, il grande adoratore dell'Eucaristia, grande consolatore di Dio, del cuore di Dio.
1: Quello che conosciamo dei pastori di Fatima lo dobbiamo prima di tutto a Suor Lucia, alla più grande dei tre pastorelli, alla cugina di Francesco e Giacinta, che ha scritto le memorie degli avvenimenti precedenti e anche concomitanti e successivi alle apparizioni del 1917. E poi certamente c'è stato tutto uno studio di tanti altri esperti che hanno raccolto tutte le informazioni relative ai pastorelli. Possiamo dire, riassumendo il tutto, che provenivano davvero da famiglie molto semplici, nelle quali la fede era il cuore, già prima delle apparizioni. Sono bellissime le memorie su Lucia perché ci introducono in un ambiente familiare cristiano, dandoci anche un po' di nostalgia di quel bene che oggi sembra un po' perduto, di questo trovarsi insieme, volersi bene nel Signore, trovarsi anche a pregare insieme in casa. Questo era già l'ambiente nel quale vivevano ad Agiustrella, la frazione di Fatima, nella quale appunto vi erano le famiglie di Francesco e Giacinta e la famiglia di Lucia, della futura Suor Lucia. Famiglie nelle quali il Signore era di casa. Le apparizioni poi hanno dato come un compimento a quello che era già il cammino di queste persone così vicine alla fede. Della esperienza poi dei bambini, la preghiera appunto c'era, ma è bello anche, questo l'ho sottolineato sua Lucia nelle sue memorie, come essendo bambini anche volevano anche giocare, divertirsi a modo loro, con i mezzi di allora, non avevano certo tutti i mezzi che hanno i bambini di oggi, tecnologici eccetera, ma per fare in fretta a pregare dicevano, si sa bene, il rosario in pochi minuti, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, ripetevano solo la prima espressione, e così avevano più tempo poi per giocare, per dedicarsi alle loro cose. Francesco era anche musicista, si creava dei pifferi, dei flauti molto rudimentali, suonava, la sorellina Giacinta e la cugina Lucia amavano danzare. Insomma, ecco, erano bambini molto semplici, normalissimi. Nella loro vita è entrata la grazia di Dio in una maniera tutta particolare, oltre a questo ambiente familiare che li ha come introdotti, che li ha accompagnati fin dai primi passi. Nel 1916, l'anno prima delle apparizioni di Maria Santissima, ebbero la visione di un angelo per tre volte, nella primavera, nell'estate, nell'autunno del 1916, improvvisamente in una località vicina ad Agiustrella, la Locca Duca Besso, apparve questa figura meravigliosa, questo giovane, che li aiutò a pregare, a entrare ancora di più nel senso vero della preghiera. Senza dire tante parole, questa figura si è prostrata, ha insegnato loro una preghiera che poi è diventata anche un po' patrimonio ormai della nostra fede. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Preghiera di una semplicità unica che riassume le caratteristiche fondamentali della nostra vita di fede: la fede, l'adorazione, la speranza e l'amore. E poi con le tre apparizioni disse delle cose l'angelo che prepararono poi le successive apparizioni di Maria, che sono di una ricchezza unica. Nella prima una frase tanto semplice che però ci aiuta davvero, è di un grande aiuto. L'angelo, si, dopo aver pregato, si alza, si erge e dice: pregate. I cuori di Gesù e di Maria sono attenti alla voce delle vostre suppliche. Espressione straordinaria. Se noi pensiamo a cosa vuol dire pregare, per noi tante volte pregare vuol dire parole, magari la testa chissà dov'è, siamo distratti. Il cuore di Gesù e di Maria è attento alla voce delle vostre suppliche. Ogni parola che noi diciamo non cade nel vuoto. Dio è attento a tutto quello che diciamo. Il cuore di Gesù e di Maria sono attenti alle nostre espressioni, al nostro rivolgerci a loro. Nella seconda apparizione, che avvenne invece sempre dell'angelo, che avvenne accanto al pozzo della casa di Lucia, stavano giocando i bambini, era passato qualche tempo, l'angelo che appare improvvisamente dice: cosa fate? Pregate. Dio ha disegni di misericordia su di voi. Un'altra frase fortissima. Fatima è speciale per l'essenzialità, per la lapidarietà con cui dice le cose, no? Cose semplici ma profonde, di una densità unica. Dio ha disegni di misericordia su di voi. Su di loro ha avuto un disegno particolarissimo, di santità, raggiunta nel giro di poco tempo per Francesco e Giacinta, una lunga vita invece fino quasi a 100 anni per sua Lucia, ma un grande disegno di misericordia. Però questa stessa frase vale anche per noi, come quella relativa alla preghiera, anche questa: su ciascuno di noi Dio ha un disegno di misericordia. La nostra vita non ci è data per nulla, per sprecarla, sciuparla, ma per impiegarla per questo, per vivere e realizzare questo disegno di misericordia. Nella terza apparizione l'angelo poi addirittura comunicò, diede la comunione, l'Eucarestia, a Francesco, Giacinta e Lucia. A Giacinta e Francesco diede il calice, a Lucia l'ostia. Ecco, queste apparizioni dell'angelo sono state proprio come una preparazione. L'angelo parlò anche già di un'offerta, l'offerta della loro vita, come espiazione, come riparazione al male che c'è nel mondo. La Madonna poi riprese questi temi approfondendoli e maternamente aiutò questi bambini a fare proprio un cammino di santificazione, tanto è vero che in poco tempo Francesco e Giacinta raggiunsero davvero una vette di santità uniche, accompagnate dalla presenza di Lucia, che poi ebbe tutto un suo cammino particolare. Voglio ricordare, sono tantissimi episodi, ma uno tanto prezioso anche per la nostra riflessione è proprio gli ultimi momenti della vita di Francesco, che chiede di potersi confessare, chiede aiuto anche a Lucia stessa: aiutami a ricordare se qualche peccato. E lei dice: ma forse quella volta hai fatriato dei sassi dei bambini, ma ricorda alcuni piccoli particolari. E Francesco dice: li ho già confessati, ma li riconfesserò. Forse Dio è tanto triste per colpa di questi miei peccati. Pensate alla delicatezza di cuore di questo bambino, che poi dice a Lucia e alla sua sorellina Giacinta: io vado in cielo, voi poveretti dovete stare ancora qui a patire sulla terra, invece io ho la grazia di andare presto in paradiso. E morì poi il 4 aprile del 1919 nella casa proprio di Ajustrel, il primo a aver raggiunto la meta. Ecco, questa delicatezza di cuore che aveva Francesco è straordinaria. Suor Angela Coelho, che ha seguito la causa di beatificazione, poi di canonizzazione, insomma, dei pastorelli, una grande esperta in materia, ha sottolineato molto quanto Francesco, tra i tre, è quello che apparentemente è quello che ha ricevuto di meno, perché non sentiva quello che la Madonna diceva, vedeva ma non sentiva, non parlava come faceva Lucia, eppure è grande proprio per la sua umiltà. Perché poi chiedeva con umiltà a Lucia: cosa ha detto la Madonna? Cosa dice? Poi stava a ascoltare e diceva: allora dobbiamo impegnarci a pregare, bisogna... Ecco, con tanta umiltà chiedeva agli altri, ecco, chiedeva a Lucia in modo particolare dei ragguagli su quello che la Madonna aveva detto, anche consigli, no? Cosa fare, come fare. Ecco, l'umiltà è proprio il carattere specifico di questo bambino, mentre noi magari siamo stati un po' invidiosi, come Lucia sembra quasi più in evidenza perché parla, perché ha un ruolo speciale all'interno di questa piccola comunità di tre bambini, no? Giacinta invece appunto si è dedicata in modo speciale all'offerta della vita per gli altri, per la salvezza delle anime, perché ha accolto veramente con grande dolore quanto il peccato sia devastante. Anche questo è un messaggio tanto prezioso al nostro tempo, il nostro tempo che ha irriso tutto, è un tempo che ha cancellato tantissimi valori. Il peccato rimane il vero male dell'uomo. Noi ci lamentiamo di tanto male che c'è nel mondo, delle guerre, dei terremoti, di tutto, ma se noi andiamo alla radice, la radice del male è il peccato, è questa distanza dell'uomo da Dio. E questo Giacinta lo ha compreso bene, ha compreso bene come il peccato è devastante per la coscienza dell'uomo. Pur essendo una bambina, ha colto veramente questa capacità devastante, distruttrice del peccato, è offerto tutta se stessa perché nessuno si perda, perché le anime possano tutte convertirsi e ritrovare la via della salvezza. E Lucia poi ha offerto tutta la sua vita come consacrata. È bellissimo anche pensare alla sua vocazione, perché è stata una vocazione anche sofferta, e anche lei si è lasciata aiutare nelle sue scelte, nel suo cammino, soprattutto dal vescovo della diocesi di Fatima Leiria, che l'ha aiutata tanto nel suo cammino proprio di discernimento vocazionale.

E cosa ci dicono oggi i pastorelli? Ma io penso che il loro messaggio è straordinario. Ancora una volta Dio ci parla attraverso i piccoli, i semplici, gli umili. Le grandi cose di Dio sono affidate ai più piccoli, sono affidate al cuore più semplice, perché lì c'è una capacità evidentemente di ascoltare, di far proprie, che noi da grandi, con le complicazioni che ognuno di noi si crea, a volte perdiamo. Ecco la semplicità, l'immediatezza dei bambini che dovremmo un po' riscoprire tutti. Gesù nel Vangelo ce lo dice: se non tornate come bambini non entrerete nel regno dei cieli. Ecco, quindi questo rivolgersi ai più piccoli, chiedere attraverso di loro come un'intercessione che poi diventa universale, che diventa patrimonio di tutta la Chiesa. E tra l'altro c'è anche da sottolineare che i pastorelli, Francesco e Giacinta, sono i primi bambini non martiri beatificati e poi canonizzati dalla Chiesa. È stato proprio Giovanni Paolo II, che era innamorato di Fatima per tanti motivi, sappiamo bene anche la connessione con l'attentato che aveva subito il 13 di maggio dell'81, ma è stato lui proprio che ha aperto la via alla loro beatificazione e canonizzazione, perché molti, anche teologi affermati, pensavano: ma come, dei bambini che coscienza possono avere del bene, del male, della santità? E invece è bellissimo questo, cioè sono santi bambini, cioè come un bambino può avere coscienza davvero dell'amore, può arrivare ad amare con la pienezza di bene che un bambino può dare. E potremmo anche aggiungere, qualcuno potrebbe storcere un po' il naso e dire: ma come, la Madonna, invece di lasciarli scorazzare, divertire, insomma fare le cose che tutti i bambini del mondo fanno, si è permessa di entrare nella loro vita, ha chiesto loro preghiera, sacrificio, l'offerta delle proprie sofferenze. Eppure, vedete, il cuore di un bambino, quanto lo stima il cuore di Dio, quanto stima il cuore di un bambino, sapendo che da quel cuore può nascere una sorgente di grazia infinita. E a me fa pensare tanto quanto siamo distratti noi nei confronti dei più piccoli, quanto siamo distratti, chissà quanti miracoli di grazia avvengono nel loro cuore e noi non ce ne accorgiamo. E noi siamo invece, dovremmo essere noi grandi, i custodi e i tutori di questo bene, i custodi che tutelano proprio davvero quel bene che Dio sta mettendo.

0: battendo nel cuore di questi piccoli, quando fanno il loro cammino, quando fanno la loro esperienza di fede, il percorso dei sacramenti. Ma quante grazie possono capitare, e noi abbiamo il dovere veramente di custodire, di accompagnare con amore grande il cammino dei più piccoli. Qui abbiamo delle reliquie loro, delle reliquie anche una anche molto particolare, è un grande tratto dello scialle di Giacinta. Una grazia che abbiamo, ci è stato donato dalle Clarisse di Lisbona, presso cui Giacinta è stata, prima di accedere poi all'ospedale dove sarebbe morta, presso un orfanotrofio che l'ha ospitata nel 1920, nel gennaio del 1920, prima poi appunto il 2 febbraio di andare nell'ospedale Donna Estefania, dove sarebbe poi morta, sarebbe stata operata, eccetera. Ecco, questo è uno scialle che apparteneva alle Clarisse, che hanno una comunità proprio adiacente a questo orfanotrofio, lì dove Giacinta è stata per un po' di tempo, per qualche giorno, dove c'è quella famosa sedia su cui si sedeva la Madonna, e qui lei diceva no, non sedetevi lì perché lì si è seduta la Madonna, e dove ha avuto anche diverse apparizioni, diverse manifestazioni celesti. È famosa quella in cui Giacinta dice come la purezza è importante, in poche parole, quanto l'impurità porta le anime con facilità al male e all'inferno, e quanto è da tutelare questo, quanto è dicendo anche che la Madonna ha messo in guardia: verranno mode che offenderanno molto il Signore. Questo, pensando ai nostri tempi, pensando purtroppo a questa mancanza di attenzione anche nel pudore, in una custodia vera della nostra anche corporeità, che è tempio vivo del Signore, quanto è prezioso anche questo richiamo per la nostra vita. E poi, ecco, accanto a questo scialle così prezioso, che è qui, è custodito e venerato qua nella nostra comunità dei servi e delle serve del Cuore Immacolato di Maria, c'è anche un altro reliquiario più piccolo che contiene un frammento dell'albero su cui è apparsa la Madonna, questo leccio, che è poi è sparito nel giro di poco tempo, perché la devozione, l'amore, il fervore della gente, dei fedeli, ha portato via tutto, insomma, è scomparso. E poi ci sono anche dei frammenti delle casse che contennero il corpo proprio di Francesco e di Giacinta, quindi delle reliquie che ci richiamano un po' alla loro vita. Il senso della reliquia è proprio questo: richiamare, sono oggetti che però hanno un significato, ci aiutano a pensare a quelle persone, a quei santi, in questo caso ai nostri amici pastorelli, e ci aiutano ad entrare un po' nella loro vita, nel loro vissuto, a pensare a quello che hanno sperimentato loro, perché diventi anche patrimonio nostro.
1: Durante la malattia Francesco si mostrò sempre allegro e contento, e quando la cuginetta Lucia gli domandava se soffriva molto, così rispondeva: abbastanza, ma non fa niente, soffro per consolare il Signore, e poi tra poco vado in cielo. E quindi questo aspetto della consolazione per il Signore era sempre presente fino all'ultimo istante della sua vita. È molto bello anche ricordare come la Madonna venne a predire, ecco, proprio a Francesco e Giacinta, che presto sarebbe venuta a prendere Francesco per portarlo in cielo, mentre erano nella cameretta lì nella loro casa. Ecco, appena si entra dall'ingresso sulla sinistra c'è questa piccola stanzina molto bella, piccola ma preziosa, dove Francesco ha reso l'anima a Dio, dove la Madonna appunto è apparsa diverse volte ai piccoli Francesco e Giacinta. amava tanto Gesù nell'Eucaristia, e però pensate un po', dopo la comunione che aveva ricevuto dall'angelo, bevendo al calice insieme con Giacinta, non aveva ancora fatto la prima comunione. Oramai aveva circa 11 anni, quasi 11 anni, e lui temeva di morire senza ricevere la prima comunione. Quel Gesù nascosto che tanto aveva amato, adorato nel tabernacolo. E grazie a Dio, ecco, il suo parroco, però proprio pochi giorni prima, due giorni prima della sua morte, andò a visitarlo, lo confessò e, ascoltando il suo desiderio di ricevere l'Eucaristia, lo accontentò e gli portò la comunione. E il giorno dopo diceva a Giacinta: oggi sono più contento di te perché ho Gesù nel mio cuore. E quindi questo grande amore per Gesù Eucaristia, per la comunione, essere davvero in comunione profonda, spirituale, con il Signore attraverso il sacramento dell'Eucaristia. E poi l'ultimo istante di Francesco, quando era insieme alla mamma in questa stanzina, disse alla madre: mamma, guarda che bella luce là vicino alla porta, adesso non la vedo più. E in quell'istante spirò con un sorriso raggiante, angelico, senza agonia, senza contrazione, senza un gemito. Spirò dolcemente, erano le 10 di sera e ancora non aveva 11 anni, era il 4 aprile del 1919 e partiva per andare a rivedere la Vergine Maria.

Giacinta seguirà suo fratellino Francisco in paradiso il 20 di febbraio del 1920 e la Madonna anche lì andò a trovare, a visitare la piccola Giacinta nell'ospedale per portarla con sé nel paradiso. Ed è bello pensare anche a ciò che è avvenuto dopo la morte di questa piccola bimba, come il Signore ha voluto cominciare già a dare dei segni, ecco, della sua predilezione per questa fanciulla e anche di gratitudine per tutto ciò che aveva vissuto e fatto, operato di bene, soprattutto per i peccatori, per la Chiesa, e anche per mostrare al mondo, ecco, la santità, cominciare a mostrare al mondo la santità di questa piccola bimba. E quando era morta da poco, ecco, è rimasta 3 giorni esposta per la visita, la venerazione dei fedeli. Era stata vestita con un abitino bianco, con una fascia azzurra, come lei stessa aveva espresso, così come era rappresentata la Vergine Maria. E colui che era un po' l'addetto alla custodia del suo corpo, delle onoranze funebre, diceva che dopo 3 giorni e mezzo il suo odore non era come quello degli altri defunti, ma era invece, diceva, come quello di un mazzo composto dei più svariati fiori, e questo profumo che emanava dal suo corpo. Ma un altro evento abbastanza sorprendente è che 15 anni dopo il vescovo di Leiria decise di far tornare il corpo della piccola Giacinta a Fatima, e quando fu aperta la cassa di zinco dove era stata chiusa il corpo della piccola Giacinta, ecco, con la meraviglia di tutti si notò che il suo volto era ancora lì bellissimo, splendente, incorrotto. E il vescovo mandò delle fotografie della piccola Giacinta che era stata riesumata alla veggente Suor Lucia al suo convento, e Suor Lucia rispose così: la ringrazio riconoscentissima per le fotografie, quanto mi siano care non lo posso dire, special modo quella di Giacinta. Quasi assorta provai la più grande gioia, illudendomi di rivedere la mia più intima amica di fanciullezza. Ho fiducia che Gesù, per la gloria della Santissima Vergine, le concederà l'aureola della santità. E noi questo l'abbiamo visto realizzato. E poi dice: ella era fanciulla solo per l'età, ma sapeva già praticare la virtù e mostrare a Dio e alla Santissima Vergine il suo amore nella pratica del sacrificio. Era fanciulla solo per l'età, ma era davvero un gigante nella santità.

Ecco, questa è la foto del 1935, il momento della riassumazione della salma della piccola Giacinta. Ecco, come potete vedere c'è il vescovo di Leiria, la mamma di Giacinta, e poi ecco la piccola Giacinta con il suo volto ancora lì addormentato placidamente, quasi in estasi, ecco, nella gioia di Dio.

al termine di questa breve presentazione dei pastorelli di Fatima, vogliamo proprio affidarci a loro, alla loro intercessione, alla loro preghiera, e affidare in modo particolare tutti i bambini del mondo. Primo, perché possano avere la grazia di nascere. Sappiamo quanto la piaga dell'aborto sia diffusa dovunque e sia proprio la cancellazione di una delle realtà più belle che abbiamo, la maternità, l'accudire, l'accogliere la vita nascente. Chiediamo questa grazia, preghiamo per le mamme che purtroppo hanno fatto hanno compiuto questo grave peccato, ma perché possano veramente riscoprire la bellezza della vita e sentire di avere un angelo che li accompagna dal cielo, non un accusatore, ma un angelo. Nel momento in cui ci convertiamo, tutto cambia. E poi vogliamo affidare tutti i bambini del mondo perché possano fare l'esperienza di Dio, possano incontrare il Signore attraverso il cuore dei genitori, attraverso l'esperienza di fede della comunità cristiana, dei loro amici. È un mondo che va riscoperto. Sappiamo bene quanto male c'è, quanto male sta dilagando. Chiediamo che attraverso l'intercessione di Francesco e Giacinta i bambini siano custoditi nel bene. E affidiamo veramente con tutto il cuore a loro e alla loro Madre Celeste, alla nostra Madre Celeste. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E per l'intercessione e i meriti di Maria Santissima e dei Santi Francesco e Giacinta Marto, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su tutti voi, su tutti i bambini del mondo e vi rimanga sempre. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta

il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

0: 1917. L'inferno della Grande Guerra attraversa l'Europa. In Russia, terra determinante per la vicenda che andiamo a raccontare, lo zar è costretto ad abdicare. La rivoluzione bolscevica è alle porte. Eppure, tra tanta devastazione, è proprio nel 1917 che appare la Bella Signora. 1916. Ajustrel è un borgo nei pressi di Fatima, un arido paesaggio fatto più di pietre che di alberi, dove persino le pecore hanno difficoltà a trovar pascolo. Poche case, una di fronte all'altra, attraversate da un'unica stradina. Qui vivono Francisco, Giacinta e Lucia, tre bambini poveri, come tanti, ma di spirito puro, come pochi. Lucia, che nel 1916 ha 9 anni, è la più grande. È l'ultima figlia di Antonio e Maria Rosa dos Santos, che le hanno trasmesso il rispetto e l'amore per la fede in Dio. Nonostante sia ancora una bambina, Lucia si prende cura della famiglia come se fosse già grande. Per questo assume sempre lei il duro compito di accudire le pecore. Francisco, di 8 anni, e Giacinta, di appena 6, sono i fratelli più piccoli dei 10 figli della famiglia Marto. Insieme alla cugina Lucia formano un trio inseparabile, che non dimentica mai di recitare il rosario per i giovani che si trovano al fronte. Maria Rosa non perde occasione per insegnare il catechismo ai bambini. Lucia la ascolta sempre con tanto interesse. È così precoce nella sua fede che il parroco, dietro consiglio di un missionario, le ha fatto fare la prima comunione quando aveva poco più di 6 anni. Questa pioggia improvvisa non annuncia uno dei soliti temporali. Il sole fa presto a tornare, ma il cielo non è quello di sempre. Siamo nella zona del Cabeso. Qualcosa di straordinario sta per accadere.
1: Non abbiate paura. Sono l'angelo della pace. Pregate con me. Mio Dio, credo, adoro, spero e vi amo. Vi domando perdono per coloro che non credono, che non adorano, che non sperano e che non vi amano.
0: I bambini ripetono 3 volte la preghiera.
2: Mio Dio, credo, adoro, spero e vi amo. Vi domando perdono per coloro che non credono, che non adorano, che non sperano e che non vi amano.
0: Poi rimangono in silenzio, avvolti da un indescrivibile sentimento di gioia. Molti anni più tardi sarà la stessa Lucia a scrivere:
3: la presenza di Dio era così intensa che non osavamo parlare nemmeno tra noi. Persino il giorno seguente eravamo avvolti dalla sua atmosfera.
0: Un pomeriggio d'estate, davanti al pozzo della casa di Lucia, si ripete l'imponderabile.
1: Cosa state facendo? Pregate, pregate molto. I cuori santissimi di Gesù e di Maria hanno su di voi disegni di misericordia. Offrite costantemente all'Altissimo orazioni e sacrifici.
4: Ma come dobbiamo sacrificarci?
1: Offrite a Dio il sacrificio di tutto quello che vi sarà possibile, in atto di riparazione per i peccati con cui Lui viene offeso e per impetrare la conversione dei peccatori. Attirate così sopra la nostra patria la pace. Io sono il suo angelo custode, l'angelo del Portogallo. Soprattutto, accettate e sopportate con sottomissione le sofferenze che il Signore vi manderà.
0: I bambini hanno capito. Le loro vite sono cambiate e non perdono occasione di pregare e di offrire sacrifici a Dio. A quei tempi era in uso fare penitenza stringendosi al corpo una corda costellata da nodi. Provocava un dolore costante come sacrificio da offrire a Dio. Una terza ed ultima volta l'angelo appare ai pastorelli, presenta il calice e l'Eucaristia. Poi ripete 3 volte questa preghiera.
1: Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra in riparazione di tutti gli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con i quali egli stesso è offeso. E per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori.
0: L'angelo si alza e dall'ostia a Lucia, che ha già fatto la prima comunione, e divide il contenuto del calice.
1: Prendete e bevete il corpo e il sangue di Gesù Cristo, orribilmente oltraggiato dagli uomini ingrati.
0: I pastorelli rimangono a pregare fino a sera. Tornando a casa, non racconteranno niente a nessuno. Domenica 13 maggio 1917. Dopo la messa, i pastorelli portano il gregge in un luogo chiamato Cova d'Airia. Come ogni giorno, recitano insieme il rosario, per poi dedicarsi ai loro giochi preferiti, come cantare e soprattutto ascoltare l'eco delle proprie voci.
5: Maria! Maria!
0: A mezzogiorno il cielo è meravigliosamente limpido, quando un bagliore folgorante fa sussultare i bambini. Inconsapevoli di quanto accade, i pastorelli pensano istintivamente a raggruppare le pecore. Ma un nuovo e più forte bagliore li immobilizza.
6: Non abbiate paura. Non vi farò alcun male.
4: Da dove venite, signora?
6: Vengo dal cielo.
4: Cosa desidera da noi?
6: Vengo a chiedervi di trovarvi qui 6 volte di seguito, a questa stessa ora il 13 di ogni mese. Dopo vi dirò chi sono e quello che desidero da voi.
4: Lei mi può dire se la guerra durerà ancora molto tempo o se sta per terminare?
6: Non te lo posso dire ancora, finché non ti avrò detto quello che voglio.
4: Io andrò in cielo?
6: Sì, ci andrai.
4: E Jacinta?
6: Anche lei.
4: E Francisco?
6: Anche, ma dovrà recitare molti rosari.
0: Lucia chiede notizie di 2 ragazze decedute poco tempo prima.
4: Maria das Neves è già in cielo?
6: Sì, è là.
4: E Amelia?
6: Resterà in purgatorio fino alla fine del mondo. Volete offrirvi a Dio per sopportare tutte le sofferenze che Egli vorrà mandarvi in atto di riparazione per i peccati con cui Egli è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori?
4: Sì, lo vogliamo!
6: Allora dovrete soffrire molto, ma la grazia di Dio sarà il vostro conforto.
7: Mentre pronunciava queste parole, aprì per la prima volta le mani, comunicandoci una luce così intensa, una specie di riflesso, che da esse usciva e ci penetrava nel petto e nel più intimo dell'anima, facendoci vedere noi stessi in Dio, che era quella luce, più chiaramente di come ci vediamo nel migliore degli specchi. Allora, per un impulso intimo, pure comunicatoci, cademmo in ginocchio e ripetemmo col cuore:
4: Santissima Trinità, io vi adoro. Mio Dio, io vi amo nel Santissimo Sacramento.
6: Recitate il rosario tutti i giorni per ottenere la pace nel mondo e la fine della guerra.
0: La meravigliosa signora l'hanno vista tutti e 3 i bambini, ma Francisco ha potuto udire solo le domande di sua cugina. Dopo quello straordinario incontro, i tre si incamminano verso casa, promettendosi di non rivelare nulla a nessuno. Ma Giacinta non riesce a trattenere a lungo il segreto.
4: Mamma, oggi ho visto la Madonna alla cova d'Airia.
0: Anche se la bella signora non ha rivelato il suo nome, Giacinta non ha dubbi che si tratti della Vergine Maria. La notizia si sparge sia in paese che fuori Fatima. E mentre la famiglia Marto accetta il racconto dei propri bambini, la madre di Lucia non può credere a quanto ha sentito.
8: Mai e poi mai accetterò una bugia dalla bocca dei miei figli.
0: Intanto arriva il 13 giugno, giorno fissato per l'apparizione. La gente mormora, alcuni sono a favore, altri contro. Nonostante le sue reticenze, Maria Rosa permette a Lucia di andare, purché accompagnata dalle sorelle. Una cinquantina di persone si ritrova alla cova all'ora prefissata. Quando arrivano, i pastorelli si inginocchiano per recitare il rosario.
4: La signora arriva! Mi avete chiesto di venire qui. Potete dirmi cosa desiderate?
6: Voglio che veniate qui il 13 del prossimo mese, che recitiate il rosario tutti i giorni e che impariate a leggere. Poi vi dirò quello che voglio.
7: Domandai la guarigione di un malato.
6: Se si converte, guarirà entro l'anno.
4: Vorrei chiederle di portarci in cielo.
6: Sì, Giacinta e Francesca.

0: Francisco li porterò fra poco, ma tu resterai qui ancora per qualche tempo. Gesù vuole servirsi di te per farmi conoscere ed amare. Egli vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. A chi l'accetterà, io prometto la salvezza, e queste anime saranno amate da Dio come fiori collocati da me per ornare il suo trono.
1: Resterò qui da sola?
0: No, figlia. E tu ne soffri molto? Non ti scoraggiare. Io non ti lascerò mai. Il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e il cammino che ti condurrà fino a Dio.
2: Nel pronunciare queste parole, la Vergine irradiò per la seconda volta quel bagliore intenso che sembrava immergere i pastorelli nella luce di Dio.
3: Giacinta e Francisco sembravano stare in quella parte di luce che si alzava verso il cielo. Io in quella che si diffondeva sulla terra. Davanti al palmo della mano destra della Madonna c'era un cuore coronato di spine che vi sembravano confitte. Capimmo che era il cuore immacolato di Maria, oltraggiato dai peccati dell'umanità, che voleva riparazione.
2: Calmi e raccolti nonostante il brusio della folla, i bambini contemplano interiormente l'apparizione celeste. I tre pastorelli tornano a casa felici per la nuova visita, ma portando con sé un duro segreto. Francisco e Giacinta hanno capito che non vivranno a lungo. Amano troppo i loro genitori per dirglielo, e questa volta Giacinta saprà mantenere il segreto. Il parroco convoca i tre piccoli per interrogarli. Prudentemente non si sbilancia. Ma venuto a sapere che Maria Rosa picchia la figlia a causa delle apparizioni, interviene affinché Lucia sia meno maltrattata. Intanto molti criticano i veggenti affermando che tutto è un inganno diabolico. Tutti questi dubbi riescono a insinuarsi così tanto nel cuore di Lucia che alla vigilia della terza apparizione la bambina dice ai suoi cugini che non andrà. Lucia rimane nascosta tutto il giorno, ma l'indomani, quando si avvicina l'ora, si sente spinta da una forza sconosciuta. Si reca di corsa dai cuginetti che non hanno osato andare alla cova da Iria senza di lei.
1: Ci vado.
4: Questa notte non ho fatto altro che piangere e pregare affinché Nostra Signora ti facesse venire.
2: I coniugi Marto decidono di accompagnare i loro bambini. Maria Rosa alla fine si unisce a loro. A mezzogiorno più di 4.000 persone sono riunite alla cova da Iria. Lucia non osa aprire bocca poiché si vergogna di aver esitato.

0: vuole chiederle di dirci chi è, di fare un miracolo perché tutti credano che lei ci appare.
1: Continuate a venire qui tutti i mesi. A ottobre dirò chi sono, quel che voglio, e farò un miracolo che tutti potranno vedere, per credere.
0: Ho una richiesta. Se lei converte una donna di Pedrogao e una di Fatima, e se fa star meglio un bambino della Moita.
1: Sì, le convertirò e il bambino migliorerà entro un anno. Sacrificatevi per i peccatori e dite molte volte, specialmente ogni volta che fate qualche sacrificio: O Gesù, è per amor vostro, per la conversione dei peccatori e in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria.
2: Improvvisamente sembrò che il riflesso penetrasse la terra e vedemmo come un mare di fuoco. Immersi in quel fuoco, i demoni e le anime, come se fossero braci trasparenti e nere, o bronze in forma umana, che fluttuavano nell'incendio, trasportate dalle fiamme che uscivano da loro stesse, insieme a nuvole di fumo che cadevano da ogni parte, uguali al cadere delle scintille nei grandi incendi, senza peso né equilibrio, tra grida e gemiti di dolore e disperazione, che suscitavano orrore e facevano tremar di paura. I demoni si distinguevano per le forme orribili e schifose di animali spaventosi e sconosciuti, ma trasparenti come neri carboni roventi. Spaventati e come per chiedere aiuto, alzammo gli occhi alla Madonna, che ci disse con bontà e tristezza:
1: Avete visto l'inferno, dove cadono le anime dei poveri peccatori. Per salvarle, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Se faranno quel che io vi dirò, molte anime si salveranno e avranno pace. La guerra sta per finire. Ma se non smetteranno di offendere Dio nel pontificato di Pio XI, ne comincerà un'altra peggiore. Quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che è il grande segno che Dio vi dà, che punirà il mondo per i suoi delitti, per mezzo della guerra, della fame e delle persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre. Per impedirla, verrò a chiedere la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato e la comunione riparatrice nei primi sabati del mese. Se ascolteranno le mie richieste, la Russia si convertirà e ci sarà pace. Se no, diffonderà i suoi errori nel mondo, suscitando guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati. Il Santo Padre avrà molto da soffrire. Varie nazioni saranno distrutte. Finalmente il mio cuore immacolato trionferà. Il Santo Padre mi consacrerà alla Russia, che si convertirà e sarà concesso al mondo un periodo di pace. In Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede.
3: A fianco della Bianca Signora appare un angelo con la spada in pugno, le cui fiamme sembra possano incendiare il mondo. Ma al contatto dello splendore emanato da Nostra Signora, ecco le fiamme spegnersi.
4: Penitenza! Penitenza! Penitenza!
2: Vedemmo in una luce immensa che è Dio, qualcosa di simile a come si vedono le persone in uno specchio quando vi passano davanti. C'era un vescovo vestito di bianco. Abbiamo avuto il presentimento che fosse il Santo Padre. Altri vescovi, religiosi e religiose, salivano una montagna ripida, in cima alla quale c'era una grande croce di tronchi grezzi, come se fosse di sughero con la corteccia. Il Santo Padre, prima di arrivarvi, attraversò una grande città, mezza in rovina, e mezzo tremulo, con passo vacillante, afflitto di dolore e di pena, pregava per le anime dei cadaveri che incontrava nel suo cammino. Giunto alla cima del monte, prostrato in ginocchio,

0: ai piedi della grande croce, venne ucciso da un gruppo di soldati che gli spararono vari colpi di arma da fuoco e frecce. E allo stesso modo morirono gli uni dopo gli altri, i vescovi, religiosi e religiose, e varie persone secolari, uomini e donne di varie classi e posizioni. Sotto i due bracci della croce c'erano due angeli, ognuno con un innaffiatoio di cristallo nella mano, nei quali raccoglievano il sangue dei martiri e con esso irrigavano le anime che si avvicinavano a Dio.
1: Questo non ditelo a nessuno. A Francisco sì, potete dirlo. Quando reciterete il rosario, dopo ogni mistero dite: «O Gesù mio, perdonateci, liberateci dal fuoco dell'inferno, portate in cielo tutte le anime, specialmente quelle che ne hanno più bisogno».
2: Quest'ultima parte del messaggio fu rivelata solo il 13 maggio del 2000, in occasione della beatificazione di Francisco e Giacinta. Questa è anche la ragione per cui è conosciuto come il terzo segreto di Fatima. Inoltre, il grande segno che Dio stava per castigare il mondo è stato riconosciuto da Suor Lucia il 25 gennaio 1938, quando una grande aurora boreale illuminò quasi tutta l'Europa, fino al Nord Africa. Tutti i giornali dell'epoca, tra cui il New York Times, riportano la notizia di quella misteriosa luce che aveva rischiarato il cielo. Il fenomeno anticipava di qualche giorno l'annessione dell'Austria da parte della Germania nazista, preludio della Seconda Guerra Mondiale. Ma torniamo al 1917. Al termine della terza apparizione, le autorità religiose, prudenti, non prendono posizione. Al contrario, i giornali anticlericali ironizzano sui fatti di Fatima. Ne parlano talmente tanto che, senza volerlo, rendono noti gli eventi di Fatima anche oltre provincia. Tra coloro che non credono alle apparizioni c'è il viceprefetto di Villanova de Orem, Arturo d'Oliveira. L'11 agosto convoca i tre bambini con i loro genitori, ma non riesce ad ottenere nulla, anche perché si presenta solo Lucia. Furioso, la lascia andare promettendo che scoprirà la verità, anche a costo di condannarla a morte. La mattina del 13 agosto, d'Oliveira si presenta ad Ajustrel con la scusa di voler andare sul luogo delle apparizioni. Con astuzia si fa trovare in compagnia dei parroci della zona. In questo modo rassicura i genitori offrendosi di accompagnare i tre piccoli con la carrozza. A turno i ragazzini salgono a bordo e tutti si incamminano verso la destinazione. Ma anziché recarsi alla cova, prende la strada per Villanova de Orem. Quando scocca mezzogiorno, i tre cugini sono ancora dal viceprefetto. Col cuore in gola pensano al mancato appuntamento con la Vergine. D'Oliveira tenta di fargli confessare la loro bugia, ma non ottenendo nulla, li fa rinchiudere in prigione, pensando di convincerli a confessare.
3: Offriamo le nostre pene per i peccatori, come la signora ha chiesto.
2: Man mano che i bambini recitano il rosario, altri carcerati si uniscono alla preghiera. A qualcuno scende una lacrima nel ritrovare quelle parole dimenticate da tempo. Questo luogo buio e triste diventa un luogo di preghiera. La mattina seguente, d'Oliveira li minaccia di friggerli nell'olio bollente se non confesseranno le loro bugie. Vuole solo spaventarli, ma i bambini credono che dica sul serio.
3: Non importa importa se saremo uccisi. Tanto andremo dritti in cielo.
4: Oh?
2: Giacinta si offre per prima al martirio. Lucia e Francisco raddoppiano le preghiere affinché abbia il coraggio di morire in silenzio. Anche Francisco viene trascinato via. Lucia intensifica le sue preghiere e quando arriva il suo turno è convinta che i suoi cuginetti siano già in cielo. Ma si sbaglia. Poiché il viceprefetto non ha trovato alcun appiglio legale per trattenerli, è costretto a liberarli. La domenica seguente, il 19 agosto, mentre si trovano in località Valignos...
3: Cosa volete da me?
1: Voglio che continuiate a venire alla cova da Iria il 13, che continuiate a recitare il rosario tutti i giorni. Nell'ultimo mese farò il miracolo affinché tutti credano.
3: Cosa volete che si faccia dei soldi che la gente lascia alla cova da Iria?
1: Si facciano due portantine. Una portala tu con Giacinta e altre due bambine vestite di bianco. L'altra la porti Francisco con altri tre bambini. I soldi delle portantine sono per la festa della Madonna del Rosario e quel che avanza è per la costruzione di una cappella.
3: Vorrei chiederle la guarigione di alcuni malati.
1: Sì, alcuni li guarirò entro l'anno. Pregate, pregate molto e fate sacrifici per i peccatori. Perché molte anime vanno all'inferno perché non vi è chi prega e si sacrifica per loro.
2: Dopo l'apparizione, i bambini portano via i rami del leccio sui quali la Madonna aveva posato i piedi. Giacinta li mostra a Maria Rosa. La donna ne rimane così impressionata che non osa più maltrattare Lucia. Quei rami emanano un gradevolissimo profumo completamente sconosciuto. Il paese intero è invaso da questo misterioso profumo. Il 13 settembre 1917 ci sono più di 25.000 persone alla cova da Iria. Chi prega, chi implora una grazia, alcuni supplicano i pastorelli di ottenere miracoli e guarigioni. Si verifica un prodigio. Petali bianchi scendono dal cielo come fiocchi di neve per poi dissolversi a poca distanza dal suolo. Queste piogge di fiori si sono ripetute a Fatima in diverse occasioni, ma non sono l'unico evento straordinario di quel 13 settembre. Sono molti a scorgere un globo di luce che si sposta da est a ovest, rendendo l'atmosfera quasi surreale. Quando Lucia invita tutti a recitare il rosario...
1: Continuate a recitare il rosario alla Madonna del Rosario tutti i giorni per ottenere la fine della guerra. In ottobre verrà anche il Signore, la Madonna Dolorata, la Madonna del Carmine, San Giuseppe col bambino Gesù, per benedire il mondo. Dio è contento dei vostri sacrifici, ma non vuole che dormiate con la corda. Portatela soltanto di giorno.
3: Mi hanno pregato di chiederle molte cose. La guarigione di alcuni malati, d'un sordomuto.
1: Sì, qualcuno lo guarirò. Altri no, perché il nostro Signore non crede in loro. In ottobre farò il miracolo affinché tutti credano.
3: Hanno dato questo, se lei lo vuole.
1: Questo non serve là in cielo.
2: Quella del 13 ottobre 1917 si presenta come una pessima giornata. La pioggia battente ha trasformato le strade in un pantano. Molti assillano i veggenti con richieste di grazia o di intercessione. Si stima che oltre 70.000 persone siano presenti. Lucia e Giacinta, vestite dalle mamme con gli abiti della domenica, iniziano a recitare il rosario insieme a Francisco. È mezzogiorno, quando...
3: Eccola! Eccola! Cosa volete da me?
1: Desidero dirti che facciano qui una cappella in mio onore, che sono la Madonna del Rosario, che continuino sempre a dire il rosario tutti i giorni. La guerra finirà a breve. I soldati torneranno presto alle loro case.
3: Io avrei molte cose da chiederle. Se cura dei malati e se converte alcuni peccatori.
1: Alcuni sì, altri no. Devono emendarsi, chiedano perdono dei loro peccati. Non offendano più Dio nostro Signore, che è già molto offeso.
3: Desidera ancora qualcosa da me?
1: No, non voglio più niente.
4: Aprendo le mani, le fece riflettere nel sole. E mentre si elevava, il riflesso della sua stessa luce continuava a proiettarsi nel sole. Nell'immensa distanza del firmamento, vedemmo accanto al sole San Giuseppe col bambino e la Madonna. Svanita questa apparizione, vidi il Signore e la Madonna, che mi pareva la Madonna addolorata. Il Signore sembrava benedire il mondo. Dopo mi parve di vedere di nuovo la Madonna, con aspetto simile alla Madonna del Carmine.
2: La pioggia si ferma all'improvviso e appare un sole diverso dal solito. Sembra un grande disco d'argento sbiadito che si può guardare senza esserne accecati. Improvvisamente inizia a ruotare su se stesso, emanando raggi di luce iridescente. La gente trattiene il fiato, sconvolta, echeggiano grida di terrore. Sembra quasi la fine del mondo. Il tutto dura un paio di minuti. Poi il sole riprende la sua posizione e il suo aspetto naturale, e non si può più guardarlo senza rimanerne abbagliati. In seguito questo prodigio sarà chiamato la danza del sole, e sono tante le persone che lo hanno visto anche a chilometri di distanza. Chi era presente, bagnato per ore dalla pioggia, si ritrova gli abiti completamente asciutti. Nessuno dubita più del miracolo.
4: Un miracolo a cui avevano assistito migliaia di persone e su cui, negli anni a venire, si sarebbero interrogati scienziati, esperti di teologia e i più alti vertici della gerarchia ecclesiastica. Quel che era accaduto era destinato a lasciare il segno in tutti noi. E forse fu Francisco il primo a capirlo.
2: Nei giorni seguenti, Francisco è sempre più devoto. Trascorre molto tempo a pregare Gesù nascosto nel tabernacolo. Recita continuamente il rosario e non si lascia sfuggire nessuna occasione per fare penitenza. Sa che morirà presto e cerca di sfruttare al meglio il tempo che gli resta. Nell'autunno 1918 si abbatte in Europa la febbre spagnola, un'epidemia che miete molte vittime in poco tempo. Anche Francisco si è ammalato. Giacinta cerca di non lasciarlo mai solo. Un giorno Nostra Signora va a trovarli, annuncia che presto porterà Francisco in cielo e chiede a Giacinta se vuole rimanere sulla terra ancora un po' per offrirsi e salvare i peccatori. Il 4 aprile del 1919, sentendo prossima la morte, Francisco chiama la madre.
5: Guarda, mamma, quella bella luce di fianco alla porta. Oh, ora non la vedo più.
2: Il piccolo prega la madre di benedirlo e di perdonargli i dispiaceri che ha potuto darle. Alle 10, Nostra Signora viene a prenderlo per portarlo in cielo. Il dolore di tutti è grande, ma è Giacinta a soffrire di più per la perdita di Francisco. Anche lei si ammala. Molti vanno a visitare Giacinta, dichiarando poi di aver respirato l'aria soprannaturale che la bambina emanava. Dal canto suo, Giacinta raccomanda alla madre di non lamentarsi. Pregherà per lei dal cielo. Quando Lucia torna dalla messa, poiché ha fatto la comunione, Giacinta le chiede di mettersi attaccata a lei, in modo da sentire Gesù e Eucaristia più vicino.
3: Se solo potessi mettere nei cuori di tutti quello che sento nel mio. Quante case distrutte, quante persone uccise. Se si smettesse di offendere il Signore, la gente non andrebbe all'inferno. I peccati che portano più anime all'inferno sono quelli della carne. La confessione è un sacramento di misericordia,
6: Per questo bisogna avvicinarsi al confessionale con confidenza e gioia. Senza confessione non c'è salvezza. Verranno certe mode che offenderanno molto nostro Signore. Le persone che servono Dio non devono seguire le mode. La Chiesa non ha mode. Gesù è sempre lo stesso. I sacerdoti devono occuparsi solo delle cose di Chiesa. Devono essere molto puri. La disobbedienza dei sacerdoti e dei religiosi offende molto Gesù. In cielo pregherò molto per te, per il Santo Padre, per il Portogallo, perché la guerra finisca e per i preti. Se gli uomini sapessero che cos'è l'eternità, farebbero di tutto per cambiare vita.
2: Un giorno Lucia trova Giacinta più allegra del solito.
6: La Madonna è tornata a trovarmi. Mi ha annunciato che andrò a Lisbona in un altro ospedale. Non rivedrò più né te né i miei genitori. E che dopo molte sofferenze morirò da sola. Di a tutti che Dio ci concede le grazie attraverso il cuore immacolato di Maria.
2: Il 10 febbraio 1920 il chirurgo le asporta due costole senza poterla addormentare completamente per la sua debolezza. Il dolore è terribile e la bambina offre tutte le sue sofferenze per salvare molti peccatori. Il martirio dura diversi giorni. Il 16 febbraio Nostra Signora le rivela che le allevierà i dolori e che la porterà presto in cielo. Giacinta si spegne serenamente alle 22:30 del 20 febbraio 1920, in solitudine, come Nostra Signora aveva annunciato. Papa Francesco, in occasione del primo centenario delle apparizioni della Madonna a Fatima, canonizzerà i due pastorelli Francisco e Giacinta Marto alla presenza di decine di migliaia di pellegrini provenienti da tutto il mondo. Lucia adesso è l'unica veggente rimasta a Fatima. Il vescovo di Leiria, Monsignor José Alves Correia da Silva, la incontra per interrogarla sugli eventi. Le propone di lasciare Fatima e andare a studiare in un luogo più riservato. Lucia si prepara quindi a partire. Assalita da mille dubbi, il 15 giugno 1921 torna un'ultima volta alla Cova d'Airia.
1: Sono qui per la settima volta. Vai. Segui il cammino per il quale il signor vescovo ti vuole condurre. Questa è la volontà di Dio.
2: È l'ultima apparizione a Fatima della Madonna.
4: Ripetei allora il mio sì. Ora, ben più cosciente di quello del 13 maggio 1917. E mentre di nuovo la Madonna si elevava al cielo, in un attimo rividi nell'anima tutta la serie di meraviglie che in quello stesso luogo, appena 4 anni prima, proprio lì mi era stato dato di contemplare.
2: Dopo queste esperienze, nel 1925, Lucia si ritira al convento di Pontevedra tra le Dorotee. Anche lontano da Fatima e fino alla fine dei suoi giorni, Suor Lucia continuerà ad avere visioni della Beata Vergine. Tra le più significative ricordiamo quella del 10 dicembre 1925, nella sua camera a Pontevedra.
7: Abbi compassione del cuore immacolato di Maria coperto di spine, che gli uomini ingrati vi infiggono, senza che ci sia chi faccia un atto di riparazione per strapparle.
1: Tu almeno cerca di consolarmi e dicchi a tutti quelli che per 5 mesi, nel primo sabato, si confesseranno ricevendo poi la Santa Comunione e mi faranno 15 minuti di compagnia meditando sui 15 misteri del Rosario con l'intenzione di darmi sollievo. Io prometto di assisterli nell'ora della morte con tutte le grazie necessarie alla salvezza delle loro anime.
2: Successivamente, la notte tra il 29 e il 30 maggio 1930, nella cappella a Tui, Nostro Signore confida a Lucia che la pratica dei 5 sabati è ugualmente valida se fatta la domenica che segue il primo sabato. A Lucia, che chiede la ragione dei 5 sabati, Gesù chiarisce.
8: Ci sono 5 specie di offese e di bestemmie proferite contro il cuore immacolato di Maria. Le bestemmie contro l'Immacolata Concezione. Le bestemmie contro la sua verginità. Le bestemmie contro la sua maternità divina e di chi rifiuta di riconoscerla anche come madre degli uomini. Le bestemmie di coloro che infondono nel cuore dei bambini l'indifferenza, il disprezzo o l'odio verso la Madre Immacolata. Le offese di chi la oltraggia nelle sue sante immagini.
2: Qualche anno dopo, Lucia descriverà così un'altra apparizione a Tui.
9: Improvvisamente tutta la cappella si illuminò d'una luce soprannaturale e sull'altare apparve una croce di luce che arrivava fino al soffitto. In una luce più chiara si vedeva nella parte superiore della croce una faccia di uomo e il corpo fino alla cintola. Sul petto una colomba, anch'essa di luce, e inchiodato alla croce il corpo di un altro uomo. Un po' sotto la cintola, sospeso nell'aria, si vedeva un calice e un'ostia grande sulla quale cadevano alcune gocce di sangue che scorrevano dalle guance del crocifisso e da una ferita del costato. Scivolando giù dall'ostia quelle gocce, cadevano nel calice.
2: Sotto il braccio destro della croce appare la Madonna di Fatima col suo cuore immacolato nella mano sinistra, mentre sotto il braccio sinistro della stessa croce iniziano ad apparire alcune grandi lettere sospese sopra l'altare fino a formare la scritta «Grazia e misericordia».
9: Compresi che mi veniva mostrato il mistero della Santissima Trinità e ricevetti luci su questo mistero che non mi ha permesso rivelare.
2: Tra l'estate e l'autunno del 1943, a causa di un'infezione, Suor Lucia è così debole che il vescovo di Leira, temendo che possa morire senza aver rivelato la terza parte del segreto, le ordina di mettere tutto per iscritto. Ma nonostante i tentativi, Suor Lucia non riesce a scrivere neanche una parola. Il 3 gennaio 1944, Lucia supplica Gesù di aiutarla a eseguire l'ordine del vescovo.
1: Non temere. Dio ha voluto provare la tua obbedienza, fede e umiltà. Stai serena e scrivi quello che ti ordinano. Tuttavia, non quello che ti è dato intendere del suo significato.
9: Sentii lo spirito inondato da un mistero di luce, che è Dio, e in lui vidi e udii la punta di una lancia come una fiamma che si allunga fino a toccare l'asse terrestre, e questa sussulta. Montagne, città, paesi e villaggi con i loro abitanti vengono sepolti. Il mare, i fiumi e le nubi escono dagli argini, debordano, inondano e trascinano con sé, in un vortice, un numero incalcolabile di case e persone. È la purificazione del mondo dal peccato in cui si è immerso. L'odio e l'ambizione provocano la guerra distruttrice. Nel palpito accelerato del mio cuore e nel mio spirito udii risuonare una voce soave che diceva:
10: nei secoli una sola fede, un solo battesimo, una sola Chiesa, santa, cattolica, apostolica, nell'eternità il cielo.
2: Finita la visione, Suor Lucia trova finalmente la forza di scrivere. Nel 1948, spinta da un desiderio di maggior raccoglimento, Lucia entra a

Far parte delle monache carmelitane scalze. Muore serenamente a Coimbra il 13 febbraio del 2005, a quasi 98 anni. Dopo aver passato gran parte della vita in clausura, a parte pochi colloqui privati con vescovi e papi. Dal 2006 Suor Lucia riposa nel santuario di Fatima. Nel 2008 è iniziata la sua causa di canonizzazione.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, oggi vi porto mio figlio Gesù, affinché vi doni la sua pace. Figlioli, senza la pace non avete né futuro né benedizione. Perciò, ritornate alla preghiera, perché il frutto della preghiera è gioia e fede, senza la quale non potete vivere. La benedizione odierna che vi diamo, portatela alle vostre famiglie e arricchite tutti coloro che incontrate, affinché sentano la grazia che voi ricevete. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Cari figli, voi siete e vi chiamate figli di Dio. Se i vostri cuori potessero soltanto sentire quell'amore immenso che Dio ha per voi, i vostri cuori lo adorerebbero e lo ringrazierebbero in ogni momento della vostra vita. Perciò, figlioli, oggi, in questo giorno di grazia, aprite i vostri cuori e pregate il Signore per il dono della fede, per poter diventare veramente degni del nome dei figli di Dio, i quali con cuore puro ringraziano e venerano il proprio Padre Celeste. Io sono con voi e vi benedico con la mia benedizione materna.

Siamo nel mese di giugno, ormai inoltrato. Secondo la devozione popolare, questo mese, come il mese di maggio a Maria, il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore. Il Sacro Cuore di Gesù è il cuore che ci ha donato ogni grazia, che ci ha donato ogni amore, che ci ha donato tutto ciò che fa bene all'umanità. Dal cuore di Cristo, morente sulla croce, sono scaturite per noi le sorgenti della salvezza. Ecco, e oggi più che mai, dal cuore di Cristo e da Maria, Regina della Pace, vogliamo invocare la pace per tutto il mondo, per tutte le guerre, quelle guerre conosciute e sconosciute, quelle guerre che si consumano ormai da anni in paesi lontani, dove tante persone, tanti bambini sono sfruttati. Oggi sappiamo, nel cuore dell'Europa abbiamo una guerra in atto ormai da quasi 2 anni, Russia e Ucraina. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato, dopo la terribile esperienza della pandemia, una guerra sanitaria mondiale, che si iniziasse una guerra bellica con le armi, proprio nel cuore della civiltà mondiale, dove è nata la civiltà in Europa. Chiediamo al Sacro Cuore che riscaldi i cuori, che sciolga i cuori induriti, affinché si spenga ogni arma, che si spenga ogni focolaio di guerra, che si spenga ogni orgoglio, ogni volontà di invadere, di possedere. Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, Regina della Pace, la pace nei cuori, la pace nelle famiglie, la pace nella società, la pace nella Chiesa, la pace nel mondo intero, e che regni il cuore di Cristo, oggi e sempre. Amen.

Dare una definizione di preghiera non è una cosa semplice. Significa trovare parole per esprimere una sintesi tra esperienza umana ed evento teologico. È un evento che coinvolge la nostra umanità, i pensieri, gli affetti, i sentimenti, la volontà, la percezione, il corpo, insomma, tutto di noi. Dona la forza quando siamo scoraggiati, prostrati da tante volte terribili sferzate della vita. La battaglia di Lepanto, nel lontano 7 ottobre 1571, è una delle testimonianze di come la preghiera può cambiare le carte in tavola della storia. La Lega Santa, formata da navi spagnole, veneziane, genovesi e pontefice, sconfisse la flotta turca, cessando l'espansione mediterranea dell'Impero Ottomano, grazie alla preghiera del Santo Rosario e all'aiuto della Beata Vergine Maria. Non significò certamente una sconfitta per l'Impero Turco, ma fermò l'avanzata per il controllo del Mediterraneo e del continente europeo. Un anno dopo la battaglia, San Pio V istituì la festa della Madonna delle Vittorie. Divenuta a seguire la Madonna del Rosario. Il Rosario è la preghiera che ci ha insegnato, come il Padre Nostro ci ha insegnato Gesù. Sono queste le parole di San Pio da Pietralcina. Più che una preghiera, è un sacramentale, ovvero segni oggetti religiosi istituiti dalla Chiesa Cattolica, per una vita più pia e santa. E il Rosario è uno dei più efficaci e necessari. Rosario significa corona di rose. Ogni volta che lo annunciamo, diamo in dono una rosa alla Madonna, così da formare alla fine una rosa di rose spirituali. Il Rosario è una preghiera semplice, una preghiera che condividiamo con la Madre di Dio, unendola con la sua preghiera. Nel caso della preghiera del generale Patton, per quanto era una persona potente, aveva anche un lato spirituale, credendo nel potere della preghiera. Con la battaglia di Ardennes, nel 1944, Patton ordinò 250.000 copie di questa preghiera. Signore, fai che i nostri nemici sappiano che non temiamo la morte, che combattiamo per qualcosa di più grande della vita terrena. Combattiamo per la libertà, per la giustizia e l'umanità. Combattiamo per te. Con questa preghiera, Patton credeva che potesse avere la meglio nella battaglia contro i tedeschi. E così fu.

nel caso del miracolo di Empel, avvenuto durante il XVI secolo, le truppe spagnole si trovarono in una situazione disperata, privi da ogni possibilità di fuga, circondati solamente dal mare. Come per miracolo, dopo aver recitato il rosario confidato nella protezione della Vergine Maria, l'acqua gelò e permise alle truppe spagnole di avanzare verso la vittoria.

Negli anni Ottanta la Polonia era sotto il potere comunista. Lech Walesa, leader del movimento Solidarność, grazie al contributo della preghiera e della resistenza pacifica, fece sì che la caduta del comunismo in Polonia fu reale. Come lo fu infine per tutta l'Europa orientale.

nel 1858 da Lourdes la Beata Vergine Maria parla di questo sacramentale, chiedendo di pregare il rosario come scudo potente contro il male per la pace delle nostre famiglie e nel mondo intero, ottenendo così anche il dono della conversione, tenendo così lontani i nostri pericoli. A Fatima, nelle sue 6 apparizioni, nell'ultima, ovvero il 13 ottobre 1917, chiese di pregare il rosario, dicendo: «Io sono la Signora del Rosario». Continuate a pregare il rosario ogni giorno. Il rosario è considerato l'emblema in tutte le sue relazioni, con tutte le sue apparizioni in quest'ultimo secolo. Ad Akita, in Giappone, il 13 ottobre 1973, le parole furono queste: «L'unica arma che rimane è il rosario, è il segno lasciato da mio figlio. Pregate per il rosario, per il Papa, per i Vescovi e per i sacerdoti». In più occasioni, ovvero il 25 aprile 1992, il 25 gennaio 2001 e il 25 febbraio 2003, a Medjugorje, lo Spirito Santo ha donato al rosario una sorprendente efficacia, invitando a unire preghiera e digiuno, assicurandoci che tramite esse si possono fermare le guerre, promettendo inoltre che il rosario può operare miracoli nel mondo e nella vita.

Padre nostro, Ave Maria e Gloria al cuore, creano un legame con la meditazione dei misteri gaudiosi, luminosi, dolorosi e gloriosi. Nella vita di Cristo e di Maria. Il rosario è una preghiera d'incontro tra madre e figlio, di fiducia ed abbandono. Tramite il rosario impariamo a vivere in profondità e pienezza nella fede cristiana. Chi prega non teme il futuro. Chi prega non teme il male.

0: Aspetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi.
1: Rosario de Andes e Guadalajara.
2: E anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione.
1: La grande Ramírez. Por el eterno descanso
2: e angelo. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettila.
1: Por el evento María Favori Guadalajara, te pide por la familia.
2: Donaci e parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo
1: spirito,
2: che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
1: La salute, Edgar.
3: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente.
1: La condanna per te, per insolvere.
3: Ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
4: Per la famiglia
5: Guillermo del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire Padre nostro,
4: che sei
5: santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà.
4: Una loccia a Carles, benedizione per i bambini.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
4: Para los personas, la os muere más bien, irmarai.
5: Liberaci, o si,
4: sea, si, llevamos
5: por la paz ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato. E
4: sicuriamo
5: che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai il regno, tu hai la potenza.
4: Amo servirlo, si mi hai fin, grazie immenso amore.
5: Gesù Cristo, che hai
4: in tutto mostra, ricordare di te sempre.
5: Vi lascio la pace, vi do la mia pace.
4: Tu
5: non guardare i nostri peccati,
4: ma
5: la tua Chiesa e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi in
4: regno, in ti confio.
5: La pace del Signore sia
1: Gesù.
4: E misericordia nel nome.
5: Scambiatevi il segno della pace.
4: Elictus me, o la Dio nostro del Pasto Santo.
5: Agnello di Dio che
4: tocca. Amen.
5: Agnello di Dio che togli i peccati del
4: Padre.
5: Amen.

0: tratti la san.
1: Abbiamo fame di te. Abbiamo fame di te.
0: Soffrirlo perché hai.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Santo.
1: Amen.
0: La grazia, la pace, l'amore di Dio, nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: È davvero molto bello benedire gli angioletti che voi metterete nel presepio qui nella Santa Casa, dove 2000 anni fa un angelo ha portato a Maria l'annuncio che sarebbe diventata la madre del Signore. Quindi è un luogo privilegiato, non capita sempre, non capita a tutti. Sentiamoci davvero amati dal Signore in modo particolare per essere qui oggi, raccolti dentro questa piccola casa dove è risuonata la parola dell'angelo. Concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. E poi sappiamo che gli angeli, quando Gesù è nato, hanno cantato l'inno di gloria e di lode al Signore, invocando la pace per gli uomini. Gloria nel più alto dei cieli e pace agli uomini che Dio ama. Ecco, raccogliamoci un attimo in preghiera, ringraziamo il Signore per la presenza di questi angeli nella nostra vita che ci proteggono e ci accompagnano. Diceva qualche predicatore che noi abbiamo due angioletti, uno a destra e uno a sinistra. Quello di destra è l'angelo buono, che dice sempre oggi, oggi, oggi. E quello di sinistra è l'angelo cattivello, che dice sempre domani, domani, domani. Si capisce bene che vuol dire, no? Cerca di essere bravo oggi, cerca di impegnarti oggi. Quell'altro invece no, domani c'è tempo, e così non fa niente. Ma questi angeli non li hanno solo i bambini, abbiamo che noi che siamo grandi. Quante volte rimandiamo il bene a domani, perché oggi non ho tempo. Poi domani succede che non ho tempo a mia volta perché ho altro da fare, e quel domani diventa un domani che non arriva mai. Chiediamo al Signore che ci doni di fare il bene oggi, nel momento in cui ci viene la buona ispirazione. Preghiamo. O Dio, Padre Santo, che tanto hai amato gli uomini, che hai loro inviato il tuo Figlio unigenito, nato da te prima di tutti i secoli. Degnati di benedire questi angeli, che saranno collocati in tanti presepi. Queste immagini del mistero dell'Annunciazione e dell'Incarnazione sostengono la fede dei genitori e degli adulti, ravvivino la speranza dei fanciulli, aumentino in tutti la carità. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio amatissimo, che sia salvato con la sua morte e la sua risurrezione, e che incessantemente intercede per noi presso di te. Amen. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: E allora, buon presepio e buon Natale. Angelo di Dio,
1: che sei il mio sole, che illumina, custodisci, che regge e governa me, e che di cui hai affidato grande abilità, e essere amante.
0: Vergine di Loreto,

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, noi vi adoriamo profondamente e siamo qui davanti a te, o Signore Gesù, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e delle indifferenze da cui tu sei offeso. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Vieni in me, Spirito Santo, con il tuo fuoco ardente, con la tua luce che risplende. Accendi il mio cuore, rendilo capace di amare sinceramente e concretamente.

Accendi la mia mente, rendila capace di capire quello che devo fare. Accendi i miei occhi, rendili capaci di vedere le cose meravigliose che fai nella mia vita. Accendi la mia vita, rendila capace di comunicare gioia a quelli che mi sono accanto. Accendi la mia voglia di fare e rendila capace di collaborare alla costruzione di un mondo più bello, di un mondo più giusto, sempre più conformato alla tua volontà. Amen. Maria, Madre di Gesù e della Chiesa, noi abbiamo bisogno di te. Desideriamo la luce che si irradia dalla tua bontà, il conforto che ci proviene dal tuo cuore immacolato, la carità e la pace di cui tu sei la regina. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il Vangelo di oggi ci ricorda che lo Spirito Santo ci guida alla verità tutta intera. E in questo silenzio di adorazione, carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, chiediamo allo Spirito di illuminare i nostri cuori affinché, come Maria, sappiamo accogliere e vivere la parola di Dio con docilità. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo e nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.

Signore Gesù, siamo qui davanti a te nel giorno in cui ricordiamo la festa della Madonna di Fatima. Ci vogliamo unire al suo cuore immacolato per adorare te, tu che sei l'unico nostro Salvatore. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Oggi, Signore Gesù, vogliamo offrirti una decina per la pace nelle nazioni che sono in guerra, per le intenzioni di Maria Santissima, per il Papa e per la conversione dei poveri peccatori. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero.

O Vergine Santissima, che a Fatima hai rivelato la tenerezza del tuo cuore immacolato e hai chiesto preghiera e penitenza per la conversione dei peccatori, guarda a noi, al mondo intero. Ti affidiamo le nostre famiglie, le nostre sofferenze e il desiderio di pace. Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, guidaci verso la luce del tuo Figlio. Insegnaci ad amare e a confidare nella misericordia divina. Amen. Signore Gesù, come Maria, aiutaci a vivere di fede, che la nostra fede sia forte, soprattutto nei momenti del dolore e della prova. Signore Gesù, come Maria, aiutaci a vivere d'amore. Che noi sappiamo dimenticarci di noi stessi e vedere il volto sul volto dei fratelli. Signore, come Maria, aiutaci a vivere di speranza, che non ci lasciamo abbattere dalle difficoltà, dagli insuccessi, ma guardiamo al tuo Figlio, morto e sepolto e risorto per amore. Signore, come Maria, aiutaci a essere umili, aiutaci a dire sì quando ci chiami. Signore, come Maria, aiutaci a essere poveri perché sappiamo donare noi stessi. Signore, come Maria, aiutaci a incontrarti nel silenzio perché il silenzio diventi ogni giorno la nostra forma più alta di preghiera. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ben ritrovati carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Visionna in questo momento di preghiera, di adorazione eucaristica, dove abbiamo la presenza viva e vera di nostro Signore Gesù in questo sacramento dell'altare. Come sempre, invito a pregare insieme. Potete farlo chiamando allo 075 81 36 35 e offrire la vostra preghiera di lode e di ringraziamento al Signore. In questo giorno che ricorre la Madonna di Fatima, abbiamo chiesto la conversione di tutti i peccatori, soprattutto per quelli che non credono. Chiediamo la pace nei cuori, la pace nel mondo intero e preghiamo per tutte le intenzioni della nostra Mamma Celeste. Te le affidiamo, Signore Gesù, in questo giorno, perché sappiamo che tu ci ascolterai. E come sempre, iniziamo dalle vostre intenzioni di preghiera e preghiamo per tutti voi che siete all'ascolto di questa adorazione eucaristica. Le affidiamo umilmente al cuore di Gesù. Iniziamo con Luigi Danola, che chiede preghiere per la sua guarigione. Preghiere per Maria Antonietta da San Vitaliano, che ti prega per la conversione dei cuori e si affida alla nostra Mamma Celeste. Perdonaci. Preghiere per Antonella da Palermo, che affida Anna Maria, Roberto, Vincenzo, Paolo, Marcello. Preghiere per la piccola Alessia,
per la sua anima e per tutta la sua famiglia. Preghiamo per Anna da Vicenza e per Daniele. Affidiamo i suoi problemi a Maria Santissima affinché possa sciogliere questi nodi. Preghiamo per Rosanna da Chieti, che chiede una preghiera per la sua famiglia, in particolare per sua figlia Michela. Preghiere per Giovanna, che affida al Signore ogni giorno Sebastiano e ne chiede la conversione, la liberazione da tutti i mali. Preghiere per le intenzioni di tutta la sua famiglia, per Giuseppina, per Salvatore, Mary, Miriam, Lorenzo. Preghiere per Leonardo, Renata, Nicolò. Grazie, Signore Gesù. Preghiamo per la salute di Giuseppina ed Elena. Ci scrivono da Crotone e noi l'affidiamo umilmente all'amore misericordioso di Gesù. Preghiamo per Antonia da Pesaro, per tutte le intenzioni che porta nel suo cuore e per la sua salute. Jenny chiede preghiere per la sua situazione economica e familiare, che il Signore metti la sua mano. Antonietta da Bari chiede preghiere per la sua famiglia. Rita da Roma, Gesù, pensaci tu. Tu sai quello che provo nel mio cuore. Ti affido tutto. Carmelina da Lecce, una preghiera per la pace e serenità nelle famiglie. Patrizia da Prato chiede preghiere per le sue intenzioni, per suo figlio, per il lavoro e la salute, per tutti i bisognosi, per il Papa, per Maria Vision e per tutti coloro che sono nella sofferenza. Preghiere per Clementina da Cosenza, che prega per il mondo intero. Valentina da Cuneo prega per la sua salute e guarigione. Giusi da Cianciana ti prega, Madonnina di Fatima, intercedi, proteggi il nostro cammino, la nostra famiglia e Giulio. Preghiere per Rosa da Padova, per la sua salute, per la sua famiglia, per le sue sorelle. Tina da Nettuno chiede preghiere per lei stessa, per la pace. Gesù, confido in te. Paola da Trapani chiede preghiere per le sue intenzioni e mette tutto nelle mani di Gesù. Mirka da Padova chiede preghiere per la conversione dei suoi familiari e preghiere per le sue intenzioni. Nicola, in provincia di Bari, chiede preghiere per la mamma Tonia. Antonietta da San Vitaliano chiede preghiere per Liliana, per la mamma, per Luca, per Giovanna. Grazie Gesù per tutto quello che farai per tutti noi. E adesso eleviamo un canto al Signore Gesù di adorazione e di lode.

Ed eccoci di nuovo qui in diretta davanti al nostro Signore Gesù per affidare tutte le vostre intenzioni. Preghiamo per Rosanna da Napoli che chiede preghiere per il lavoro dei suoi figli, che la Divina Provvidenza li protegga sempre. Preghiere per il suo nipotino di 6 anni, Mattia, che il Sacro Cuore di Gesù lo protegga e lo liberi da ogni male. Meluccia dalla Sicilia chiede preghiere per lei stessa, per la sua mamma Agrippina, per i suoi nipoti Anita e Alessia e per tutta la sua famiglia. Preghiamo per Angela da Catania, che affida Ivan per la sua conversione. Mamma Celeste, mettilo sotto il tuo manto e liberalo dalle cattiverie delle persone. Preghiamo per Lucia da Lanciano, che chiede una preghiera per tutte le persone che soffrono o stanno affrontando delle cure, per tutte le persone che sono sole, per i gruppi di preghiera, per lei e la sua famiglia e per tutti noi di Maria Visionna.

0: Grazie Lucia e che Dio ti benedica e ti liberi da ogni male. Preghiamo per Lina da Bologna, che chiede preghiere per le sue intenzioni, in particolare per la visita che deve fare oggi pomeriggio, e noi la affidiamo al Sacro Cuore di Gesù, alla sua misericordia. Signore Gesù, proteggila e guariscila. Accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto.
0: Pace...
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Vicenza da Trapani.
0: Pace
1: bene. Vorrei far pregare sempre per mio figlio Davide, per tutti i miei figli e per tutti i miei nipoti, per la tranquillità, la serenità, la pace per tutti noi e per tutto il mondo. Che Dio lo benedica sempre. La Madonna, io non voglio il nostro chiamando di guidarlo nella Maria.
0: Facciamo un atto di affidamento alla nostra Madonnina, eleviamo la nostra preghiera dell'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E che Dio vi benedica. Grazie della tua preghiera.
1: Prego. Grazie. Grazie a tutti voi. Una buona giornata.
0: Santa giornata. Continuiamo ad affidare le vostre intenzioni, ricordando che le potete scrivere sul nostro numero di WhatsApp, oppure chiamarci per pregare in diretta. Vi ricordo il numero 075 81 36 35. Affidiamo anche l'intenzione di Daniela da Milano, che chiede preghiere per la pace, per il Papa, per Fra Stefano, per Ivana, Mimmo, i suoi amici, per tutti i sacerdoti. Signore Gesù, illuminaci sempre. Micol dall'Umbria chiede preghiere per la salute dei suoi figli, Vincenzo Maria e Maria Isabella, e per lei stessa. Preghiere per suo marito, per la sua conversione. E accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
2: Pronto?
0: Pace bene.
2: Pace bene, volevo fare una preghiera in diretta, prima un ringraziamento,
0: sì,
2: e poi una preghiera per una sorella che è stata operata con un intervento abbastanza delicato, è stata operata ieri, e voglio ringraziare il Signore che è andato tutto bene, però appunto vorrei ancora continuare a pregare, una preghiera per lei, perché il Signore la guarisca, la faccia stare bene e la porta veramente a casa serena.
0: Certamente. Adesso facciamo una preghiera al Signore Gesù, accompagniamo questa intenzione, facciamo un Padre nostro.
2: Padre
0: nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Grazie.
2: Questa sorella si chiama Maria Catena e io sono Antonietta, che telefono da Vinovo, provincia di Torino.
0: Benissimo Antonietta, mi ha fatto piacere che hai pregato.
2: Grazie per il vostro servizio che fate, che ci riempite il cuore tutta la giornata.
0: Che Dio ti benedica, grazie.
2: Anche a voi, grazie.
0: Santa
2: grazie.
0: Giornata. Preghiamo ancora per le vostre richieste e affidiamo Agnese da Torino che chiede al Signore l'aiuto per superare questo brutto momento della sua vita. Preghiere per Emanuela dalla provincia di Verona per le sue intenzioni. Maria di Ciampino chiede preghiere per la figlia Chiara. Anna da Napoli chiede preghiere per la sorella Tiziana che è in ospedale e preghiamo per la sua guarigione. Chiara da Bologna affida tutta la sua famiglia, tutti i suoi amici che hanno bisogno di Dio. Preghiere per Cordian in particolare, per Marco e per Martina. Signore Gesù, confidiamo in Te. Carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Vision, ringrazio della vostra partecipazione, ringrazio tutti voi che avete pregato in questo momento di adorazione con noi di Maria Vision. Vi ricordo che anche alle 16:30 continuiamo a pregare per tutti voi in adorazione eucaristica. Adesso ringraziamo Gesù e lo benediciamo. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ciao, sono Anna Teresa, vengo da Pescara, ho quasi 40 anni. Cosa sto vivendo adesso? Prima di tutto un ritorno pieno di gioia dopo 4 anni che mancavo dalla convocazione, e dal punto di vista di Gesù e della sua presenza oggi in questo luogo io lo ringrazio, perché veramente sono tuffata dal Signore nel mare della sua misericordia.
1: Ciao, io sono Samantha, vengo da Teramo, ho 34 anni e per me la gioia più grande è essere qui, perché veramente il Signore mi sta riempiendo del suo amore e della sua misericordia.
2: Ciao a tutti, sono Luana, ho 25 anni e vengo dalla provincia di Chieti. Io sono nel servizio musica e canto e mi sento proprio chiamata dal Signore. E in questi giorni ci sta riempiendo di grazia e misericordia e lo ringraziamo per questo.
3: Sono Raffaele, vengo da Roma, ho 25 anni, quasi 25 anni, ma attualmente vivo a Londra e lavoro a Londra, e sono venuto qui per sperimentare ancora una volta la grazia di Dio, la misericordia di Dio, e posso dire che in questi giorni sto veramente vivendo un grandissimo rinnovamento nello spirito.

0: Io sono Giuseppina, vengo dalla Basilicata, precisamente dalla provincia di Potenza. E vabbè, qua ci divertiamo, stiamo insieme, parliamo di Gesù, ascoltiamo catechesi, è questo.
1: Ciao, io sono Sara e sono campana, anche se sono romana di adozione. Vengo dal gruppo Rivelazione, un gruppo romano, e sono felicissima di essere qui come tutte le volte che veniamo. La grazia qui è immensa e si vede e si legge negli occhi dei fratelli.
2: Ciao, mi chiamo Federica, vengo da una provincia di Cosenza. Rimini è stata la mia prima esperienza, è molto emozionante, è stupenda, cioè c'è tanta gioia. La cosa più bella soprattutto che anche se non ti conosci con le altre persone, si sente l'amore che si prova uno con l'altro.

Ciao, bentrovati. Siamo ancora insieme per pregare la coroncina della Divina Misericordia e riflettere sulla spiritualità del culto alla Divina Misericordia, tratto dal diario di Santa Faustina. Fu veramente profetica, questo glielo disse lo Spirito Santo. Lei disse che la Divina Misericordia e quello che aveva scritto non sarebbe stato mai così tanto valido come nei tempi a venire. E allora oggi, con tanta speranza, leggiamo alcune parole tratte dal diario. Sono consapevole della mia missione nella Santa Chiesa. Il mio impegno continuo è quello di impetrare la misericordia per il mondo. Allora, insieme a Santa Faustina, con la sua intercessione, preghiamo insieme la coroncina.

S. Kateriti Kakuita è la prima nativa americana ad essere riconosciuta santa dalla Chiesa Cattolica. Nacque nel 1656 in un villaggio Mohawk. Sua madre era un'algonchina che fu catturata dai Mohawk e che prese in marito un capo Mohawk. All'età di 4 anni contrasse il vaiolo, che le lasciò cicatrici sulla pelle. Le cicatrici furono fonte di umiliazione nella sua giovinezza. Era spesso vista indossare una coperta per nascondere il viso. Peggio ancora, tutta la sua famiglia morì durante l'epidemia. Successivamente, Kateri fu cresciuta da suo zio, che era il capo di un clan Mohawk. Kateri era conosciuta come una lavoratrice abile, diligente e paziente. Tuttavia, si rifiutò di sposarsi. Quando i suoi genitori adottivi le proposero un pretendente, lei rifiutò di prendere in considerazione la proposta. La punirono dandole più lavoro da fare, ma lei non cedette. Invece, rimase silenziosa e diligente. Alla fine, furono costretti a cedere e ad accettare il fatto che non aveva alcun interesse per il matrimonio. All'età di 19 anni, Kateri si convertì al cattolicesimo, facendo voto di castità e promettendo di sposare solo Gesù Cristo. La sua decisione fu molto impopolare tra i suoi genitori adottivi e i loro vicini. Alcuni dei suoi vicini iniziarono a diffondere voci di stregoneria. Per evitare persecuzioni, si trasferì in una comunità nativa cristiana a sud di Montreal. Secondo la leggenda, Kateri era molto devota e metteva delle spine sul suo giaciglio. Pregava spesso per la conversione dei suoi compagni Mohawk. Secondo i missionari gesuiti che servivano la comunità in cui viveva, spesso digiunava e quando mangiava alterava il sapore del cibo per renderlo meno gradevole. Almeno in un'occasione si bruciò da sola. Tali pratiche di automortificazione erano comuni tra i Mohawk. Kateri era molto devota ed era conosciuta per la sua incrollabile dedizione. Era anche molto cagionevole di salute. Le sue pratiche di automortificazione e rinuncia potrebbero non aver giovato alla sua salute. Purtroppo, solo 5 anni dopo la sua conversione al cattolicesimo, si ammalò e morì all'età di 24 anni, il 17 aprile 1680. Il suo nome, Kateri, è Mohawk, forma di Caterina che prese da S, Caterina da Siena. Kateri Tekakwitha è stata canonizzata da Papa Benedetto XVI il 21 ottobre 2012. È la patrona dell'ecologia e dell'ambiente, delle persone in esilio e dei nativi americani. Per saperne di più su Saint Kateri Tekakwitha, visita catholic.org e se Saint Kateri ispira te o qualcuno che conosci, acquista i suoi articoli su catholicshopping.com, un'esperienza di shopping unica nel suo genere.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici, vi parlo da Roma, sono Don Carmelo Pellegrino per introdurvi a questo triduo pasquale che quest'anno sarà veramente singolare. Tutti abbiamo davanti agli occhi la situazione di precarietà che avvolge il mondo intero. In questo momento capiamo quanto sia fragile la nostra vita, la nostra salute, ma anche i nostri averi, come possano sparire in un attimo sotto i colpi di una crisi economica. E in questo clima il Signore viene a parlarci di croce gloriosa, a indicarci questa via come la via della santificazione e della salvezza per ognuno di noi. E allora vivremo questi riti del triduo pasquale in modo del tutto non convenzionale, in modo indiretto, ma sì da protagonisti nel nostro cuore, osservando Gesù che compie dei gesti. Ad esempio, proprio nel Giovedì Santo, durante la messa in Cena Domini, vedremo Gesù nel Vangelo che si china ai piedi degli apostoli per lavare i piedi ai suoi discepoli. Quando si trova però davanti a Pietro, riceve un secco rifiuto. Pietro non vuole che Gesù gli lavi i piedi. Naturalmente è un gesto di servizio da parte di Gesù, è un gesto di umiltà, ma Pietro non ha capito il senso profondo di questo tipo di servizio che il Signore compie. Pietro è imbarazzato, come lo saremmo tutti noi se il Signore si chinasse, ci togliesse le scarpe e venisse in contatto con la parte più sporca del nostro essere. Ecco. Questa è la Pasqua, questo è il tempo in cui dobbiamo permettere al Signore di lavarci i piedi. Dobbiamo permettere al Signore di toccare la parte sporca della nostra vita, il nostro peccato, il nostro guasto interiore, il nostro egoismo, per poterlo pulire con il suo sangue, con il suo amore salvifico. Ed è questo anche che noi contempleremo in quella notte tra giovedì e venerdì, quando Gesù si ritira in preghiera nel Getsemani e si abbandona alla volontà del Padre. E quello che noi abbiamo solennizzato negli anni addietro e certamente anche negli anni a venire, con la creazione dei sepolcri, degli altari per la riposizione. Ma può essere sicuramente un tempo da santificare con la preghiera nelle nostre case, per accompagnare Gesù sofferente e orante in questa notte di agonia. Con il Venerdì Santo, invece, la Chiesa ci farà partecipare a un'azione liturgica in cui saremo invitati anche al gesto della adorazione della croce. Sì, materialmente non potremo farlo, però ciascuno di noi ha in casa un crocifisso come questo alle mie spalle. Ed è invitato, sì, dalla liturgia a fare questo gesto che sembra davvero singolare. Siamo abituati ad adorare Gesù, il Figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, ma non la croce. Il patibolo, che cosa vuol dire adorare la croce? Vuol dire adorare quella singolarissima, stranissima sapienza di Dio. Adorare la volontà di Dio che permette attraverso un percorso

percorso che sì, di sofferenza, perché richiede amore, e l'amore impatta sempre la sofferenza. Ecco, Gesù è colui che per amore e liberamente dà la vita per ciascuno di noi, e questo gli costa sangue, gli costa la croce. Allora noi adoriamo questo percorso, perché su quella croce ci sta ciascuno di noi. Noi siamo la nostra croce gloriosa, come lui, il Salvatore, è la sua croce gloriosa. È sofferenza per amore che porta alla luce, all'alba della Pasqua, della risurrezione. Per amare, per avere una vita bella sulla terra, per vivere felici e quindi nell'amore, dobbiamo salire sulla croce. Il Padre Pio diceva: sotto la croce si impara ad amare. Certo, per amare il prossimo devo prendermi i suoi limiti sulle spalle, devo prendermi i suoi errori, altrimenti quando cominceranno i limiti e gli errori lo rifiuterò il prossimo, rifiuterò le persone accanto a me, mia moglie, mio marito, i miei figli. L'amore vero significa prendere su di sé gli errori e i limiti degli altri. È quello che fa il Signore quando prende su di sé tutto il male del mondo, tutto il peccato di ciascuno di noi per condurre al Padre, per agganciare il nostro peccato con la misericordia di suo Padre. E in fondo sarà questo che celebreremo in quella meravigliosa notte di Pasqua, in cui vedremo Gesù risorgere dopo 3 giorni di silenzio, dopo un sabato santo dal silenzio assordante, con un sepolcro che sembra veramente il trionfo della morte. Non sarà così, sarà il trionfo della vita. E sarà importante anche ascoltare l'annuncio degli angeli alle donne che al mattino presto, della domenica vanno al sepolcro. Non temete voi, cercate colui che è morto, ma non è qui, è risorto. Non temete, non abbiate paura. È proprio questo ciò di cui abbiamo bisogno noi oggi, di sentire il cielo dirci: non avere paura, ci sto qui io sono risorto dai morti e posso condurre alla risurrezione anche la tua sofferenza, anche la tua notte, anche la tua precarietà. Sì, Dio è più forte di ogni nostra paura, delle crisi economiche, del peccato, di ogni adulterio, di ogni lutto, è più forte della tristezza, è più forte della povertà, è più forte dei virus, delle polmoniti, delle crisi sociali, delle peggiori paure che ci affliggono. Dio è più forte, Cristo è risorto. E allora anche noi potremo dire con San Paolo: davvero tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. E in un certo senso sì, andrà tutto bene, non perché non succederà niente, e di fatto già tante cose sono successe purtroppo nella morte e nella sofferenza, ma perché in ogni cosa che succederà e che succede, lui c'è, con la sua croce gloriosa, e che quella croce, quella sofferenza nella mia vita può condurre la mia vita alla pienezza dell'amore e ad una vita nuova. Proprio in questo modo vedremo l'amore trionfare come a Pasqua dopo il Calvario. Amici, buon Triduo Pasquale. Buona Pasqua a tutti!

Ci troviamo nell'oratorio di San Rocco a Bastia Umbra, questo luogo che fu costruito dalla confraternita omonima. In questo luogo, che allora si trovava sulla porta romana della città, e fu costruita questa chiesetta come voto di ringraziamento a questo santo tanto amato dalla gente, che in quella circostanza era riuscita a salvarsi dalla peste che imperversava, come sappiamo, agli inizi del 600 in tutta Europa. E questo santo, che era vissuto qualche secolo prima come pellegrino, aveva donato la sua vita proprio per curare gli appestati e divenne uno dei santi più famosi, anche più venerati d'Europa, tutt'oggi lo è. Se pensiamo che durante il Covid San Rocco è stato il secondo santo più invocato, proprio per chiedere la fine di questa epidemia terribile. Qui a Bastia Umbra c'è anche una confraternita tuttora presente che gestisce questo oratorio dove viene celebrata la messa feriale e nel quale si irradia anche la spiritualità di San Rocco, questa missione di prendersi cura dei più poveri, degli ammalati, degli afflitti, ma San Rocco viene anche invocato contro la guerra, per la pace, perché sia lui proprio essendo un santo, un uomo di pace, porti pace in questo mondo. Questa chiesa fu costruita proprio nel periodo in cui in Francia, a Paray-le-Monial, Santa Maria Margherita la Cocca ricevette le prime rivelazioni private del Sacro Cuore di Gesù in un'epoca di grandi contrasti, di guerre di religione. L'Europa era devastata dopo la peste anche da queste situazioni di contrasto, di violenza tra cristiani di diverse confessioni, e Sacro Cuore di Gesù appare a Santa Maria alla Cocca per chiederle proprio di consacrarsi per prima e poi di consacrare anche gli altri, di diffondere quest'atto di consacrazione, forse anche proprio per placare gli animi, per cercare di comunicare il messaggio del Vangelo che ci mostra come Gesù non sia un'ideologia. I contrasti nascono dal fatto che si vuole imporre la propria idea. Gesù si è fatto uomo, ha un cuore di carne, lo ha mostrato visibilmente a Santa Maria Margherita.

Rita Lacock, per dire che davvero il suo è un amore pienamente umano, cioè senz'altro divino, si tratta di un cuore infuocato, ma pienamente umano che si fa prossimo a tutti. Questa rivelazione non è qualcosa di sganciato dalla rivelazione biblica, anzi nella Bibbia il tema del cuore di Dio è qualcosa di centrale. In ebraico si parla di lebab, proprio il termine ebraico, che sta a indicare più che l'organo, diciamo, anatomico cardiaco, sta a indicare un centro indivisibile e inesteso di energia. È l'energia dell'amore di Dio che si irradia nei cuori. È un'energia potentissima, quella dell'amore che ha creato l'universo e che sgorga proprio da un cuore amante che si è manifestato pienamente in Cristo, un cuore trafitto perché rifiutato, perché anche perseguitato, ma che non cessa mai di spandere sull'umanità tutto il suo amore, che diventa poi concretamente anche salvezza dell'uomo. Riscoprire la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù oggi significa attingere alle sorgenti della nostra salvezza e ritrovare quella motivazione, quell'entusiasmo che forse anche proprio a causa dell'epidemia abbiamo un po' perso in questi ultimi tempi. Perché ciò che deve muoverci non è tanto un atto di volontà etico, morale, che pure ha la sua dignità, ma un grande amore. E se noi ci accorgiamo che c'è poco amore, andiamo ad attingere la sorgente di questa forza, di questa energia dirompente, che è proprio il cuore di Gesù.

Benvenuti nell'oasi della pace a Međugorje, un luogo di preghiera incessante. Siamo davanti al Santissimo Sacramento della Cappella dell'Adorazione Eucaristica Perpetua. Qui davanti al volto di Gesù, la preghiera non finisce mai, giorno e notte. Egli ci aspetta, pronto a guardare le nostre ferite e a donarci la sua pace. Uniamoci ora a coloro che qui adorano incessantemente, portando davanti al Signore le necessità del mondo intero.

O Signore Gesù, ti adoro. Adoro te, o Gesù, o mio Dio. Aiutami, o Signore, a lasciarmi alle spalle tutto quello che ho vissuto oggi, affinché io possa stare davanti a te, essere chi sono, affinché tu possa riconoscermi e permettermi, permearmi completamente.

0: Jesus, through this adoration, neither do you become greater, nor do I become smaller, but you and I, we become one. You, my God, and me, your creature. Thank you, Lord Jesus.
1: O Gesù, attraverso questa adorazione, tu non diventi più grande, né io divento più piccolo. Piuttosto tu ed io diventiamo una cosa sola. Tu, mio Dio, ed io, tua creatura. Grazie, o Signore Gesù.

O Signore Gesù, io non possiedo nulla che non sia già tuo. Il cuore che mi hai dato appartiene a te. Ora e per sempre appartenga soltanto a te. O Gesù, desidero avere solo ciò che appartiene a te e ciò che mi conduce a te, perché io vivo per te.

0: Blažena Djevice Mario, naša majko, nauči me govoriti Isusu, govoriti jednostavno. Posebno te molim, nauči me čuti Isusa, prepoznati njegov glas, njegovu riječ u mom životu.
1: Blessed Virgin Mary, our Mother, teach me to talk to Jesus, to speak in a simple way. I particularly ask you, teach me to hear Jesus, to recognize his voice, and to hear his word in my life.
2: O Beata Vergine Maria, nostra madre, insegnami a parlare a Gesù, a parlargli semplicemente. In particolare ti prego, insegnami ad ascoltare Gesù, a riconoscere la sua voce, la sua parola,

0: Hvala ti, Isuse, za tvoju blizinu. Hvala ti na svakoj riječi koju si nam uputio. Hvala ti, Isuse, jer možemo uvijek doći k tebi bez straha da ćemo biti poniženi ili odbačeni.
1: Thank you, Jesus, for your closeness. Thank you for each word that you have addressed to us. Thank you, Jesus, because we can always approach you without fear of being humiliated or rejected.
2: Grazie, oh Gesù, per la tua vicinanza. Grazie per ogni parola che ci hai rivolto. Grazie, oh Gesù, perché possiamo sempre venire a te senza paura di essere umiliati o respinti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Buon pomeriggio fratelli e sorelle che ci seguite da tutta Italia, grazie sempre per essere qui con noi, attivissimi in questa nostra trasmissione, rubrica giornaliera di Catena d'Amore, che è nata proprio per unirci tutti in condivisione di pensieri, ma anche di preghiera, direi soprattutto di preghiera, perché come sapete subito dopo seguirà l'adorazione eucaristica e quindi le preghiere che vengono raccolte durante questa trasmissione verranno pregate davanti al Santissimo dai nostri religiosi. Volevo anche ringraziare tutti coloro che ci scrivono e ci chiamano perché ci seguono, perché condividono insomma la nostra linea editoriale, e noi ve ne siamo veramente grati. E oggi proseguiamo sempre con essere positivi, guardare alla vita con gioia, cercare di vivere il tutto con grande speranza. Naturalmente per farlo dobbiamo accogliere bene quello che è la nostra vita, la nostra storia, il nostro background, il nostro passato. Siamo frutto del nostro passato, non c'è una singola parte di noi che non provenga da ciò che ci hanno insegnato, trasferito, e dunque ciò che abbiamo vissuto sin dalla tenera età. E poi naturalmente interviene il nostro carattere, la nostra personalità, la nostra formazione, e tutto questo ha un'importanza basilare, ma il vissuto ha, oramai la psicoterapia ce lo insegna, ha un valore importantissimo che riecheggia nel nostro inconscio, causando molto spesso anche la nostra indole, il nostro modo di reagire, i tratti della personalità che dipendono da esattamente da ciò che ci ha circondato. Dunque, oggi affronteremo in un primo video in maniera più scientifica e in un secondo video in maniera ovviamente spirituale e religiosa, come è di consueto per tutti noi. Però mi piace anche dare una nota scientifica per rivederci tutti noi in quelli che sono i meccanismi della nostra personalità legata alla nostra psiche, legato al nostro passato. Prego la regia.
1: C'è un suono che forse conosci fin troppo bene. Non è un suono forte, non sempre. A volte è un silenzio pesante, carico di elettricità. Altre volte sono voci sommesse dall'altra stanza, un tono che si alza, una porta che sbatte. È il sottofondo sonoro di un'infanzia passata in mezzo ai litigi dei genitori. Un'atmosfera che diventa la normalità, ma che normale non è. Crescere in una casa dove il conflitto è costante non significa solo assistere a brutte scene, significa assorbire la tensione, imparare a camminare sulle uova, diventare un sismografo emotivo ipersensibile. I bambini sono come spugne, ma anche come dei contatori Geiger emotivi, capaci di rilevare la minima traccia di ostilità nell'aria, anche quando nessuno sta urlando. E questo lascia un segno profondo, un'impronta sulla nostra psicologia che ci portiamo dietro, spesso inconsapevolmente, fino all'età adulta. Non è il singolo litigio occasionale a causare il danno, è la persistenza, è il clima. L'ambiente familiare dovrebbe essere la nostra base sicura, il porto da cui partire per esplorare il mondo e a cui tornare per sentirci protetti. Ma quando quel porto è costantemente in tempesta, il mondo intero sembra un luogo instabile e minaccioso. Si sviluppa un'ansia costante, la paura dell'abbandono, la sensazione che da un momento all'altro tutto possa crollare. E poi c'è il senso di colpa, una delle reazioni più comuni e più ingiuste per un bambino. L'egocentrismo tipico dell'infanzia porta a pensare: è colpa mia, se fossi più bravo, se non facessi rumore, se prendessi i voti migliori, forse non litigherebbero. Si inizia a credere di avere il potere di causare o fermare il conflitto, un fardello emotivo enorme da portare per delle spalle così piccole. Questo stato di allerta continuo, questa ipervigilanza, diventa un modo di essere. Si impara a scrutare i volti, a decifrare ogni sospiro, ogni cambio di tono. Si diventa esperti nel prevedere l'arrivo della tempesta. ma questa abilità, nata per sopravvivere, in età adulta può trasformarsi in una trappola. Si sovrainterpretano segnali neutri, si vede il conflitto anche dove non c'è, si vive in una costante attesa del peggio, soprattutto nelle relazioni intime. Gli effetti a lungo termine di questa esposizione sono insidiosi. Non svaniscono quando lasciamo la casa dei nostri genitori. Anzi, è proprio allora che iniziano a manifestarsi in modo più evidente. Possiamo vederli in due modi principali. Da un lato ci sono i problemi di internalizzazione, ansia, depressione, una profonda insicurezza, una bassa autostima. È la tendenza a rivolgere il dolore e la rabbia verso l'interno, a credere di non essere abbastanza, di non meritare amore e serenità. Dall'altro lato ci sono i problemi di esternalizzazione, comportamenti aggressivi, oppositivi, una difficoltà a rispettare le regole. È la rabbia che trabocca, che non si riesce più a contenere e che viene proiettata sul mondo esterno, spesso in modi distruttivi. Ma l'arena in cui queste ferite si manifestano con più forza è quella delle relazioni. Crescendo tra i litigi, si interiorizzano dei modelli relazionali disfunzionali. Si impara che l'amore è associato al conflitto, che l'intimità è pericolosa, che per essere ascoltati bisogna urlare. Oppure, al contrario, che per sopravvivere bisogna sparire, evitare ogni scontro, mettere a tacere i propri bisogni. Questi schemi, chiamati in psicologia modelli operativi interni, diventano la nostra mappa per navigare il mondo delle relazioni. Sono lenti invisibili attraverso cui guardiamo noi stessi, gli altri e l'amore. E così da adulti ci ritroviamo a ripetere involontariamente le stesse dinamiche che ci hanno fatto soffrire. Inconsciamente ricerchiamo situazioni familiari, anche se dolorose. Magari diventiamo persone che evitano il conflitto a tutti i costi, incapaci di esprimere un'opinione contraria per paura di scatenare una lite, finendo per sentirsi frustrati e invisibili. Oppure, al contrario, diventiamo noi quelli che alzano la voce, che vedono ogni disaccordo come una battaglia da vincere, replicando esattamente il comportamento dei nostri genitori. O ancora possiamo sviluppare un attaccamento ansioso, vivendo nel terrore costante di essere abbandonati, cercando continue rassicurazioni e finendo per soffocare il partner. L'impatto si estende anche allo sviluppo emotivo. Se i nostri genitori erano troppo assorbiti dai loro conflitti per essere emotivamente disponibili, noi potremmo non aver abbetrato a riconoscere, nominare e gestire le nostre emozioni. Questa si chiama disregolazione emotiva, esplosioni di rabbia improvvise, tristezza profonda che non si sa da dove venga, difficoltà a calmarsi da soli. È come navigare senza bussola nel mare delle proprie emozioni. In alcuni casi, quando l'esposizione al conflitto è stata particolarmente intensa e traumatica, si può arrivare a sviluppare veri e propri disturbi di personalità, come il disturbo borderline, caratterizzato da instabilità emotiva e relazionale. Sembra un quadro desolante, quasi una condanna. Se sei cresciuto in questo modo, potresti pensare: allora sono destinato a ripetere questi schemi per sempre. La risposta, ed è la parte più importante di tutto questo discorso, è no. Assolutamente no. Il passato ci modella, ma non ci definisce per sempre. Riconoscere queste dinamiche è il primo potentissimo passo per spezzare il ciclo. Come si fa a interrompere questa trasmissione intergenerazionale del dolore? Il primo passo è la consapevolezza. Capire che la tua ansia nelle relazioni, la tua paura del conflitto o la tua tendenza a crearlo non è un difetto del tuo carattere. È una strategia di sopravvivenza che hai imparato da bambino e che ora non ti serve più. Anzi, ti sta danneggiando. È come continuare ad indossare un'armatura pesante anche quando la guerra è finita. Questa consapevolezza ti permette di separare il passato dal presente. Ti aiuta a riconoscere quando stai reagendo ad una situazione attuale sulla base di una ferita passata, quando il tuo partner lascia i calzini per terra e tu senti nascere una rabbia sproporzionata, puoi fermarti e chiederti: sto reagendo a questo o sto reagendo a tutte le volte che un piccolo disordine in casa scatenava una lite furibonda? Il secondo passo, spesso cruciale, è cercare un aiuto professionale. Un percorso di psicoterapia offre uno spazio sicuro per esplorare queste ferite. Un terapeuta può aiutarti a dare nome a ciò che hai vissuto, ad elaborare il dolore e la rabbia e a costruire nuovi modelli relazionali più sani. Approcci come la schema therapy, per esempio, sono specificamente pensati per identificare e modificare quegli schemi disfunzionali che ci portiamo dietro dall'infanzia. È come ottenere una nuova mappa, più accurata e funzionale, per navigare le relazioni. Infine, c'è il potere curativo delle nuove esperienze. Ogni relazione sana che riusciamo a costruire, che sia con un partner, un amico o anche con il nostro terapeuta, è un'esperienza correttiva. Ci dimostra nei fatti che l'intimità può essere sicura, che il disaccordo non deve per forza trasformarsi in una guerra, che si può essere amati e accettati per quello che si è, senza dover camminare sulle uova. È importante anche imparare a diventare genitori di se stessi. Questo significa darsi quella validazione emotiva e quella compassione che forse non abbiamo ricevuto. Significa imparare a calmarsi nei momenti di ansia, a perdonarsi per gli errori, a stabilire bandiere sane con gli altri. La resilienza, la capacità di superare le avversità, non è qualcosa con cui si nasce, è qualcosa che si costruisce. E si costruisce anche attraverso la presenza di figure positive esterne alla famiglia. Un nonno, un insegnante, un amico, chiunque ci abbia mostrato un modo diverso di stare al mondo e di relazionarsi. Queste figure sono ancore di salvezza che ci dimostrano che un altro modo è possibile. Crescere tra i litigi continui è un'esperienza che segna, lascia cicatrici invisibili che possono influenzare ogni aspetto della nostra vita. Ma le cicatrici, per quanto profonde, raccontano anche una storia di sopravvivenza. Riconoscere queste ferite non significa incolpare i nostri genitori, ma prendere in mano la nostra storia e decidere di scriverne un finale diverso. Un finale in cui il silenzio non è più carico di tensione, ma di pace. Un finale in cui le discussioni non sono battaglie, ma ponti per capirsi meglio. Un finale in cui l'amore non è più sinonimo di paura, ma di sicurezza. La tua storia non è finita in una stanza di un bambino che ascoltava i genitori litigare. Quello era solo l'inizio. Il resto del libro ora spetta a te scriverlo. Metti like a questo video e iscriviti.
0: Bello, fatto anche in maniera semplice per comprendere quindi e con livello più analitico cosa vuol dire avere un'infanzia in cui si cresce in un determinato modo, in questo caso con i litigi a casa. E la bellezza della psicoterapia o comunque dell'analisi scientifica ci dice la stessa cosa che un credente sa, e cioè che non è quella la fine di tutto, quello è un percorso che però può cambiare e che dipende molto da noi, dalla consapevolezza che abbiamo di questa fragilità assunta e dalla potenzialità anche cognitiva che abbiamo di volerla superare, quanta volontà c'è nel farlo, che è fondamentale, e si può fare, e si può fare sempre ogni giorno attraverso aiuti, attraverso la famiglia che ti costruisci, il partner che ti dà la tua sicurezza, la tua intimità, e gli amici o le persone, le relazioni nuove che ti testimoniano che con i fatti non è questo diciamo l'abitudine, la cosa costante, cioè non è la lite o comunque la negatività, ma ci può essere tanto, anzi soprattutto di bello e di positivo. Questo in maniera molto semplice, laica, umana, quello che ci insegna questo video, naturalmente dando anche valore ai percorsi psicologici o psicoterapeutici che possono aiutare. Adesso aggiungiamo invece la parte quella spirituale, che in altre parole dice la stessa cosa, però lo dice affidandosi alla grazia di Dio. Don Fabio Rosini.
2: Tu sei fatta come sei fatta, tu sei fatto come sei fatto, e tu per esempio c'hai paura di alcune cose, perché c'hai paura di alcune cose? Non sapete mai ciò che non si è sperimentato come negativo. Se tutte le volte che amagnate in un posto amagnato bene, tu scelti tranquillo e non pensi che lì quella volta invece ci sarà il veleno. Se invece in un posto hai mangiato e ti sei sentito molto male e hai passato dei problemi fisici, in quel posto ci vai con paura. Uno ha le paure sul futuro, in realtà rivelano i problemi del tuo passato, perché tu prendi il tuo passato e lo appiccichi sul futuro. E siamo tutti un po' Orfeo, che non dovrebbe voltarsi indietro perché non muoia la sua amata, ma si volta indietro e uccide le sue relazioni, e la sua amata muore e le storie finiscono perché non sai stare nella realtà, perché guardi indietro, perché tutti quanti ci avete qualche mostro nella storia, perché a tutti quanti vi sarà venuto addosso un po' di peccato altrui o il vostro. A tutti quanti c'è successo qualcosa che ci fa guardinghi. Per questo abbiamo paura del futuro. Allora noi abbiamo il problema fondamentale che abbiamo nella memoria delle ferite. Abbiamo nella memoria tutti quanti delle sconnessioni. Tutti, non c'è nessuno. Qui è il più pulito, c'è la rogna, si dice a Roma. Allora, una cosa che mi disse un mio sapiente amico, che ora sta nel cielo, fu: sappi Fabio che Dio ha il potere di cambiare il passato. Io dico: vabbè, su questo ti ascolterò un'altra volta. No, no, vedrai. Come funziona la storia che lo Spirito Santo deve lavorare con te sul passato, sulla tua memoria? È un lavoro proprio tutto suo. Vediamo un pochino. Tu hai una lettura del tuo passato che ha segnato dentro di te delle cose. Su quelle cose Dio può lavorare. Perché una persona al momento sboccia, torna al sorriso, esce da un vizio, ingrana finalmente dopo una vita magari spesa male impiastricciata, un po' rovinata, perché al momento si sblocca un nodo dentro di lui o di lei. Allora vediamo un pochino. Io per spiegare questa cosa faccio un esempio piuttosto prosaico. C'è un film, mi è piaciuto tanto, che era Minority Report. Forse qualcuno di voi l'ha visto. Quanti avete visto Minority Report? Un sacco di gente. Beh, mica tanta, in realtà. Vabbè, è una scena che in realtà c'è anche in altri film. È che lui, c'è uno dei protagonisti, che al momento sta esaminando una scena, lui sta vedendo una scena, sta muovendo delle immagini su uno schermo virtuale e sta ripassando una scena per capire che cosa è successo. Passa questa scena, l'ha vista varie volte, al momento si ferma a riprendere la scena e coglie in questa scena, nel riflesso di uno specchio, riflessa l'immagine di un'altra persona che è presente in quella scena. Non so se vi ricordate, quelli che l'avete visto, quel momento in cui capisce tutto quello che sta succedendo. Cioè, quel fatto diventa completamente diverso. Perché? Perché compare un altro personaggio, compare un'altra prospettiva. Compare qualche cosa che tu non hai visto. I nostri sensi devono essere illuminati dallo Spirito Santo, perché noi non vediamo tutto, perché noi crediamo che la nostra memoria sia oggettiva e non lo è per niente. Non lo è per niente, perché i nostri sensi non sono oggettivi. Con alcuni ragazzi a cui sono presenti stiamo studiando i cinque sensi. È una scoperta incredibile. Mamma mia, ma non è vero che uno vede tutto? Vedi solamente qualcosa e te fai un film, siamo tutti dei cineasti. E che succede? Che io ho selezionato delle cose, vedo delle cose e io non vedo tutta la scena. Lo Spirito Santo cosa fa? Fa comparire quello che non ho calcolato. Tu pensa per esempio te capiti di aver parlato molto male di un'amica e questa amica è stata lì accanto a te, semplice, 4 anni dopo di quella volta che tu gli hai parlato proprio male dietro, che un po' ti dispiace, un giorno non ce la fai più e gli dici: senti, io ti voglio chiedere perdono. Poi devi sapere che io, c'è stato quel giorno che ho parlato molto male di te. Quella ti guarda, ti sorride e dice: guarda che stavo dietro di te. Come stavi dietro di me? Stavo dietro di te. E tu hai sentito tutto quello che ho detto? Sì. E perché non hai fatto niente? Perché ti voglio bene. E ho pensato, non è così, la conosco, non è così. Adesso è un momentaccio. Non è così. Ti ho voluto bene e non ti ho

0: Giudicato. Quel giorno tu scopri quell'amica com'è, quanto ti vuole bene. Il giorno che scopri che Dio t'ha sempre guardato con amore. Il giorno che lo Spirito Santo ti parla del Padre, del Figlio e ti ricorderà quello che Cristo dice. Chi è che si ricorda quello che... Pietro si ricorda quello che Cristo gli ha detto. Il giorno in cui scopre la misericordia, sapete qual è il giorno in cui scopre la misericordia? È il giorno in cui pecca. Quando lo rinnega 3 volte e allora si ricordò che Gesù aveva detto: prima che il gallo canti, tu mi tradirai 3 volte. Piange amaramente e da quel giorno Pietro è umile e ama Cristo. Quando lo rincontra nel Vangelo di domenica: mi ami tu? Sì Signore, mi ami tu? Sì Signore, mi ami tu? E diventa triste, è la tristezza del suo peccato, e dice: tu sai tutto, adesso sei arrivato, adesso sei pronto a seguirmi, adesso mi puoi seguire, perché sai come te guardo io, sai come sono io con te. Voi non sapete come v'è stato davanti Dio nella vostra vita.
1: L'idea che Dio ci guarda con amore è il cuore della nostra vita spirituale, della nostra vita cristiana. La certezza che Dio è amore è il fulcro di tutto ciò per cui noi costruiamo e condividiamo la vita di fede. E tanti santi, tanti testi teologici su questo argomento, per cui giustamente Don Fabio pone l'attenzione su un concetto basico della nostra fede. Sant'Agostino ci dice: Dio ama ciascuno di noi come se ce ne fosse uno solo. Difatti la specialità di ciascun essere vivente, di ciascun essere umano, e consiste proprio nel fatto che Dio ci guarda come unicità. Noi siamo uno, tutti unici e tutti l'uno diverso dall'altro. San Padre Pio diceva: tu puoi, fratello mio, non credere in Dio, ma Dio non cesserà mai di credere in te. Altra certezza della nostra fede, per cui tutto questo dire sulla nostra incapacità di vivere la negatività, di farla nostra come fonte di elaborazione per essere poi un sostegno, un movimento, anzi forse una spinta verso un cambiamento, tutte le nostre fragilità in genere ci allontanano spesso da Dio, anziché essere quella spinta di cui prima. E dice Padre Pio: sì, tu puoi anche allontanarti da Lui, non credere in Lui, ma Lui no, Lui non cesserà mai di credere in te. Santa Teresina de Lisieux diceva: Gesù non ha bisogno dei nostri lavori, ma solo del nostro amore. E questa è un'altra cosa meravigliosa, perché sì, ha bisogno del nostro amore, che è la nostra preghiera, la nostra presenza davanti a Lui, è il nostro confidare in Lui, è la nostra azione che Lui ci insegna a fare. Meravigliosa. Beato Giuseppe Puglisi diceva: Dio ci ama sempre tramite qualcuno, e quindi ciascuno di noi diventa strumento di questo grande amore. Santa Teresa di Calcutta: non importa quanto dai, ma quanto amore metti in ciò che dai. E anche questo è meraviglioso, perché non è che ogni giorno noi ci dobbiamo prefissare questo obiettivo, ma quello che facciamo lo dobbiamo fare al meglio. Quindi quanto amore metti in ciò che dai. San Silvano della Tonita: il Signore ama immensamente la sua creatura e la conduce alla salvezza. San Giovanni della Croce: dove non c'è amore, metti amore e ne ricaverai amore. E questa è la legge della donazione: dai 1, ricevi 100, 1000. Santa Teresa d'Avila: nulla ti turbi, nulla ti spaventi, tutto passa, solo Dio non cambia. Chi ha Dio non manca di nulla, perché solo Dio basta. Una preghiera meravigliosa che dovremmo tenere sempre a mente: solo Dio basta.

0: San Francesco d'Assisi, l'amore non è amato, nel senso che molto spesso non siamo riconoscenti nei confronti di Dio e di tutto quello che Lui ci ha dato. L'amore con la A maiuscola non è amato al pari, ed è così perché noi genere umano non siamo mai grati, siamo veramente molto ingrati nei confronti di Dio e della magnifica vita che ci dona l'opportunità di vivere ogni giorno alla sua sequela, per come Lui ci ha insegnato. Proseguiamo con Don Fabio.
1: Voi non sapete, ci sono cose, peccati, pensieri, un esempio che ho fatto miliardi di volte. È come se adesso noi facessimo una cosa, no? Che prendiamo una macchina, la mettiamo sulla testa di questo ragazzo, come ti chiami?
2: Davide.
1: La mettiamo sulla testa di Davide, adesso qui mettiamo uno schermo, pum, e proiettiamo i pensieri di Davide dell'ultima settimana. Faccio molte volte questo esempio. Secondo voi se può vedere? È film? No, per scene di violenza e di altro tipo. È un uomo normale, no? Per giudizi temerari, per meschinerie, per cattiverie. Bene, tu pensa a questa cosa qui, no? Tu pensa che lo Spirito Santo al momento ti illumina, ti fa scoprire una cosa, che quel film il Padre l'ha visto. E sai che succede? Che Dio conosce perfettamente i pensieri di Davide questa settimana, e questo sta qui, seduto davanti a me, davanti a un uomo di Dio che gli annuncia l'amore di Dio. Segno che Dio gli vuole bene. E non l'ha giudicato. Se il tuo passato te lo inizia a spiegare lo Spirito Santo, ti spiegherà cose inaudite, cose che tu non sai, di te. Cambia il passato, lo Spirito Santo, sì, del tutto. Ci sono fatti della mia vita che io ho interpretato sempre in maniera vittimistica, che lo Spirito Santo mi ha cambiato radicalmente l'interpretazione. Ci sono tribolazioni che ho passato, che lo Spirito Santo mi ha iniziato a parlare del Padre, del Figlio, mi ha ricordato le parole di Cristo e mi sono diventate un tesoro. Perché quando mi è arrivata la notizia del tumore non ho avuto paura, francamente non l'ho avuta. Sinceramente ho avuto il dolore che ho avuto è l'idea, Dio mio, se adesso il Signore mi chiama, ho fatto troppo poco. E ho pianto per questo, francamente. Ho fatto troppo poco. Quanto tempo ho sprecato. Perché quando conosci l'amore di Dio, ti sembra sempre d'amarlo poco. Ti sembra sempre che dovresti fare qualcos'altro. Non è una frustrazione, è uno slancio, è diverso. Non sei arrabbiato. Vorresti amare di più, tutto qua. È come se sei innamorato di una donna che la ami tanto che gli daresti il mondo intero, se solo potessi. E lo faresti senza. Lo fai perché la ami. È come se ami un ragazzo e lo vorresti sempre felice, sempre allegro. E perché lui stia bene, perché la sua vita sia bella. Non c'hai, il tuo cuore è disposto a tutto, desideri questa cosa qua, ecco. Però perché non ho avuto paura? Ma per nulla, perché lo conosco un po' Dio, perché sapevo che sarebbe stata una storia di grazia e lo è stata molto più di quanto io pensassi. Sicché posso tranquillamente dire che aver avuto un carcinoma è una delle cose più belle che mi siano capitate. E chi mi sta accanto lo sa e dice non si dubita, stai molto meglio dal carcinoma al colon retto in poi. Perché? Perché il passato te si illumina, perché il passato diventa pieno di grazia, pieno di bellezza. Ma il problema qual è? Cosa vuol dire ricevere il sigillo dello Spirito?

0: Spirito Santo, e qualcosa si sigilla dentro di te, ma deve scalzare qualcos'altro. Attenti, tutto questo bel discorso che ho fatto, però, può prendere i connotati di un combattimento. Perché? Perché sei affezionata ai tuoi rancori, sei affezionato ai tuoi vittimismi, alle tue lamentele, alla tua lettura infelice del tuo passato. Devi mollare. In fondo, credere nello Spirito Santo vuol dire mollare. Mollare la tua lettura di te stesso, di Dio, del tuo passato, del tuo futuro, e allora cambia il tuo presente. Lo Spirito Santo è un insegnante. Nessuno di noi lo può avere se non è disposto a imparare cose nuove. Se tu vuoi semplicemente vedere le tue idee confermate, resterai sempre triste quanto sei. Se vuoi che l'amore di Dio ti inondi e ti faccia una casa disponibile, una casa dove niente è più tuo e invece la casa è tua, e sei felice di essere quella casa, devi mollare la tua lettura di te stessa, di te stesso. Devi mollare i tuoi rancori. Guardate, tutte le idolatrie sono collegate alla nostra infanzia, collegate alle nostre frustrazioni. Devi mollare la tua lettura di te stesso e di te stessa. Guarda l'orologio, perché fino adesso non l'ho guardato e ho fatto molto male. Allora, credere nello Spirito Santo è la felicità. La felicità passa per il fatto che tu molli, lasci, rinunci a credere di aver capito la tua vita, a imparare da capo. Dice: quando? Oggi? Oggi, domani, domani sera, dopodomani mezza mattinata, tarda mattinata, ora di pranzo, dopo il pranzo. Quando? Sempre. Vivere come discepoli, vivere come gente che può essere sorpresa un'altra volta, vivere come uno che ancora deve scoprire bene il suo passato. Io ancora devo scoprire bene il mio passato. Lo Spirito Santo ha riconnesso i fatti più dolorosi della mia vita, ma ce ne sono ancora tanti che lo Spirito Santo sta cercando di spiegarmeli, ma io non voglio sentire. Perché? Perché uno vuole sempre un po' brontolare, perché uno ama l'infelicità, purtroppo, perché crede che quel ruolo sia il ruolo migliore, il ruolo infelice. Ma essendo lo Spirito Santo felicità, è incompatibile. Dà tristezza allo Spirito Santo? Sì, è quella tristezza creativa, la tristezza costruttiva, quando una cosa la vuoi fare meglio. Ti dispiace di averla fatta male, non ti chiudi a disprezzarti, ti metti in movimento. Quella è la tristezza dello Spirito Santo, perché è una tristezza che prepara una novità. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, con coraggio osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ed è bellissimo ancora una volta pensare che la nostra fede possa fare questo, possa andare a risolvere, anche senza psicoterapeuta, tutti i nostri gap, tutte le nostre problematiche interne, tutta la nostra paura, i nostri blocchi emotivi, le nostre difficoltà relazionali che provengono, ovviamente ci siamo detti, da un passato che non avremmo voluto vivere, ma che i contesti ci impongono. Sapete anche quante situazioni difficili nella convivenza tra studenti con il bullismo, con queste forme di prevaricazione, soprattutto sui più disagiati, sui più deboli. Queste cose inducono poi nella crescita di un bambino a pensare che dal mondo bisogna difendersi, dal mondo esterno bisogna difendersi, e questa cosa riguarda il mondo umano come il mondo animale, è così. Nella natura animale, se ci pensiamo, gli animali sono di indole, nella catena alimentare, portati a cacciare per nutrirsi e sfamarsi, e dunque sono anche portati a difendersi e a cautelarsi da tutto questo mondo di natura che c'è intorno e di cui possono essere preda, vittime o cacciatori, quindi coloro che si sfamano. Ma entrambi sono la stessa, cioè voglio dire, lo stesso animale è la stessa cosa, vittima e predatore. Per cui cosa significa? Significa che è questo il mondo della creazione, e il mondo della creazione è fatto in maniera tale che bisogna, sia nel mondo animale che in quello dell'essere umano, sempre cacciare e difendersi per sostenere un tenore che appartiene a te, alla tua vita, che appartiene a quell'animale. Ma l'essere umano ha in più, e questo va considerato in maniera preponderante, l'intelligenza che è intelligenza emotiva e intelligenza cognitiva, che gli permette di essere altro e quindi di agire non solo per difesa e per tutela, ma anche per l'altro e per quella che è la sua poi propensione più naturale, cioè darsi e dare. E questa è una cosa bellissima, questa è una cosa che noi dobbiamo sempre considerare nella nostra vita quotidiana, perché il senso della vita è quello che dà un quid in più, è quello che ci fornisce lo scopo per cui svegliarsi la mattina, per cui dare. Noi ci doniamo sempre, continuamente, lo facciamo chiaramente nella nostra vita familiare, con dei figli, con dei nipoti, con dei bambini in genere, perché viene naturale, è ovvio, donarsi a loro. Ma lo dobbiamo fare con le relazioni, lo dobbiamo fare nella vita lavorativa, lo dobbiamo fare nella vita comunitaria, nella società, nel ruolo che questa nostra vita ci dà nei vari contesti. Questo ruolo ha un potere, piccolo o grande che sia, c'è sempre un potere che va gestito, perché diceva Oscar Wilde: lo spreco della vita è aver avuto la capacità di amare ma non averlo saputo dare, oppure aver avuto un potere, che è questo di cui stiamo parlando, ma non averlo saputo usare e dare e fornire per gli altri un potere giusto, un potere nei ruoli che abbiamo. Ed è anche in quell'egoistica prudenza che ci fa indietreggiare su tutto quello che sarebbe possibile fare, non donandoci lo scopo ultimo della vita, che è la felicità, perché l'egoistica prudenza porta a questo. Oscar Wilde, molto lungimirante, in tre frasi essenziali ci ha dato la finestra, quell'apertura che ci consente di comprendere sempre dove è giusto che noi andiamo. E quindi usiamolo questo amore che abbiamo nel cuore, perché ce l'abbiamo, ciascuno di noi è fonte infinita di amore, dunque usiamolo, e allo stesso tempo usiamolo questo potere che abbiamo all'interno della famiglia, eccetera, usiamolo per gli altri, e allo stesso tempo non dobbiamo avere paura, confidiamo sempre in Dio e in tutto ciò che Lui immensamente ci dà. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi do appuntamento alla prossima puntata di Catena d'Amore, sempre per approfondire insieme, e adesso è il momento della adorazione eucaristica. Grazie e buona serata.
2: O Madonna di Fatima, Vergine Madre, da te accompagnati, sostenuti e guidati con sapienza e amore, saremo capaci di affrontare le sfide della vita e cantare l'alleluia della vittoria del bene sul male, dell'amore sull'odio, della pace sulla guerra. Con il tuo aiuto,

andare sulla via del bene. Vogliamo seguire fedelmente Gesù, via, verità e vita, luce vera che illumina ogni uomo che viene in questo mondo, pane vivo disceso dal cielo. Vogliamo fare della nostra vita un dono di amore a Dio e ai nostri fratelli. O Maria, mamma nostra cara, tu sei sempre accanto a noi e noi con fede e gioia grande non ci stancheremo mai di dirti grazie. Grazie, mamma. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Buon pomeriggio, carissimi fratelli e sorelle che seguite Radio Maria Visio. Ci uniamo in preghiera dinanzi a Gesù Eucaristia, ringraziando il buon Dio per questa possibilità che ci permette di poter essere in comunione di preghiera. Ringraziandolo anche per il dono della fede, per il dono della sua presenza in mezzo a noi, attraverso della Santa Eucaristia, ringraziando anche la Santissima Trinità, Padre, Figlio e lo Spirito Santo, e anche un ringraziamento di maniera particolare per la presenza di Maria nella nostra vita, nella Chiesa e in tutto il mondo, che è la nostra Madre, che intercede per noi, prega per noi, la nostra intercessora, mediatrice. E quindi vogliamo pregare anche per sua intercessione, offrendo tutte le nostre intenzioni, tutte le nostre necessità spirituali, corporali, tutti coloro che si affidano alle nostre preghiere, che hanno bisogno di essere sostenuti nella preghiera. E questo momento, ecco, vogliamo pregare per offrire questo momento di preghiera per le intenzioni di Jenny. Chiede preghiere per la sua grave situazione economica, familiare e spirituale. Preghiamo anche per Vincenzo da Modica, che chiede preghiere per l'intercessione di San Carlo, Acuti, Santa Rita e la Madonna di Fatima. Preghiere per di guarigione per i suoi figli, per lui, per il suo matrimonio, per tutta la sua famiglia, perché il Signore possa operare nella loro famiglia, nella loro situazione, nella loro vita. Preghiamo per chiedendo, ecco, benedizione spirituale e corporale per Cecilia, per Gianna che è da Parma, quindi prega per Cecilia che è una giovane madre. Preghiamo anche per Maria Esauro da Ciampino, che prega per sua figlia Chiara. Preghiamo per Anna da Napoli, che prega per la sua sorella Tiziana, che è in ospedale, affinché il Signore gli conceda molta forza, coraggio in questo momento. Per l'intenzione di Chiara da Bologna, che chiede preghiere per la sua famiglia, per i suoi cari, i suoi amici, Claudio, Michele, Marisa, Chiara, Antonella, Sandra, Daniela, Chiana, Maria Grazia, Simona, Elena, Nuria, Elda, Nelvia, e per Cordia, Marco e Martina, che hanno molto bisogno di essere sostenuti nella preghiera, nelle loro necessità e soprattutto nelle loro situazione che stanno vivendo in questo momento. Preghiamo anche per Emanuela di Verona, per le sue intenzioni, per Agnese da Torino, che prega anche per le sue necessità. E preghiamo per

Nicole dall'Umbria, che chiede preghiere per Roberto, per la sua famiglia, per le sue necessità, per tutte le sue intenzioni. E in questo momento, ecco, iniziamo con un canto e in questa maniera lodiamo il Signore.

Diciamo insieme nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questo pane che tu mi doni, Signore Gesù, sei tu stesso, Cristo, Figlio diletto del Padre. Sei tu stesso che ti sei incarnato e immolato per noi. Tu che sei nato a Betlemme, sei vissuto a Nazareth, hai guarito i malati. Tu che sei la via, la verità e la vita. Tu che sei morto perché mi amavi. Tu che sei sceso dal cielo. E ora, alla destra del Padre, regni e intercedi continuamente per noi, o Gesù, verità eterna. Tu dici che sei presente sull'altare, lì sull'altare realmente e sostanzialmente, con la tua umanità e tutti i tesori della tua divinità. Io lo credo, e perché lo credo, mi prostro davanti a te per adorarti. Accogli, mio Dio, il mio tutto, l'omaggio della mia adorazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, tu sei con noi, vivo e vero, nell'Eucaristia. Signore, accresci la nostra fede. Signore, donaci una fede che ama. Tu che ci vedi, tu che ci ascolti, tu che ci parli, illumina la nostra mente, perché crediamo di più. Riscalda il nostro cuore, perché ti amiamo di più. La tua presenza, mirabile e sublime, ci attraga, ci afferri, ci conquisti. Signore, donaci una fede più grande. Signore, donaci una fede più viva. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Attratti dal tuo amore, siamo qui per te. Ti adoriamo, perché sei bellezza. Ti ringraziamo perché sei bontà. Ti amiamo perché sei l'amore. Riversiamo sul tuo cuore, di uomo e di Dio, la nostra povera vita. Deponiamo nelle tue mani, trafitte, l'estremo bisogno che abbiamo di assoluto, di speranza, di senso. Gesù, uomo dei dolori, e avvezzo al patire, conforta i malati, alleva le sofferenze, guarisci le loro ferite e preservaci tutti dalla disperazione. Ti affidiamo i lontani da te, per indifferenza, orgoglio, rabbia o pigrizia. Signore, che sei la luce, illuminali e indica loro la strada di ritorno.
del ritorno. Non permettere che rimaniamo nella tenebre, nella tenebra per sempre. Spezza per tutto il tuo pane e accoglici nel tuo santo amore. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Continuiamo a pregare per le intenzioni, per l'intenzione di Dani da Milano, che prega per le loro, per le diverse necessità di Carlo, Ivan, Mimmo, padre Alberto, Vera, Lin, Persevero, Pietro, Piero, Renato, Sergio, Daniela. E per tutte le loro necessità spirituali e corporali. Preghiamo anche per Maria Antonietta da San Vitaliano, che prega per Liliana, per la sua guarigione, per Luca, per Giovanna. Preghiamo anche per Nicola Bari, per sua mamma Tonia. Preghiamo per Mirka Candeo, che chiede preghiere per la conversione della sua famiglia, per le sue intenzioni. Preghiamo per Paola da Trapani, che chiede preghiere per le sue intenzioni. Preghiamo per Tina da Nettuno, chiede preghiera per le sue intenzioni, per le sue necessità. Preghiamo per Rosa da Padova, chiede preghiere per la sua famiglia e per le sue sorelle. Preghiamo per l'intenzione di Gaetano da Reggio, chiede preghiera per la sua famiglia, per Anita, perché il Signore possa concedergli quello che desiderano, se nella volontà di Dio, specialmente la guarigione interiore, la pace nel cuore. Preghiamo per Annalisa da Fiumicino, che chiede preghiere per Giordano. E preghiamo anche per la Flavia da Reggio Calabria, che chiede preghiere per la sua salute, per le sue necessità. Bene, mettiamo tutte queste vostre intenzioni nel cuore di Gesù, e tutte le persone che si affidano alle nostre preghiere, che in questo momento hanno molto bisogno di essere consolati, rafforzati nello spirito.

perché non perdono mai la speranza nel Signore, la fiducia in Dio, perché si possano abbandonare a Lui nella preghiera fiduciosamente, e in questa maniera poter essere anche sostenuti e rafforzati. E adesso ascoltiamo la parola del Signore. Attraverso vogliamo lodare il Signore con il Salmo 142-148, in cui il salmista ci invita, ci aiuta a pregare e a lodare Dio, riconoscendo le sue meraviglie, le sue opere, le sue grandezze. E allora anche noi ci uniamo a tutto il coro celeste, il coro all'umanità intera, a tutta la creazione, per glorificare e lodare il nome del Signore. Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell'alto dei cieli, lodatelo voi tutti i suoi angeli, lodatelo voi tutte le sue schiere, il re della terra e i popoli tutti, i governanti e i giudici della terra, i giovani e le ragazze, i vecchi insieme ai bambini, lodino il nome del Signore, perché solo il suo nome è sublime. La sua maestà sovrasta la terra e i cieli. Ha accresciuto la potenza del suo popolo. Egli è la lode per tutti i suoi fedeli, per i figli di Israele, popolo a lui vicino. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. E adesso vogliamo elevare a Dio un canto di lode al nostro Signore.

Dopo aver lodato e benedetto il Signore con il canto, adesso ci disponiamo ad ascoltare il Vangelo di Giovanni, capitolo 16, versetto 12 al 15. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Lo Spirito fa nuovo tutto, smaschera le nostre paure, cambia la nostra vita, ci fa uscire da ciò che diventa ingombrante, ci aiuta ad amare coloro che sono difficili per noi e che ognuno pensi a ciò di cui ha bisogno che il Signore cambi nella sua vita. Tutto questo è ciò che lo Spirito comunica e annuncia. Una nuova vita, dove le diverse situazioni che possiamo vivere si affrontano con lo Spirito del Signore.

Noi riceviamo lo Spirito, ma non per noi stessi, ma per gli altri, per coloro che sono al nostro fianco, chiunque essi siano. Speriamo che oggi siamo essere capaci di essere discepoli fedeli del Signore e i Suoi amici. Chiediamo al Signore la grazia dello Spirito Santo, che lo Spirito Santo possa guidare la nostra vita, le nostre intenzioni, i nostri desideri, le nostre scelte, le nostre situazioni. Vogliamo ancora pregare per Antonia da Pesaro, che chiede preghiere per le sue intenzioni. Preghiamo per Giuseppina ed Elena della provincia di Crotone. Preghiamo per Giussi da Cianciana per le sue intenzioni. Preghiamo per Rosanna da Napoli per le intenzioni, chiede preghiere per il suo nipotino Mattia. Preghiamo per Meluccia dalla Sicilia, perché il Signore possa operare nella sua vita e le loro intenzioni. Preghiamo per la piccola Alessia di Palermo, per la sua anima e per tutte le anime del purgatorio. E insieme a tutte queste intenzioni di preghiere ci uniamo lodando, glorificando Dio e invocando il suo nome con la preghiera che lui stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E vogliamo finire la nostra preghiera facendo l'invocazione riparatrice. Con questo vogliamo salutare Gesù e chiedendo perdono per tutti i sacrileggi che riceve nell'ostia consacrata. Per tutti i sacrileggi eucaristici, perdonaci, oh Signore, per le santissime comunioni fatte col peccato mortale, perdonaci, oh Signore, per le profanazioni eucaristiche, perdonaci, oh Signore, per le irriverenze nelle chiese, perdonaci, oh Signore, per gli oltraggi e disprezzi dei tabernacoli, perdonaci, oh Signore, per il disprezzo delle cose sacre, perdonaci, oh Signore, per l'abbandono delle chiese, perdonaci, oh Signore, per i peccati di immoralità, perdonaci, oh Signore, per le anime senza Dio, perdonaci, oh Signore, per le bestemmie contro il tuo santissimo nome, perdonaci, oh Signore, per l'indifferenza verso il tuo amore, perdonaci, oh Signore, per gli oltraggi verso la persona del Papa, perdonaci, oh Signore, per il disprezzo verso i vescovi e i sacerdoti, perdonaci, oh Signore, per le bestemmie contro il nome di Maria, perdonaci, oh Signore, per i disprezzi contro la sua immacolata

Immacolata Concezione. Perdonaci, Signore, per l'abbandono della venerazione a Maria. Perdonaci, Signore, per i disprezzi contro le immagini di Maria. Perdonaci, Signore, per l'abbandono del Santo Rosario. Perdonaci, Signore, per l'indifferenza all'amore materno di Maria. Perdonaci, Signore. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vi ringrazio e vi saluto nella pace del Signore.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il vento dell'inquietudine, dell'egoismo e del peccato stanno colpendo molti cuori, conducendoli all'inquietudine e alla rovina. Perciò vi invitiamo, figlioli, a ritornare a Dio e alla preghiera, affinché ci sia del bene nei vostri cuori e nella terra in cui vivete. Vi amo, figlioli, ed è per questo che non mi stanco mai di invitarvi alla conversione. Grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo, risorto dai morti, siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Ecco, con molta gioia cominciamo i giorni della festa del santuario. Vedete qualche fiore in più per prepararci a questo evento. Quest'anno abbiamo scelto di far presiedere l'Eucaristia ogni giorno a un parroco di Assisi, quindi abbiamo oggi l'onore e la gioia di avere il padre Teofilo con noi, che è il parroco di Santa Margherita, e ascoltiamo, ecco, la sua parola come ci guida in preparazione proprio a questi giorni di festa. Grazie per essere con noi.
0: Per celebrare degnamente i santi misteri affidiamo al Signore tutte le nostre intenzioni, affidiamo la nostra vita e ci disponiamo all'incontro con il Signore, invocando su di noi la sua misericordia, chiedendo umilmente perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio
1: onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, quelli che accompagnavano Paolo lo condussero fino ad Atene e ripartirono con l'ordine, per Sila e Timoteo, di raggiungerlo al più presto. Paolo, in piedi in mezzo all'Areopago, disse: «Ateniesi, vedo che, in tutto, siete molto religiosi. Passando infatti, osservando i vostri monumenti sacri, ho trovato anche un altare con l'iscrizione a un Dio ignoto. Ebbene, colui che, senza conoscerlo, voi adorate, io ve lo annuncio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualche cosa. È Lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa. Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini del loro spazio, perché cerchino Dio, semmai, tastando qua e là come ciechi, arrivino a trovarlo, benché non sia lontano da ciascuno di noi. In Lui, infatti, viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come hanno detto anche alcuni dei vostri poeti, perché di Lui anche noi siamo stirpe. Poiché dunque siamo stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile all'oro, all'argento e alla pietra, che porti l'impronta dell'arte o dell'ingegno umano. Ora Dio, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ordina agli uomini che tutti e dappertutto si convertano, perché Egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare il mondo con giustizia, per mezzo di un uomo che Egli ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti». Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo deridevano. Altri dicevano: «Su questo ti sentiremo un'altra volta». Così Paolo si allontanò da loro. Ma alcuni si unirono a lui e divennero credenti. Fra questi anche Dionigi, membro dell'Areopago, una donna di nome Damaris e altri con loro. Dopo questi fatti, Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Diciamo insieme: i cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
1: I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
2: Lodate il Signore dai cieli. Lodatelo nell'alto dei cieli, lodatelo voi tutti i suoi angeli, lodatelo voi tutte sue schiere.
1: I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
2: I re della terra e i popoli tutti, i governanti e i giudici della terra, i giovani e le ragazze, i vecchi insieme ai bambini, lodino il nome del Signore.
1: I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
2: Perché solo il suo nome è sublime, la sua maestà sovrasta la terra e i cieli. Ha accresciuto la potenza del suo popolo, egli è la lode per tutti i suoi fedeli, per i figli di Israele, popolo a lui vicino.
1: I cieli e la terra sono pieni della sua gloria.

Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà

0: prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, ci siamo radunati per la celebrazione eucaristica in questa sera, dando inizio alla preparazione che conduce alla festa di questo santuario come luogo di grazia e di santità. In questo giorno in cui ricorre l'apparizione della Madonna a Fatima, noi ci affidiamo alla sua intercessione materna, lei che accompagna sempre la Chiesa nel cammino della storia, in ogni tempo, con la sua intercessione materna. In questo luogo così importante e significativo per la Chiesa locale, per la città di Assisi, per la vita di San Francesco, dove ha vissuto il suo cambiamento, la sua conversione, in questo luogo tempio dedicato al Signore in cui riposano anche le spoglie di San Carlo. Ecco, ci collochiamo nella prospettiva della parola di Dio per celebrare bene questi giorni di festa con gratitudine, con rendimento di grazie, per il cammino di santità, il cammino e la vita di questa Chiesa lungo i secoli, per quanti hanno vissuto la loro fede uniti a Cristo. E dicevo, ci collochiamo nella prospettiva della parola di Dio, quella parola che abbiamo ascoltato, quella parola abitata dallo Spirito, quella parola che indica a noi il cammino, ci fa percorrere il cammino della Pasqua. La prima lettura presa dagli Atti degli Apostoli in questo tempo, ascoltiamo sempre gli Atti degli Apostoli come prima lettura, e ci invita questa parola a guardare alla Chiesa degli Apostoli, cioè a vivere il nostro essere Chiesa nel nostro tempo, però a rinsaldare la nostra fede fondata sulla fede apostolica, guardando sempre alle origini, come il Signore risorto era con loro, operava con loro per mezzo dello Spirito, la parola si diffondeva. E infatti abbiamo ascoltato la predicazione dell'Apostolo Paolo, come arriva ad Atene, in mezzo all'Areopago, li incontra in questo centro di cultura, incontra gli ateniesi disponibili che lo accolgono, accolgono la sua predicazione. È interessante anche per noi consacrati, sacerdoti, fedeli, l'audacia, la paresia dell'Apostolo Paolo, il suo coraggio, la sua franchezza, il modo come annuncia, come si mette in dialogo con una cultura antica. Mi soffermo soltanto su un aspetto, anche se la predicazione, quando è arrivato al discorso della risurrezione dai morti, gli ateniesi hanno cominciato a mettere in dubbio, se ne sono andati. Però l'aspetto interessante, l'Apostolo Paolo nota, mette in rilievo la religiosità degli ateniesi e nota a un certo punto: qui avete un altare dedicato a un Dio ignoto. E lui comincia la predicazione da qui e annuncia il Dio di Israele, il Padre, creatore del cielo e della terra, datore di vita, di soffio vitale, che ordina i tempi. Ecco l'intelligenza dell'Apostolo

Paolo, come annuncia. Non è un Dio sconosciuto quello che annuncia l'Apostolo Paolo, è il Padre che si rivela per mezzo del Figlio. È molto importante anche per noi, carissimi, capire che Dio è un Dio personale, cioè di relazione. Il Padre si rivela nel Figlio, si fa conoscere nel Figlio, e questa conoscenza è accompagnata e condotta al suo compimento dallo Spirito Santo. Infatti abbiamo ascoltato nel Vangelo: lo Spirito vi guiderà tutta la verità. È interessante come in questo luogo di santità, preparandoci alla festa del santuario, fare memoria come anche San Francesco, quando ha vissuto il suo periodo di conversione, di cambiamento, quando si è spogliato, ha detto: ora posso dire davvero che ho un Padre che è nei cieli. Ha vissuto la sua appartenenza al Padre che è nei cieli. E San Francesco non è rimasto spogliato, ha vissuto con intensità il suo modo di essere figlio nel Figlio, rivestito dal Figlio, rivestito dalla sua vita, dalla sua Pasqua. Ecco la bellezza, facendo memoria di tanta grazia della santità che ha attraversato questo luogo lungo gli anni, lungo i secoli. Quindi anche per noi siamo chiamati davvero a vivere la nostra relazione con il Padre nel Figlio, guidati dallo Spirito, non in maniera indifferente, non in maniera anonima, ma personale. Noi abbiamo un Padre, lo diciamo pure tutti i giorni quando preghiamo: Padre nostro, è di tutti noi, non è soltanto il mio. Nel Figlio, ecco, siamo amati da questo Padre, per mezzo dello Spirito. Questo è il primo aspetto, come l'Apostolo Paolo trasforma una realtà, il politeismo della Grecia, come lo trasforma in occasione di predicazione, per far conoscere il Dio di Israele, il Padre di Gesù Cristo e la verità della risurrezione. Vengo al Vangelo, sottolineo anche qui un aspetto. È interessante perché ci troviamo all'ultima cena. È un momento di un'intensità particolare. I gesti, le parole, tutto ha una intensità profonda. Anche la promessa dello Spirito Santo che converge a una sua tensione, a una protensione verso il compimento della Pasqua. E noi leggiamo queste parole di Gesù alla luce della Pasqua, a ritroso in qualche modo. Però è interessante quello che dice Gesù: molte cose ho ancora da dirvi, ma non siete capaci a portarne il peso. Gesù li prepara a quello che da lì a poco si doveva compiere con il mistero della passione, della croce, della risurrezione. Non siete capaci, ho ancora tanto da dirvi, da affidarvi, ma non siete del tutto capaci. È interessante questa espressione. Nel linguaggio comune, nelle relazioni interpersonali, perfino forse in un certo modo un pensiero del mondo, per utilizzare un'espressione dell'Apostolo Paolo, dire a qualcuno che siete incapaci o sei incapace ha una connotazione di disprezzo. Ma Gesù qui fa questa affermazione per preparare i discepoli, li accompagna a entrare gradualmente nella comprensione della Pasqua, e dice: per ora non siete ancora capaci, non siete capaci a comprendere. Gesù comprende anche il momento, quando deve affidare, quando deve rivelare a loro la volontà del Padre.
È molto interessante questa espressione anche per noi, per il nostro cammino. Gradualmente, no, si sviluppa un cammino di fede, un cammino spirituale, passo dopo passo, gradualmente, al momento opportuno, al momento stabilito dal Signore. È interessante come Sant'Ireneo dice che noi uomini, che l'uomo è capax Dei, capace di Dio, capax veritatis. Ecco, alla luce di questo Vangelo, credo che, accogliendo la parola di Gesù, siamo anche noi invitati davvero a comprendere la profondità, l'importanza del dono dello Spirito Santo, che ci guida, ci accompagna alla comprensione di tutta la verità. Non alla verità offuscata, non alla verità manipolata, non alle mezze verità, ma a quella verità che ci tiene uniti a Cristo. Ecco, carissimi, come anche noi siamo chiamati questa sera, guidati da questa parola abitata dallo Spirito Santo, a lasciarci accompagnare dallo Spirito, a comprendere gradualmente anche il senso della Pasqua nella nostra vita, della Pasqua del Signore nella nostra vita. E come anche siamo chiamati a trovare l'integrità della verità, lasciandoci illuminare dallo Spirito. Davvero chiediamo la grazia in questa celebrazione in cui viviamo l'incontro con il Signore risorto, che sostiene il nostro cammino di fede, i nostri passi nella storia. Chiediamo la grazia che lo Spirito ci renda capaci uomini capaci di Dio per il nostro tempo, capaci di dire la verità, di accogliere e di proclamare, di annunciare la verità di Gesù. La verità tutta intera, capaci di bene operare, capaci di luce, capaci di santità, trasformati dallo Spirito, appunto come sono stati anche i nostri santi che hanno vissuto la loro vocazione alla santità.

0: Attraverso Cristo che prega il Padre perché riceviamo lo Spirito Consolatore, preghiamo dicendo: donaci il tuo Spirito, Signore.
1: Donaci il tuo Spirito, Signore.
2: Per tutte le persone che cercano Dio perché scoprano il suo volto nell'incontro con Gesù Salvatore, preghiamo.
1: Donaci il tuo Spirito, Signore.
2: Per i missionari dell'Evangelo, perché testimonino la verità del Signore risorto, attenti a ogni cultura, preghiamo.
1: Donaci il tuo Spirito, Signore.
2: Per i lavoratori e i disoccupati, per i poveri e i sofferenti, per quanti cercano un senso alla propria esistenza e per coloro che sperimentano il fallimento, preghiamo.
1: Donaci il tuo Spirito, Signore.
2: Per i moribondi, per coloro che li assistono, per quanti non credono a una vita oltre la morte, preghiamo.
1: Donaci il tuo Spirito, Signore.
2: Perché l'ascolto della parola di Dio e l'assiduità ai sacramenti dispongano il nostro cuore alla docilità allo Spirito, preghiamo.
1: Donaci il tuo Spirito, Signore.
0: Preghiamo in questa Santa Messa, affidando sull'altare le intenzioni di preghiera per Rita, Victoria, Damian, Toma, Anna, come anche chiediamo la misericordia di Dio per il defunto Lucio, che possa essere accolto a contemplare il volto beatifico del Padre. Preghiamo.
1: Donaci il tuo Spirito, Signore.
0: Per tutte le intenzioni personali, per quelle che portiamo nel cuore, per l'umanità desiderosa di tanta pace, per gli ammalati, gli anziani, per coloro che si uniscono anche a noi in preghiera, anche attraverso i media, che il Signore gli possa ricolmare con il suo Santo Spirito. Preghiamo.
1: Donaci il tuo Spirito, Signore.
0: O Padre che ti sei rivelato al mondo nel tuo Figlio unigenito, ascolta benevolo la nostra supplica per lo stesso Cristo nostro Signore.
3: Amen.
4: Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 66.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Salgano a te, o Signore, le nostre preghiere insieme all'offerta di questo sacrificio, perché purificati dal tuo amore possiamo accostarci al sacramento della tua grande misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta il nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

veramente santo sei tu, o Padre, Conte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara, San Carlo Acutis e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo.

0: E ora preghiamo con fiducia, come ci insegna il Signore, consapevoli che Lui che prega in noi, prega per noi davanti al Padre, e uniti nello Spirito diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
0: Tuo il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto di comunione 124.

Ecco, nel ringraziare ciascuno di voi per aver partecipato all'Eucaristia, a Padre Teofilo, per aver celebrato per noi, vi ricordo gli appuntamenti di questi giorni, sottolineo solo alcuni momenti. Domani abbiamo un convegno alle 15.30 sul tema dell'economia, l'economia che può crescere non in modo esclusivo e violento ed emarginando, ma un'economia di comunione. Ci gioveremo di esperti di primo piano, che sono, solo per dire due nomi, Sor Raffaella Petrini e Carlo Cottarelli. E poi, sulla stessa scia, diciamo così, sabato alle 11, sempre nella sala della spoliazione, c'è la consegna del premio San Francesco e San Carlo Acutis. Non è una consegna formale, non è un evento così di cerimonia, è la conclusione di un anno di lavoro per promuovere progetti concreti, aiutare le aree depresse del pianeta. Sono pochi anni, ma il premio è cresciuto già enormemente, ha toccato 5 continenti. Possiamo dire che il santuario ha avviato in 5 luoghi del mondo dei progetti che hanno creato lavoro. Ecco, non è un intervento assistenziale, ma si tratta di generare lavoro nelle aree più povere del mondo, e stiamo vedendo come queste piccole gocce in realtà stanno sempre più suscitando domande, richieste e interesse.

0: Quindi il tema è molto concreto e il lavoro di un anno giunge a compimento sabato mattina con i progetti più meritevoli che saranno premiati appunto in quella circostanza. Poi il venerdì sera preghiamo con l'adorazione eucaristica per la pace tra i popoli e sabato sera c'è un concerto molto bello del maestro Piero Caraba con il coro di Bastia che esprime in musica un po' i contenuti del santuario. Concludiamo con la messa alle ore 11 del Vescovo Felice domenica 17, che è proprio il giorno della festa.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
3: Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 375.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

o Gesù, nostro amore e nostro tutto, nello Spirito Santo, con Maria e in Maria, noi ci consacriamo a te. Tu, amore e splendore del Padre, sei la nostra gioia, il nostro canto, la nostra speranza, tutto il nostro bene. Dacci di vivere con la tua vita, di amare con il tuo cuore, di pensare con i tuoi pensieri, di sentire con i tuoi sentimenti, di vedere con i tuoi occhi, di soffrire con la tua croce. Sii tu a vivere in noi. Insegnaci a spenderci con te, senza misura, per i nostri fratelli, a fare della nostra vita un dono di amore, a vederti sempre e dappertutto, soprattutto in chi soffre, e ad essere in ogni momento col sorriso e la pazienza, la misericordia e il perdono e la condivisione di ciò che abbiamo. I testimoni del tuo amore, i banditori della tua gioia, ti chiediamo di renderci famiglia spirituale, di vivere l'uno per l'altro, perché tu viva tutto in ciascuno di noi. Amarci come ci ami tu, perché il mondo creda che il Padre ti ha mandato essere un cuor solo e un'anima sola, perché tu possa realizzare anche attraverso noi il tuo sogno d'unità per la Chiesa e il mondo. Vinci, o Gesù, ogni nostra resistenza. Riprendici in ogni nostro smarrimento. Agisci tu dentro di noi. Trattaci come cosa tua, ora e sempre, per il trionfo del tuo amore. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

O vento santo, portatore incandescente della speranza invincibile, che fecondasti del Verbo il grembo giovane e povero della Vergine Sposa, assorta in ardente preghiera. Di lei, percossa già nel cuore e ravvolta in tutto l'essere, sino alle fibre più profonde della tua misteriosa e amante sovrana presenza.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Esulti di santa gioia la tua Chiesa, Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio asceso al cielo, la nostra umanità è innalzata accanto a te. E noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo, nella gloria. Egli è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Buonasera a tutti, benvenuti a questo appuntamento settimanale con la parola di Dio. Sta quasi per concludersi il tempo di Pasqua. Domenica prossima infatti celebreremo una grandissima solennità, ma anche un grandissimo mistero, uno dei più grandi misteri che riguardano nostro Signore, che è appunto la sua ascensione al cielo. Prima di addentrarci nel testo del Vangelo, lo ascoltiamo. Ascoltiamo il Vangelo secondo Matteo, che ascolteremo anche domenica prossima.

0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere, in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».
1: Ecco, abbiamo ascoltato, dicevo, questa brevissima pagina del capitolo 28 del Vangelo di Matteo. Siamo alla fine e precisamente abbiamo ascoltato 5 versetti, dal versetto 16 al versetto 20. Ma cosa gira, cosa c'è attorno a questo brano? In quale contesto si svolge questo mistero grande che è l'ascensione del Signore? Dicevo che siamo al termine del Vangelo di Matteo e per i discepoli che dopo la morte di Gesù erano rimasti in un certo senso smarriti, l'abbiamo visto diverse volte in questi in queste settimane, smarriti, impauriti, soli, abbandonati, eccetera eccetera, per i discepoli si apre in realtà un orizzonte nuovo, quasi sconosciuto. Se l'Evangelista Matteo all'inizio del suo Vangelo, con la genealogia, al primo capitolo, ricordate la genealogia, come nasce Gesù Cristo, eccetera, eccetera, collega la vicenda di Gesù con tutta la rivelazione dell'Antico Testamento, la missione affidata ai discepoli in realtà dilata davvero tantissimo i confini dello spazio e del tempo, perché la parola di Gesù non è solo per l'Antico Testamento, ovviamente, ma la parola di Gesù è per tutti gli uomini e per tutto il mondo. Ecco la missione, il mandato missionario che Gesù consegna ai discepoli: andate e predicate nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi il testo si rivolge in un certo senso a una chiesa timorosa, dove i membri di origine giudaica vorrebbero rivolgersi esclusivamente alle pecore smarrite di Israele, mentre sempre più forte è la consapevolezza che tutti i popoli sono chiamati alla fede in Gesù Cristo. Tutti i popoli, tutti, sono chiamati alla fede in Gesù Cristo. Ecco allora il programma della Chiesa nascente. Nella nostra diocesi, l'altra settimana, che poi ci avviamo a vivere solennemente la Pentecoste, ecco, a conclusione, che è il culmine del tempo di Pasqua, ci sarà una veglia ecumenica. Perché? Perché la Pentecoste, l'ascensione, questa fede grande in Gesù è per tutti i popoli, non soltanto ai popoli che hanno una fede cattolica. Se una veglia ecumenica, nella veglia ecumenica è rappresentata da chi? Dai cattolici, ecco, dagli ebrei, dagli evangelici, dagli ortodossi e da altre fedi.

Allora, mi piace pensare, mentre preparavo questa breve riflessione, immaginavo e pensavo soprattutto ai protagonisti di questo breve brano del Vangelo di Matteo, perché i protagonisti alla fine sono solo due, i discepoli e Gesù. Non ci sono altri personaggi nel testo che abbiamo ascoltato. I discepoli sono 11. Sono rimasti in 11. Ecco, Giuda ha tradito, non c'è più, sappiamo la fine che ha fatto. La Chiesa quindi è una comunità strutturalmente imperfetta, ecco, come ci ricorda il capitolo 8 della Lumen Gentium: la Chiesa è fatta di persone imperfette, ecco, non è perfetta. Ecco, la morte e il tradimento di Giuda ricorderà a tutti i discepoli che senza il sostegno di Gesù essi non possono fare nulla. Solo la sua presenza e la sua misericordia, che Pietro, ricordiamoci, a differenza di Giuda, accoglie, perché Cristo e Gesù con Pietro è stato misericordioso, lo ha rinnegato per 3 volte, ma Gesù gli affida la Chiesa, il comando della Chiesa. Con Giuda non è stato possibile, questo non avviene. Ecco, fino alla fine del mondo Gesù garantisce proprio il successo della missione. Abbiamo detto, sono discepoli. Proprio nel momento della missione, cioè di quel mandato missionario, andate e battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, quando sembrerebbe più opportuno chiamarli apostoli, cioè inviati, l'Evangelista Matteo sottolinea la loro condizione di discepoli. Che significa questo? È una cosa importante, perché noi sappiamo che quando Gesù chiama i suoi 12 amici, i suoi 12 apostoli a seguirlo, li chiama apostoli, chiama 12 uomini, gli apostoli sono, e elenca, c'è l'elenco degli apostoli. Ora invece l'Evangelista Matteo sottolinea più volte in questo già breve testo che sono discepoli. Essenziale che gli inviati non dimentichino mai la loro radicale condizione di discepoli, cioè di persone che dipendono sempre dall'autorità della parola dell'unico Signore e Maestro. Discepolo significa questo, e proprio per questo sono, restano e devono sempre riconoscersi fratelli. L'altro, dicevo, personaggio è Gesù. A questi discepoli, a questa chiesa imperfetta, Gesù affida una missione importante: renderlo presente nella storia e chiamare tutti gli uomini alla salvezza. Noi questo siamo chiamati a salvarci, siamo chiamati alla salvezza, e Gesù ha compiuto pienamente la sua missione. Ecco, i discepoli sono chiamati a portare nel mondo la buona novella, il lieto annuncio dell'amore di Dio che perdona e salva. E allora vediamo più da vicino cosa succede in questi 5 versetti. Vediamo prima nei versetti 16 e 17 quello che succede. Ci si trova dove? I discepoli, cioè il brano, intanto ci si trova in Galilea. Ricordate qualche tempo fa che cosa vi ho detto io di questa regione della Palestina, la Galilea, dove inizia la missione di Gesù. Qui sono chiamati i primi 4 discepoli. Ricordate, Gesù passa e chiama Pietro, Giacomo, Andrea e Giovanni, che poi diventano i suoi migliori amici. Ma perché la Galilea? Che cos'è sta Galilea? Cioè, la Galilea, se ricordate, è simbolo del mondo pagano. Lì è un villaggio, non viene neppure calcolato, ecco, perché appunto è simbolo del mondo pagano, un luogo ponte tra la Giudea
che è sede del Tempio e i popoli pagani circostanti. Ecco, il monte richiama il monte Sinai, ecco, ma anche il monte delle beatitudini. Prima la nostra chitarrista, la nostra musicista ha introdotto il Vangelo con questo canto che si chiama Beatitudini, che è un canto bellissimo e che, se voi vi fate dare il testo di Marilena e lo esaminate rigo per rigo, è tutto ciò che succede dopo la Pasqua. Ecco, Gesù si manifesta nella sua ascensione proprio, ecco, sul monte. Ecco, dicevo, rappresenta il Sinai, ma rappresenta il monte delle beatitudini, quasi a dire che la missione è una vera e propria legge per la Chiesa che sta nascendo. Allora anche noi dobbiamo andare in Galilea per incontrare il risorto. I discepoli si prostrano, lo riconoscono come il risorto, cioè come il Dio vivente, ma tuttavia dubitano. Il dubbio indica una fede che deve ancora maturare, indica il cammino di ricerca. Ecco, il dubbio appartiene alla fede che deve crescere e non è un ostacolo alla missione. Mi piace, ecco, stamattina mi è arrivata la locandina di Adele del Rinnovamento, che chiama in vita ovviamente il domani, il mercoledì, che per il gruppo del Rinnovamento, noi diciamo il gruppo del Rinnovamento, ma sì, è aperto a tutti, ecco, seminario di crescita. Ma di crescita, io dicevo, ma crescita perché? Cioè, nel senso, noi che non so che cosa significa, perché viene chiamato seminario di crescita, crescita spirituale? Crescita prima di tutto nella nostra fede, perché se noi non cresciamo nella fede, non possiamo avere una spiritualità, penso io, da... ma crescita nella fede. Ecco, Gesù, questo dubbio, dicevo, appartiene alla fede e non è ostacolo, e non è un ostacolo alla missione. Ecco, anzi, è proprio l'annuncio missionario che aiuta i discepoli a vincere i loro dubbi. È nel seminario di crescita nella fede, ecco, che tutti possiamo vincere i nostri dubbi, perché in quell'ora, ecco, di preghiera, di confronto spirituale, eccetera, tante cose abbiamo scoperto. Il primo io, grazie soprattutto, non tanto magari alle catechesi, alle varie, come dire, ecco, ma soprattutto alle testimonianze di vita, di fede dei fratelli e delle sorelle. Perché se non ci sono le testimonianze, non si ascoltano, la comunità non va avanti. E tramite la testimonianza che ho ascoltato di Vito, scusate, mi permetto i nomi, siamo in diretta, però di Vito, di Marilena, di Adele, di Toni e di Maria, di altri fratelli, che uno conosce la comunità. E questo è importante, perché quei fratelli, nel momento in cui fanno la loro testimonianza di fede, ecco, stanno facendo e stanno compiendo, stanno mettendo in atto la loro missione. Quindi la nostra fede matura nella condivisione e nella testimonianza. Gli altri tre versetti, 18-20, ecco, c'è un Gesù che si avvicina. Lui è il vicino, è il Dio con noi, è l'Emmanuele. Ecco, tutta la vicenda umana di Gesù ci parla della vicinanza di Dio, della sua volontà di donare misericordia, di perdonare, di vincere sempre nella morte, nella risurrezione, il male e tutto ciò che ha il suo sigillo. E questo allora il potere di Gesù. Il potere di liberarci da una religione, scusate se mi permetto di dirlo, fatta di ipocrisia e a volte anche di interessi per instaurare finalmente il regno di Dio nel mondo. La missione è molto chiara, è annunciare a tutti la buona notizia di Dio, che ha tanto amato l'uomo da dare la sua vita per lui sulla croce.
e battezzare, cioè edificare una vera comunione, una vera comunità, quella di persone che vogliono radicare i loro legami reciproci in una comune appartenenza nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e trasmettere ciò che abbiamo ricevuto e confermare che il Signore risorto non abbandona mai la sua Chiesa, ma le dà la certezza della sua presenza, ed è riscoprire che non siamo orfani, ma abbiamo un Padre che ci attende nell'alto dei cieli. Questo significa mistero dell'ascensione, non è che significa mistero di vivere quella giornata facendo tante altre cose, ma io penso che se la Chiesa ci mette dinanzi un mistero grande come l'ascensione del Signore, è per farci riflettere veramente sulla nostra fede. Si tratta, penso, di ascensione, di vivere, ecco, con il cuore in uscita, e una comunità, cioè la Chiesa che si apre al mondo e si rende nello stesso tempo essa stessa vicina, perché tutti diventino discepoli di Gesù e nella sua parola, nella parola di Dio, riscoprano la loro dignità ma anche la loro gioia, e insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. E cosa ha comandato, cosa ci ha comandato Gesù? È dal Giovedì Santo che ce lo dice in tutti i modi possibili. Ecco, ci ha consegnato il comandamento dell'amore. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Allora, nel corso di tutta la storia, il risorto rimane sempre l'Emmanuele, cioè il Dio con noi. Così l'inizio e la fine del Vangelo di Matteo, l'inizio e la fine coincidono, e questo è importante perché ci fa capire che noi viviamo in un inizio, siamo nati in un inizio, ecco, per arrivare a una fine, ecco, e allora è una fine che si chiama vita eterna, si chiama Gerusalemme del cielo. Ecco, allora davvero viviamo pienamente la fede, la nostra fede nel Signore risorto. C'è un canto molto bello, ecco, che dice che si chiama Chiesa del risorto, Chiesa che nasci, ecco, Chiesa che nasci in un cammino profondo che è quello di Gesù Cristo. Ecco, io prima ho detto che la Chiesa è fatta di uomini e donne non perfetti, è una Chiesa, la nostra, imperfetta, ma nello stesso tempo è una Chiesa santa. Sapete perché è santa, pur essendo imperfetta? Perché è la Chiesa di Gesù Cristo, e Gesù Cristo è perfetto ed è santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

0: Non abbiate paura. Questo è quello che Cristo disse agli apostoli e alle donne dopo essere risorto. Dalle scritture non ci risulta che tale raccomandazione la fece mai alla Madonna. Ella, donna di fede, non ebbe mai paura. La vittoria verrà, verrà tramite Maria. Cristo vincerà tramite lei, perché egli vuole che la Chiesa nel mondo contemporaneo e futuro vinca attraverso il cuore immacolato di Maria. Maria, che è inizio e Chiesa. Ci troviamo nei Giardini Vaticani. Qui con gioia incontreremo Sua Eminenza il Cardinale Angelo Comastri, arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano. Lui ci parlerà di Maria.
1: Desidero rispondere ad una domanda molto semplice che forse tutti avete qualche volta avvertito. Come nasce la devozione alla Madonna? Dobbiamo fare una premessa. La storia degli uomini presenta uno sbandamento impressionante. Potremmo dire si è allontanata dalla strada segnata da Dio con i suoi comandamenti. I comandamenti che sono non a vantaggio di Dio, ma a vantaggio nostro. Ed è chiaro che quando gli uomini si allontanano dai comandamenti di Dio, la storia impazzisce. E i segni sono la violenza, l'egoismo, l'ingiustizia, cattiverie di ogni genere. Ed è questa la storia che noi sperimentiamo. Ma non c'è soltanto questa storia. C'è anche un'altra storia, una storia di persone liberate dalla cattiveria, di persone sanate nel cuore, sanate in profondità. È la storia nella quale sboccia Madre Teresa di Calcutta, sboccia San Giovanni Paolo II, sboccia San Giovanni XXIII, sboccia Santa Gianna Beretta Molla, la mamma eroica, sboccia Santa Maria Goretti, sboccia San Giovanni Bosco, sboccia Santa Teresa di Lisieux, sboccia il Santo Curato d'Arze, sboccia Padre Damiano de Vestre, che andò a vivere in mezzo ai lebbrosi per portare ai lebbrosi la gioia del Vangelo. E queste sono storie meravigliose, è la storia redenta. Ma come nasce questa storia? Nasce da una decisione di Dio, che ha avuto compassione e misericordia dell'umanità e ha deciso di mandare il suo figlio dentro a questa storia cattiva. Ma come è entrato il figlio di Dio? È entrato bussando alla porta della libertà di Maria. Perché Dio entra soltanto se apriamo la porta della libertà. Dio non sfonda le porte, Dio bussa. E la porta della libertà di Maria si è aperta meravigliosamente. Possiamo dire che la libertà di Maria è la libertà che più di tutti si è consegnata a Dio. Ed è meraviglioso il momento raccontato da San Luca, riferito da San Luca. L'angelo

Gabriele fu mandato da Dio. Quindi è Dio che cerca Maria, è Dio che vuole la collaborazione di Maria, perché Dio ama la collaborazione. E l'angelo Gabriele dice a Maria: non temere Maria, hai trovato grazia presso Dio, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Un annuncio strepitoso, impressionante, davanti al quale chiunque avrebbe potuto avanzare qualche dubbio. Maria risponde: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Da quel momento Maria diventa la più grande collaboratrice dell'opera di salvezza, dell'opera di ricostruzione della storia umana. E dall'alto della croce, nel momento quindi culminante, il momento in cui Gesù colloca dentro il mondo un atto di amore infinito, in quello stesso momento Gesù vede Maria accanto alla croce e vede Giovanni e dice a Maria: donna, cioè tu che sei l'espressione più alta e più bella della femminilità, donna, ecco tuo figlio, pensa a lui, racconta a lui quello che sta accadendo, aiutalo a capire che io sto mettendo l'amore dentro la storia degli uomini, aiutalo a entrare anche lui nella storia di questo amore. E Maria continua questa missione. Anche oggi in cielo Maria non sta in pensione, la maternità di Maria è sempre attiva. Maria sente le parole di Gesù: donna, ecco tuo figlio, in quel figlio ci siamo tutti noi, cioè tutta l'umanità, in modo particolare la Chiesa, donna, ecco tuo figlio. E la maternità di Maria si vede nella storia della Chiesa in momenti straordinari, ma anche nella vita quotidiana, momenti straordinari. 11 febbraio 1858 a Lourdes, in una grotta che era destinata ai rifiuti, Maria appare ad una bambina analfabeta e direi anche la più povera di Lourdes e consegna a questa bambina una meravigliosa notizia: io sono l'Immacolata Concezione. Maria rivela la sua carta d'identità. In un secolo, 1800, che era molto ostile a Dio ed era malato da tanto orgoglio, Maria spalanca una finestra dal cielo sulla terra. Un segno di bontà, un segno di maternità attiva. Maggio 1917, 13 maggio, la Madonna appare a Fatima, appare a tre pastorelli, a tre bambini, bambini che addirittura non conoscevano neanche tutti i mesi dell'anno, i nomi dei mesi, quindi bambini molto semplici. E a Fatima la Madonna ricorda che il peccato fa impazzire la storia. Tant'è vero che annuncia: sta per finire questa guerra, ma se non vi convertirete, se non farete penitenza, se non ritornerete al Signore, scoppierà un'altra guerra. Quindi vuol dire che le guerre non sono altro che il punto di massima esplosione del peccato, che a un certo punto esplode e nelle guerre manifesta il suo carattere velenoso, perché il peccato è autodistruttivo. Maria è madre, la sua maternità l'ha voluta Dio. Maria non l'ha inventata la Chiesa, Maria l'ha inventata Dio. La Chiesa la accoglie come un grande dono, un grande regalo. L'invito che viene per tutti: accogliamo Maria. È un regalo di Dio. Sicuramente Maria ci porterà tra le braccia di Gesù, perché lei è quella che meglio di tutti conosce la strada. Un altro momento straordinario della maternità attiva di Maria l'abbiamo visto con i nostri occhi il 13 maggio del 1981. Giovanni Paolo II, oggi San Giovanni Paolo II, grande devoto di Maria, sta attraversando Piazza San Pietro. La gente è felice, esulta. Il Papa ha appena riconsegnato una bambina ai genitori. Si sentono due colpi sparati da Ali Accia, dal turco Ali Accia. Il Papa Giovanni Paolo II è colpito, potremmo dire quasi mortalmente. Un proiettile lo attraversa, entra davanti e esce di dietro. E addirittura dalla traiettoria del proiettile è garantito, è curva. Umanamente parlando è impossibile. Non viene leso nessun organo fondamentale, né il fegato né il rene. Quando Giovanni Paolo II ripensa questo fatto, arriva a confidare. Il 13 maggio 1981, mentre una mano assassina sparava per uccidermi, io ho sentito una mano materna che mi ha fermato sulla soglia della morte. E aggiunse: da quel momento
ogni giorno è un regalo e pertanto la mia vita devo spenderla ancora di più, totalmente per Gesù. E io vedo il gesto aggrappato alla mano di Maria. Ancora una volta, nella vita di Giovanni Paolo II, la Madonna ci ha fatto sentire che è presente, è dentro la storia, agisce. Le parole che Gesù le ha detto sulla croce, donna ecco tuo figlio, la Madonna le vive quotidianamente. Fidiamoci di lei, perché è uno dei doni più belli, se non il dono più bello dopo l'Eucaristia.

0: Il Papa disse all'inizio della sua cattedra di Pietro a Roma:
1: desidero affidare la Chiesa a colei in cui si è compiuta la stupenda e totale vittoria del bene sul male, dell'amore sull'odio, della grazia sul peccato, a colei della quale Paolo VI disse che è inizio del mondo migliore, all'Immacolata. Affido me stesso come servo dei servi, sono tutto tuo e tutto ciò che ho è tuo. Totus tuus.
0: Da Roma, da San Pietro, torniamo indietro a quel 13 maggio del 1981, anniversario delle prime apparizioni della Madonna di Fatima ai Tre Pastorelli in Portogallo.
1: Fu un momento drammatico. In quel momento entrò all'opera una potenza invisibile che consentì di salvare la vita al Santo Padre in pericolo mortale. La corsa al Policlinico Gemelli di Roma. Lui, ancora cosciente, in ambulanza pregò finché gli fu possibile. La situazione era gravissima, aveva perso moltissimo sangue. L'operazione durò 5 ore e 20. Fu portato in rianimazione fino al 18 maggio. Il 17 maggio, domenica, registrò un messaggio di perdono all'attentatore e di abbandono alla Madonna. Il 15 agosto, alla solennità dell'Assunzione, fu il primo giorno dopo l'attentato che tornò in piazza San Pietro per l'Angelus. In quel giorno si concluse il dramma. E di nuovo sono debitore di Maria Santissima e di tutti i santi patroni. Potrei dimenticare che l'attentato in piazza San Pietro ha avuto luogo nel giorno e nell'ora nei quali da più di 60 anni si ricorda a Fatima la prima apparizione della Madre di Cristo ai pastorelli? Poiché tutto ciò mi è successo proprio in quel giorno, ho avvertito quella straordinaria materna protezione e premura che si è dimostrata più forte del proiettile micidiale. Maria trionfa. Ma adesso andiamo in quei luoghi santi dove apparve la Madre di Cristo, la Madonna.

Dalla primavera del 1916 si manifestò per 3 volte l'angelo ai pastorelli, preparandoli così alle successive apparizioni della Santa Vergine.

Ecco, qui ci troviamo nel luogo proprio dove è avvenuta la prima e la terza apparizione dell'angelo ai tre pastorelli di Fatima. E questo luogo si chiama Loca do Cabeço, è un luogo

0: La terza è avvenuta invece verso l'inizio dell'autunno, sempre del 1916. E Lucia racconta anche nelle sue memorie che loro non avevano idea del soprannaturale e quindi quando hanno visto questa luce avvicinarsi verso di loro hanno avuto un certo timore. E, nel momento in cui loro si trovavano proprio in questa roccia a giocare, portavano anche le pecore al pascolo, ma era un momento in cui stavano così in sosta per giocare, hanno visto questa luce molto grande, e avvicinandosi verso di loro hanno riconosciuto che era un ragazzo intorno ai 14-15 anni, tutto avvolto di luce, che appena ha visto i tre bambini ha detto subito: "Non abbiate paura, sono l'angelo della pace", e ha invitato i pastorelli a pregare con lui, ha detto proprio: "Pregate con me", quindi si è inginocchiato a terra, poi si è prostrato con la testa fino al suolo e ha insegnato loro la preghiera: "Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo, vi domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano". E dopo aver insegnato questa preghiera ai tre bambini, ha detto poi: "Continuate a pregare così, perché Dio è attento alla voce delle vostre suppliche". Questo atteggiamento della preghiera che ha assunto l'angelo non li ha invitati ad inginocchiarsi, però loro si sono proprio sentiti spinti ad imitarlo e a prostrarsi pure loro, e raccontano che dopo aver recitato la preghiera insieme all'angelo e anche dopo l'apparizione dell'angelo, loro hanno continuato poi per ore a recitare questa preghiera proprio immersi nel soprannaturale, e addirittura raccontano nelle memorie, in modo particolare Lucia, condividendo anche con i suoi cuginetti, che l'atmosfera del soprannaturale in quei momenti li avvolgeva in modo così forte che non avevano coscienza quasi di esistere, si sentivano annichiliti. E dice: "Infatti queste apparizioni dell'angelo, la vicinanza col soprannaturale, ci facevano sentire tanto forte la presenza di Dio, una gioia tanto grande, ma nello stesso tempo non ci permetteva di comunicare questa gioia che sentivamo, era molto intima, molto interiore". Allora, le parole di questa preghiera sono un invito alla preghiera, ma anche alla riparazione. La riparazione è proprio il fulcro del messaggio di Fatima. Invita alla preghiera nel senso rivolgersi a Dio con le parole proprio: "Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo", che sono tutti gli atti che noi dobbiamo nei confronti di Dio: la fede, la speranza e la carità, e in particolare l'adorazione, l'atto proprio di culto a Dio, l'adorazione. La seconda parte è un invito a pregare e a offrire per chi non crede, per chi non spera, per chi non adora e per chi non ama. Quindi questo è stato proprio il primo insegnamento che questi bambini hanno ricevuto dall'angelo, proprio per offrire poi in seguito la loro vita, poi su richiesta della Madonna, in riparazione per le anime che sono lontane da Dio. Quindi credere per chi non crede, sperare per chi non spera, amare per chi non ama e adorare Dio per chi non lo adora. E veramente è stata tutta un crescendo di fede, di speranza, di carità e di adorazione a Dio.
1: Nella seconda apparizione l'angelo insegnò ai pastorelli come offrire le loro azioni in sacrificio.
0: Anche questo è un luogo molto particolare, perché qui è avvenuta la seconda apparizione dell'angelo. Si chiama Poço do Arneiro. Questo è un posto che apparteneva alla proprietà della casa di Lucia, diciamo. Infatti si trova nel territorio della casa di Lucia, un po' spostato verso la parte più bassa del giardino. Questo è un posto molto particolare perché qui i bambini venivano a passare le ore della siesta, come viene chiamata qui, le ore pomeridiane, e infatti si trovavano proprio qui nelle ore più calde del pomeriggio quando è avvenuta la seconda apparizione dell'angelo. Infatti Lucia scrive nelle sue memorie che è avvenuta più o meno in un giorno dell'estate, lei non sa definire bene in quale giorno potesse essere. Praticamente i bambini si trovavano qui a giocare e l'angelo è arrivato ancora una volta, questo giovane più splendente, molto molto splendente, un giovane di 14 anni.

0: 14-15 anni, ma questa apparizione è iniziata con un piccolo rimprovero. Infatti l'angelo, appena visto i bambini che si trovavano qui a giocare, come è normale per dei bambini, gli ha chiesto proprio: ma cosa fate? Cosa fate? Pregate, pregate molto, perché i cuori di Gesù e di Maria hanno su di voi disegni di misericordia. E i bambini, insomma, sentire a quell'età un rimprovero, hanno ricordato, insomma, in un certo senso. Poi Lucia nelle sue memorie scrive che dopo la prima apparizione, se non ne fossero avvenute altre, probabilmente avrebbero un pochino tralasciato. Ma questa seconda apparizione è stato proprio un richiamo alla preghiera, così come l'angelo aveva insegnato loro nella prima. Questa apparizione è caratterizzata in particolare per la richiesta dei sacrifici. Infatti l'angelo, continuando nell'apparizione, dice: offrite costantemente all'Altissimo preghiere e sacrifici. E lì è Lucia che prende la parola. Era di solito lei che parlava sia con l'angelo che con la Madonna, chiedendo: ma come dobbiamo sacrificarci? E l'angelo le dice: di tutto quello che potete offrite un sacrificio a Dio. E questo, ancora una volta, noi dobbiamo sempre trarre un insegnamento da queste apparizioni, come l'offerta dei sacrifici che viene chiesta qui nel messaggio di Fatima, dalle apparizioni dell'angelo e dalle apparizioni della Madonna, non è di cose straordinarie, ma è proprio di tutto quello che si può offrire un sacrificio, una piccola cosa che nel quotidiano ci può costare, una piccola rinuncia che dobbiamo fare. Ecco, imparare a mettere sempre quell'intenzione di offerta, fondamentalmente in riparazione per i peccati, per consolare il Signore e per la richiesta della conversione dei poveri peccatori. Al termine di questa apparizione, Lucia scrive, l'angelo sparì, lasciandoli ancora una volta immersi in questa atmosfera del soprannaturale. Ma in particolare nelle memorie, nel raccontare questa seconda apparizione, poi Lucia scrive che la presenza del soprannaturale faceva capire loro chi era Dio, come voleva essere amato e come gradiva i sacrifici di questi bambini proprio per la conversione delle anime. Quindi ecco, avevano... È giusto dire che le apparizioni dell'angelo sono state proprio una preparazione alle apparizioni della Madonna, proprio per questa introduzione alla preghiera e alla vita di fede, alla vita proprio di adorazione, alla vita di comunione e di unione con Dio. E poi, come sappiamo, loro si impegnarono in tutto quello che potevano veramente, offrivano dei sacrifici al Signore, come le piccole cose che potevano nella loro vita di tutti i giorni. La terza apparizione è avvenuta qui, appunto, all'inizio dell'autunno. Lucia racconta che doveva essere più o meno nella fine di settembre, inizio di ottobre. I bambini si trovavano qui, a differenza delle apparizioni precedenti, questa volta già si trovavano in preghiera, perché veramente erano stati talmente tanto colpiti dalle apparizioni dell'angelo che già praticavano quello che l'angelo aveva chiesto loro. Quindi si raccoglievano qui, appunto Loca do Cabeço significa proprio grotta, e si raccoglievano qui un po' nascosti dalla gente per pregare, per prostrarsi così come l'angelo aveva insegnato loro. E in questo atteggiamento di preghiera si trovavano proprio quando all'improvviso Giacinta solleva la testa e vede di nuovo questo angelo completamente avvolto di luce che... questa volta in un atteggiamento un po' particolare, perché questo angelo portava nelle mani un calice con un'ostia.
1: Ci troviamo a Fatima, sul piazzale del santuario. Tutto quello che vediamo 100 anni fa non c'era, c'erano semplicemente dei campi coltivati. Tutto questo è la prova che quando c'è la volontà di Dio in un suo progetto, l'uomo non può fermarlo, ma può semplicemente assecondarlo. Questo fu il progetto portato avanti dai tre pastorelli, tre piccoli bambini illuminati dallo Spirito Santo nella grazia di Dio.

0: In questo luogo santo arriviamo tantissimi ogni anno. Milioni di persone ricevono qui la Santa Comunione. Tutto questo è segno della grazia di Dio.
1: Qui ci troviamo nel luogo più importante di tutta Fatima, perché è proprio questo il principale luogo delle apparizioni della Madonna, a partire dal 13 maggio al 13 di ottobre. Questo luogo si chiama la Cova d'Airia. Al tempo delle apparizioni, che sono avvenute appunto da maggio ad ottobre del 1917, questa era una proprietà della famiglia di Lucia ed era un campo che veniva coltivato dalla famiglia. Col cominciare delle apparizioni sono iniziati anche i problemi economici della famiglia, perché appunto con l'arrivare di tanti pellegrini è andato tutto distrutto. Poi con l'andare avanti degli anni questo terreno è stato poi dato come in proprietà al santuario. Allora, questo terreno al tempo delle apparizioni, che sono appunto avvenute nel 1917, era molto più basso di vari metri, perché appunto era un terreno dedicato alla coltivazione, poi dal nome proprio Cova d'Airia, che significa proprio una conca, era proprio incavato. Con la realizzazione della basilica, successivamente della piazza e del colonnato intorno alla basilica, è stato poi rialzato di vari metri in modo da permettere la presenza dei numerosi pellegrini. Ma veniamo insomma al racconto delle apparizioni. A quel 13 maggio i bambini venivano qui a portare al pascolo le loro pecore. Nel momento in cui avvenne l'apparizione, loro si trovavano esattamente dove adesso è stata costruita la basilica dedicata alla Madonna del Rosario. Hanno iniziato a vedere il lampo, una luce molto forte. Noi pensiamo che era il 13 maggio, mezzogiorno, un giorno di grande sole, quindi vedere un lampo per loro è stato motivo di preoccupazione, perché pensavano stesse arrivando un temporale. Quindi Lucia subito, la più grande, disse: andiamo via perché sta arrivando un temporale. Quindi iniziarono a scendere il costone. All'altezza più o meno dell'albero grande, che si chiama appunto adesso l'Asinieira Grande, a pochi metri dalla cappellina, hanno iniziato a vedere una figura di una signora posata su un piccolo leccio. Quindi avvicinandosi ancora di più arrivarono circa un metro e mezzo da dove risiede adesso l'immagine, la statua della Madonna. Iniziarono a riconoscere le fattezze di questa signora che loro definivano più brillante del sole, con il manto bordato d'oro e le mani giunte. Le apparizioni avvennero dal 13 maggio appunto al 13 di ottobre, ad eccezione dell'apparizione di agosto che avvenne nella località Valignos, vicino alle abitazioni dei pastorelli. Quando i pastorelli si avvicinarono alla Madonna nell'apparizione del 13 maggio, le prime parole che la Madonna pronunciò furono proprio: non abbiate paura. E Lucia era quella che prese la parola e disse: da dove venite? E la Madonna disse subito: io vengo dal cielo. E subito Lucia chiese: ma anche io andrò in cielo? Sì, anche tu ci andrai. E Francesco? Anche lui. Giacinta? Anche lei. Francesco però deve recitare tanti rosari. La Madonna già si raccomandò per la recita del rosario. In questa apparizione la Madonna fece una domanda che caratterizzò poi un po' tutta la vita dei pastorelli, che fu proprio quella domanda: volete offrirvi a Dio per sopportare tutte le sofferenze che il Signore vorrà mandarvi in atto di riparazione per i peccati con cui Egli è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori? E loro risposero subito: sì, lo vogliamo. Allora la Madonna disse: dovrete soffrire molto, ma la grazia di Dio sarà il vostro conforto. E veramente queste sono le parole che presero a cuore i pastorelli, perché tutta la loro vita fu poi caratterizzata da questa promessa che fecero alla Madonna: sì, lo vogliamo, l'offerta delle sofferenze in riparazione dei peccati dell'umanità. E poi la Madonna chiese la recita del rosario quotidiano: pregate il rosario tutti i giorni per ottenere la pace nel mondo e la fine della guerra. Finita la prima apparizione, la Madonna tornò in cielo e la videro svanire piano piano. Si erano raccomandati tra di loro di non dire niente a nessuno, A parte che il fatto che c'è una particolarità, una differenza fra i tre pastorelli, perché Francesco all'inizio non riusciva a vedere la Madonna, poi pregando riuscì a vederla, ma non riusciva a sentire quello che la Madonna diceva. Giacinta e Lucia riuscivano a sentirla e Lucia anche parlava con la Madonna. Giacinta era entusiasmata e correndo a casa subito disse alla mamma: abbiamo visto la Madonna alla cova d'Airia. La mamma all'inizio non credette, però poi le voci andarono diffondendosi e appunto già nel mese di giugno erano presenti qui alla cova d'Airia tra le 50 e le 60 persone presenti all'ora dell'apparizione, sempre a mezzogiorno. I pastorelli si presentarono qui all'apparizione fedelissimi, nonostante fosse la festa di Sant'Antonio, che qui in Portogallo è molto molto festeggiato. Loro furono fedeli a questo appuntamento, si presentarono qui, la Madonna apparve sempre alla stessa ora sul leccio, chiedendo di continuare a recitare il rosario tutti i giorni, e poi mostrò il suo cuore immacolato. Questa è un po' la caratteristica di Fatima, il cuore immacolato di Maria circondato di spine. E i bambini, vedendolo, questo cuore circondato di spine, capirono che queste spine erano proprio i peccati dell'umanità che facevano soffrire il cuore della Madonna.
2: Parlare di devozione al cuore immacolato di Maria richiama innanzitutto l'atteggiamento profondamente contemplativo che visse la Madre di Dio nella sua vita. Il Vangelo di Luca ci presenta Maria che custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Bene, è l'unico riferimento che noi abbiamo esplicito nella scrittura del cuore di Maria. Qui naturalmente cuore non significa l'organo fisico, è l'interiorità di Maria. La devozione al cuore di Maria ci presenta la primazia dell'ascolto. Maria, figlia di Israele, immagine della Chiesa, è la figura di coloro che, i poveri del Signore, pongono la loro gioia nell'ascolto della parola di Dio e nel metterla in pratica. Quindi innanzitutto la primazia della vita interiore. Non è un caso che Fatima si presenta come la Madonna del Rosario. Il Rosario è la preghiera contemplativa per eccellenza. Il primo Rosario lo disse la Vergine stessa, contemplando, guardando, toccando il suo figlio, proprio come Giovanni nella sua prima lettera dice: ciò che noi abbiamo veduto, udito, ciò che le nostre mani hanno toccato, sia il verbo della vita, noi lo annunciamo anche a voi. E così, insieme a Maria, nella recita quotidiana del Rosario, contempliamo i misteri della vita di Cristo, la parola che si è fatta carne, e noi impariamo con la memoria, con la fantasia, con la nostra intelligenza a contemplare, ascoltare, custodire e meditare nel cuore tutto ciò che Egli ha fatto. Questo è un primo significato della devozione al cuore di Maria, al cuore immacolato di Maria. Il secondo è l'amore materno di Maria verso di noi. Andiamo a Giovanni, capitolo 19, donna ecco tuo figlio, figlio ecco la tua madre. Da sempre la pietà cristiana ha visto in questo ben più che un semplice atto, per così dire, di premura da parte di Gesù sulla croce per affidare il figlio, per affidare la madre al discepolo prediletto. In tutto questo è sempre stato letto qualcosa di più profondo. Da quel momento il discepolo l'accolse nella sua casa, cioè l'accolse tra i suoi beni. Tra i doni che Gesù ci ha dato c'è anche Maria.
1: Con l'apparizione di luglio, che è quella un po' più lunga di tutte quante, perché la Madonna, nel momento in cui apparve, sempre alla stessa ora, a mezzogiorno, la folla andava aumentando, si presentò e, continuando a chiedere la recita del rosario e l'offerta dei sacrifici, ad un certo punto aprì le mani e ai pastorelli parve che la terra si aprisse. E in quel momento videro l'inferno, videro le anime dannate che gemevano in mezzo alle fiamme dell'inferno. E addirittura Lucia, nelle sue memorie, scrive che alcune persone la sentirono e lanciare un grido di terrore proprio per lo spavento che provarono per questa visione. Quando finì questa visione, i pastorelli alzarono lo sguardo verso la Madonna e la Madonna li incoraggiò e disse proprio: avete visto l'inferno dove cadono le anime dei poveri peccatori, ma per salvarle, per impedire che vi cadano, io verrò a chiedere la devozione al mio cuore immacolato. Ed è proprio questa, diciamo, la seconda parte del grande segreto che la Madonna ha rivelato qui a Fatima. Nell'apparizione di luglio la Madonna rivelò anche una terza visione, una terza parte del segreto, che non è altro che la visione di tutti i martiri di questo secolo e del secolo scorso che per la fede hanno dato il loro sangue. E in particolare in questa visione viene visto anche questo vescovo vestito di bianco che sale una montagna e che viene ucciso e cade quasi come morto. E in questo, nel leggere il testo di questa parte del segreto, Giovanni Paolo II riconobbe di essere lui questa figura di questo vescovo vestito di bianco che cadeva come morto. Ma in questa visione poi è consolante, perché comunque c'era un angelo che con una spada di fuoco gridava penitenza, penitenza, ma la Madonna con la sua luce era come se proteggesse la terra dal castigo che stava per esserci. E tutto il sangue di questi martiri, di queste anime, veniva raccolto da degli angeli con i quali irrigavano le anime che si presentavano davanti a Dio. Questa è stata un po' l'apparizione più lunga e più, se vogliamo dire, più importante, nel senso che viene rivelato proprio che cosa ci aspetta e che cosa la Madonna vuole da noi, proprio l'affidarci al suo cuore immacolato per essere salvi e per salvare le anime, l'offerta dei sacrifici per la salvezza delle anime. Andiamo avanti poi con l'apparizione di agosto, che avvenne appunto nei Valignos. Però qui alla cova d'Airia avvenne un fatto particolare, perché c'erano tante persone presenti qui alla cova, quindi ci fu come un segno del cielo che le persone qui presenti ad un certo punto videro delle luci particolari che si riflettevano sui lecci che c'erano qui alla cova, e come un cadere di petali di rosa che però posandosi a terra scomparivano. E riconobbero quasi come un segno del cielo la presenza della Madonna, che comunque era venuta a trovare i suoi figli nonostante non si fosse mostrata come si mostrò poi ai pastorelli il 19 di agosto ai Valignos.
0: Ci troviamo in un altro luogo santo. Qui avvenne la quarta apparizione della Santa Vergine.
1: Qui ci troviamo nel luogo dell'apparizione del mese di agosto, che è un luogo differente rispetto al luogo delle altre apparizioni che sono avvenute tutte alla cova d'Airia. Questo è un luogo chiamato Valignos, che si trova a poche centinaia di metri dalle abitazioni dei pastorelli. Ma facciamo un passo indietro, perché questa apparizione è avvenuta il 19 di agosto, mentre come sappiamo la Madonna aveva chiesto la presenza alla cova d'Airia per il 13 di ogni mese a mezzogiorno. Il giorno 13, il 13 mattina, il 13 di agosto, i pastorelli stavano uscendo di casa per recarsi al luogo delle apparizioni, ma uscendo di casa incontrarono il sindaco della città di Villanova d'Eurain, che li portò via per portarli con l'inganno alla prigione di Villanova d'Eurain. Per quale motivo? Praticamente tante persone si stavano recando alla cova d'Airia e sempre più si diffondeva la notizia delle apparizioni. Il timore era, in un momento molto delicato a livello di fede per il Portogallo, il timore era che i segreti che si vociferava la Madonna avesse rivelato potessero riguardare una sommossa contro lo Stato. Quindi per indagare meglio il sindaco decise di portarli in prigione. Nella prigione non furono risparmiate minacce, interrogatori, addirittura minaccia di essere bruciati nell'olio bollente. I bambini logicamente credettero a queste minacce, ma non rivelarono assolutamente il segreto che la Madonna aveva detto loro, proprio perché avevano promesso. E nonostante le minacce di morte dicevano: bene, almeno vedremo presto la Madonna, ma assolutamente non possiamo rompere la promessa che abbiamo fatto alla Madonna. Questo avvenne il giorno 13, furono tenuti in prigione per 2 giorni, addirittura messi in cella con i detenuti, ai quali loro riuscirono anche a far recitare il rosario. E i detenuti, vedendo questi bambini così tristi, in particolare Giacinta che piangeva perché temeva di morire lontana dalla mamma, iniziarono a farli ballare, a cantare, insomma, cercarono di tenerli allegri. Ma il giorno 15, vedendo che nonostante le minacce loro non erano disposti a rivelare nessun segreto, furono ricondotti a casa. Il giorno 19 di agosto, appunto, si trovavano qui, ma si trovavano qui solo Lucia, Francesco e Giovanni, il fratello di Francesco. Loro iniziarono a vedere quella luce particolare che già conoscevano, che annunciava l'arrivo della Madonna. Allora Lucia chiese a Giovanni, il fratello di Francesco, di correre a casa a chiamare Giacinta, perché a loro dispiaceva che Giacinta non fosse presente al momento dell'apparizione. Giovanni non voleva, perché pure lui voleva vedere la Madonna, ma dandogli due monetine, allora corse subito in casa e andò a chiamare la sorellina. Appena Giacinta arrivò, la Madonna apparve. Le raccomandazioni della Madonna furono le stesse delle altre apparizioni: la recita quotidiana del rosario, continuare a sacrificarsi per i peccatori perché avvenisse presto la fine della guerra. Ma in particolare la Madonna qui, infatti, vedendo l'immagine come viene rappresentata, sembra quasi che abbia delle lacrime che scendono dal volto, perché la Madonna assunse un aspetto particolarmente triste dicendo: sacrificatevi per i peccatori, e disse: molte anime vanno all'inferno perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. E dicendo questo assunse veramente un aspetto molto triste, tanto che i bambini presero veramente a cuore l'offerta dei sacrifici per la conversione dei peccatori. Ma come dicevamo anche delle apparizioni dell'angelo, questo invito è rivolto anche a noi: molte anime vanno all'inferno perché non c'è chi si sacrifichi per loro. Questo significa che veramente anche noi siamo chiamati a questa offerta dei nostri piccoli sacrifici quotidiani per la salvezza delle anime, per impedire che le anime possano perdersi. Nell'apparizione di settembre la Madonna apparve nuovamente qui alla cova d'Airia e chiedendo nuovamente la recita del rosario, l'offerta dei sacrifici, e in particolare promise, come Lucia chiedeva insistentemente in tutte le apparizioni, che lei facesse un miracolo perché tutti potessero credere, perché le persecuzioni che i pastorelli stavano subendo erano sempre più forti. La Madonna promise che sarebbe tornata, che avrebbe fatto il miracolo perché tutti credessero e che sarebbero venuti pure San Giuseppe, la Madonna Addolorata, la Madonna del Carmine. E così fu, perché poi nell'apparizione di ottobre c'erano centinaia e migliaia di persone qui alla cova. Era un giorno di pioggia torrenziale e tutti erano naturalmente con gli ombrelli aperti. A un certo punto, quasi all'orario dell'apparizione, Lucia, lei disse per un impulso, io gridai che tutti chiudessero gli ombrelli per poter recitare il rosario, per poter iniziare a recitare il rosario. In quel momento apparve la Madonna, come le altre volte, sul leccio. La Madonna fece le stesse raccomandazioni delle altre volte: la recita del rosario, l'offerta dei sacrifici. E le ultime parole che la Madonna pronunciò nel lasciare i pastorelli in questa apparizione e a conclusione di questo ciclo di apparizioni furono: non offendano più Dio nostro Signore, che è già tanto offeso. Era quasi una raccomandazione materna ai suoi figli di dire: Gesù è tanto offeso dai peccati degli uomini, quindi dite a tutti che non offendano più Dio, perché già è molto dispiaciuto, è molto offeso. Poi ci furono delle altre apparizioni, come la Madonna aveva preannunciato, della Sacra Famiglia, della Madonna del Carmine, della Madonna Addolorata, ma mentre avvenivano queste apparizioni avvenne un fatto straordinario, che il sole cominciò a roteare, ad emettere dei raggi di luce multicolore, a roteare e ad avvicinarsi sempre di più verso la terra, tanto che le persone che erano presenti all'apparizione

0: iniziarono a gridare allarmate perché dava l'impressione proprio che il sole si stesse precipitando sulla terra e che fosse arrivata la fine del mondo. Ma poi piano piano il sole ritornò al suo posto ad assumere il suo colore normale e tutti si ritrovarono completamente asciutti. Alla cova d'Airì erano presenti anche tanti giornalisti atei, presenti qua solo per curiosità, che però testimoniarono questo fatto e anzi furono i primi testimoni proprio del grande miracolo che avvenne qui, e da questo grande miracolo riconobbero che veramente la Madonna era apparsa. Poco tempo dopo le apparizioni, come la Madonna aveva raccomandato a Lucia nel mese di giugno, ai tre pastorelli che imparassero a leggere e scrivere, ma in particolare a Lucia, perché la Madonna le preannunciò che si sarebbe poi servita di lei per diffondere la devozione al suo cuore immacolato. Quindi, e le disse anche che dovevano raccogliere le offerte che ricevevano per fare poi una cappella in suo onore. Lei disse di essere la Madonna del Rosario nell'ultima apparizione. Quindi le offerte che vennero raccolte furono usate appunto per costruire due portantine da portare in processione, portate dai pastorelli stessi con alcuni altri bambini, e poi appunto per costruire la cappellina, che fu costruita proprio l'anno successivo. Ci fu nel 1921 un attentato alla cappellina delle apparizioni dalla popolazione anticlericale, che volevano distruggere questo luogo sacro, ma per grazia la Madonna, la statua della Madonna che era già stata fatta scolpire nel 1919, restò intatta perché una signora del posto ogni sera la portava a casa sua dopo finito il momento di preghiera, e la cappellina è proprio quella che noi vediamo vicino all'immagine della Madonna. Dopo le apparizioni, i pastorelli, appunto, furono i primi testimoni di questo messaggio lasciato dalla Madonna, e il loro impegno fu mantenuto. Iniziarono a imparare a leggere e a scrivere per poter poi diffondere il messaggio che la Madonna aveva lasciato. Poi, come sappiamo, appena 2 anni dopo Francesco e Giacinta si ammalarono e andarono in cielo, come la Madonna aveva loro promesso, mentre Lucia, come la Madonna sempre le aveva promesso, che sarebbe rimasta qui ancora per qualche tempo per diffondere la devozione al suo cuore immacolato, in realtà restò ancora qui sulla terra per tanti anni, fino a 95 anni, e morì il 13 febbraio del 2005 proprio qui a Coimbra, in Portogallo.
1: Ci troviamo a Roma, nella casa generalizia dei Servi del Cuore Immacolato di Maria. Qui incontreremo padre Mario Piatti.
2: Francesco di suo è un flemmatico, un ragazzo, un bambino molto tranquillo. Tanto è vero che Lucia dice a volte mi faceva arrabbiare perché non se la prendeva mai per niente. Lucia invece era tutto il contrario, era sanguigna, aveva sempre... sempre voglia di intervenire. Francesco di una tranquillità, di una pace interiore sorprendente, ma è bello cogliere come lui è stato il grande contemplativo dei tre pastorelli, è colui che ha colto con una evidenza più grande, più profonda, questo mistero di un Dio offeso dal peccato. Ma c'è da commuoversi a pensare che un bambino di 9 anni dice: io devo stare davanti al Santissimo perché Dio è offeso per i peccati, voglio consolare il cuore di Dio. Un bambino che arriva a pensare questo certamente è un bambino straordinario, è un bambino che è stato toccato dalla grazia di Dio in un modo particolare, e con l'innocenza sua e con il cuore di un bambino apre se stesso a questa dimensione, alla dimensione dell'adorazione, della contemplazione, dello stare volentieri davanti al Signore. Famoso l'episodio di Francesco che diceva a Lucia: tu vai a scuola, ma io che ci vado a fare? La Madonna ci ha fatto sapere che presto andremo in paradiso, cosa vado a perdere tempo a scuola? Tu vai, io vado a pregare quello che lui chiamava Gesù nascosto. E allora si tratteneva anche per delle ore a pregare in quella chiesa della parrocchia di Fatima, dove loro erano stati battezzati, e lui lì si tratteneva in preghiera davanti a Gesù nascosto, ecco, il grande contemplativo. Giacinta invece si è lasciata come travolgere dal desiderio di salvare tutti. È stata colpita in un modo tremendo da quella visione del 13 di luglio del 1917, quando per un breve istante videro l'inferno, uno squarcio sull'inferno, e compresero in un attimo che l'inferno è una realtà, che le persone possono rischiare di perdersi eternamente. E Giacinta sempre se lo ripeteva, lo chiedeva agli altri: ma com'è possibile che un'anima si perda, ma per sempre, ma questo per sempre quanto dura? Non si capacitava di questo perdurare eterno nel tempo. E allora, ecco, Giacinta ha compreso fino in fondo il valore del dono, del sacrificio della propria vita spesa per l'altro, spesa per la salvezza degli altri. Ha donato tutta se stessa, ha offerto sacrifici, penitenze per la conversione dei peccatori, proprio perché nessuno si perda, proprio perché nessuno perda la sua anima. E la Madonna stessa in quel 13 di luglio disse: avete visto l'inferno, dove vanno le anime dei poveri peccatori? Per salvarle Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Allora Giacinta, ecco, quest'anima che ha solo un desiderio: amare Dio, amare la Madonna e volere che tutti siano per sempre in quella gioia eterna che lei ha percepito. Lucia è un altro personaggio straordinario. Lucia penso che ci insegna cosa vuol dire servire Dio nella Chiesa, e ha fatto sempre questo con una straordinaria obbedienza a ciò che Dio momento per momento le ha chiesto di mettere in atto. È entrata come educanda dalle suore Dorotee e poi ha sentito che la sua vocazione era quella e si è consacrata a Dio in questo istituto della Frassinetti. Una cosa che mi ha sempre sorpreso è fino alla professione nessuno sapeva che quella ragazza che stava facendo un cammino di consacrazione a Dio era Lucia di Fatima. Insomma, forse per una donna è ancora più in qualche modo difficile tenere lei ha tenuto questo segreto nel cuore, proprio per amore di Dio, perché si sarebbe annullata, ecco, è la parola giusta, credo, dinanzi al mistero di Dio, dinanzi a ciò che le era accaduto. Allora, ecco, anche questo ci insegna tanto, questo vivere nella Chiesa, servire, ma non per metterci in mostra, per essere al centro dell'attenzione, ma per amore di Dio, per amore di Maria Santissima, delle anime, servire Dio là dove Dio ci chiama. E poi a Lucia siamo debitrici e debitori delle memorie. Lei ha scritto dei suoi cuginetti, tutto quello che sappiamo l'abbiamo attinto da lì, dalla prima memoria fino alle altre successive. Anche qui è sorprendente come lei dice nelle memorie: io scrivo solo perché mi è stato detto, per obbedienza, non avrei scritto nulla. Ma per me questa è una delle prove più belle della verità di Fatima. Non avrebbe scritto nulla perché? Perché scrivendo dei suoi cuginetti doveva necessariamente scrivere anche di se stessa. E allora era come sempre imbarazzata, quasi a dire: io chi sono? Ma io non sono, sono un povero nulla. E scrive delle pagine stupende invece. E poi nel 1948 asseconda un desiderio che è nato sempre più e si è reso sempre più evidente nel suo cuore, di donarsi a Dio nel Carmelo. E allora passerà poi a Coimbra, dove vivrà tutti gli anni della sua vita fino al 2005, fino a quando morirà. Ed ecco lei che sarà come depositaria di questo tesoro di Fatima lungo gli anni, i lunghi anni della sua vita, con una fiducia sempre grande, perché la Madonna ha promesso: il mio cuore immacolato trionferà. Il mio cuore immacolato trionferà. Possiamo dire che nel cuore di Francesco, Giacinta e Lucia è trionfato già. Dovrebbe essere così anche un po' nel cuore di ciascuno di noi. Allora ecco, vedete, come con accenni e accenti diversi, questi pastorelli hanno veramente interpretato il desiderio di Maria Santissima di portare le anime a Dio, perché la Madonna non ha che una parola sola, Gesù. Anche lei ci dà questo esempio straordinario di condurre le anime non a sé, ma lei è come uno strumento meraviglioso, materno, che ci conduce al Signore. E allora facciamo nostra questa lezione dei pastorelli, perché c'è sempre da imparare.
3: Gloria al Pai, al Figlio, al Spirito Santo.
4: Gloria al Pai, al Figlio, al Spirito Santo.
5: Gloria al Pai, al Figlio, al Spirito Santo.

0: Il rosario è la mia preghiera consueta e prediletta. E devo dire che è una preghiera meravigliosa. Meravigliosa nella sua semplicità e nella sua profondità. In questa preghiera ripetiamo molte volte le stesse parole, ma sono le parole che la Vergine Maria udì dall'Arcangelo e dalla sua parente Elisabetta. A queste parole si associa tutta la Chiesa. Si può dire che il rosario è, in un certo modo, un preghiera commento dell'ultimo capitolo della Costituzione Lumen Gentium del Vaticano II. Capitolo che tratta della mirabile presenza della Madre di Dio nel mistero di Cristo e della Chiesa. Difatti, sullo sfondo delle parole Ave Maria passano davanti agli occhi dell'anima i principali episodi della vita di Gesù Cristo. Essi si compongono nell'insieme dei misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi e ci mettono in comunione viva con Gesù attraverso, potremmo dire, il cuore della sua madre. Nello stesso tempo, il nostro cuore può racchiudere in queste decine del rosario tutti i fatti che compongono la vita dell'individuo, della famiglia, della patria, della Chiesa e dell'umanità. Vicende personali e quelle del prossimo, e in modo particolare di coloro che ci sono più vicini, che ci stanno più a cuore. Così la semplice preghiera del rosario batte il ritmo della vita umana.
1: La preghiera, la fiducia, l'amore possono cambiare i piani dell'uomo, ma nessun uomo potrà mai cambiare i progetti di Dio. Ed è per questo che quella straordinaria materna protezione di Maria Santissima è stata più forte del proiettile micidiale. Maria trionfa.
2: Giovedì 23 marzo il Santo Padre Francesco, ricevendo in udienza il Cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, ha autorizzato la stessa congregazione a promulgare i decreti riguardanti il miracolo attribuito all'intercessione del Beato Francesco Marto e della Beata Giacinta Marto, fanciulli di Fatima, che saranno così canonizzati.

0: benvenuti a tutti. Ci disponiamo fra poco per la processione. Ricordo e ringrazio i vari gruppi, ricordo la Procura San Basilio di Roma con il vice parroco e anche l'ex parroco Monsignor Stefano Sparapani, il gruppo di Pavona numeroso come sempre, la parrocchia, il gruppo biblico e la parrocchia di, non ho scritto, c'è un'altra parrocchia, tutte le parrocchie, tutti i gruppi usciranno dietro la croce, c'è la croce, i pastorelli, bambini con altri bambini dietro i pastorelli, tutti i gruppi con lo stendardo, quindi a gruppi con lo stendardo usciamo in processione, poi c'è il vescovo, la Madonna e tutti gli altri che non fanno parte dei gruppi dietro la Madonna. Grazie. Lo ascoltiamo, siamo già pronti, ascoltiamo la lettura dell'apparizione della Madonna.
1: Prima apparizione, 13 maggio 1917, dalle memorie di Lucia. Mentre stavo per giocare con Giacinta e Francesco in cima al pendio della cova d'Airia a fare un muretto intorno a una macchia, vedemmo all'improvviso qualcosa come un lampo. «È meglio che ce ne andiamo a casa», dissi ai miei cugini, «perché sta lampeggiando, potrebbe venire un temporale». «Sì, andiamo». E cominciammo a scendere il pendio, spingendo le pecore verso la strada. Arrivati all'incirca a metà pendio, quasi vicino a un grande leccio che c'era lì, vedemmo un altro lampo. E fatti alcuni passi più avanti, vedemmo sopra un elce una signora, tutta vestita di bianco, più brillante del sole, che diffondeva luce più chiara e intensa di un bicchiere di cristallo pieno di acqua cristallina, attraversata dai raggi del sole più ardente. Sorpresi

apparizione ci fermammo. Eravamo così vicini che ci trovammo dentro la luce che la circondava o che lei diffondeva, forse a un metro e mezzo di distanza più o meno. Allora la Madonna ci disse: non abbiate timore, io non vi faccio del male. Di dove è lei? Le domandai. Sono del cielo. E cosa vuole da me? Sono venuta a chiedervi di venire qui 6 mesi di seguito, il giorno 13, a questa stessa ora. Poi vi dirò chi sono e cosa voglio. Poi tornerò ancora qui una 7ª volta. E anch'io andrò in cielo? Sì, ci andrai. E Giacinta? Anche lei. E Francesco? Pure, ma deve recitare molti rosari. Mi ricordai allora di chiedere di 2 ragazze che erano morte da poco. Erano mie amiche e stavano a casa mia per imparare a tessere con la mia sorella più vecchia. Maria das Neves è già in cielo? Sì. E Amelia è in purgatorio fino alla fine del mondo. Poi la Madonna ci chiese: volete offrirvi a Dio per sopportare tutte le sofferenze che Egli vorrà mandarvi in atto di riparazione dei peccati con cui Egli è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori? Sì, vogliamo. Avrete dunque molto da soffrire, ma la grazia di Dio sarà il vostro conforto. Fu al pronunciare queste parole che aprì per la prima volta le mani, comunicandoci una luce molto intensa, come un riflesso che da esse usciva, che ci penetrava nel petto e nel più intimo dell'anima, facendoci vedere noi stessi in Dio, che era quella stessa luce, più chiaramente di quanto non ci vediamo nel migliore degli specchi. Allora, per un impulso intimo, anch'esso comunicato, cademmo in ginocchio e ripetemmo intimamente: «O Santissima Trinità, io vi adoro, mio Dio, io vi amo nel Santissimo Sacramento». Passati i primi momenti, la Madonna aggiunse: recitate il rosario tutti i giorni per ottenere la pace per il mondo e la fine della guerra. Subito dopo cominciò a elevarsi serenamente, salendo verso Levante fino a scomparire nell'immensità della distanza. La luce che la circondava apriva come un sentiero tra la massa degli astri, motivo per cui alcune volte abbiamo detto di aver visto il cielo aprirsi.

0: nella ricorrenza della prima apparizione della Vergine a Fatima, invochiamo il dono della pace. Siamo incoraggiati nella nostra preghiera dalle parole pronunciate da Papa Leone nella veglia per la pace. Dio ci ascolta, Dio ci accompagna. Gesù ci ha detto che dove due o tre sono riuniti nel suo nome, Lui è presente con loro. Adesso, uniti nella preghiera del Santo Rosario, chiediamo l'intercessione della nostra Madre Maria e imploriamo il dono della pace, una pace nuova che è possibile vivere insieme con tutti i popoli. La nostra preghiera non è un rifugio per sottrarci alle responsabilità, non è anestetico per evitare il dolore che tanta ingiustizia scatena. È invece la più gratuita, universale e dirompente risposta alla morte e al male. Niente ci può chiudere in un destino già scritto. L'amore avrà l'ultima parola nella storia. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.

0: Fermiamoci per ascoltare il mistero. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù.
1: Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo di Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore.
2: Dall'omelia di Papa Benedetto XVI il 10 maggio a Fatima. Il Signore, la nostra grande speranza, è con noi. Nel suo amore misericordioso offre al suo popolo un futuro di comunione con sé. Ma chi ha tempo per ascoltare la sua parola e lasciarsi affascinare dal suo amore? Chi veglia nella notte del dubbio e dell'incertezza con il cuore desto in preghiera? La fede in Dio apre all'uomo l'orizzonte di una speranza certa che non delude, indica un solido fondamento sul quale poggiare senza paura la propria vita, richiede l'abbandono pieno di fiducia nelle mani dell'amore che sostiene il mondo. Preghiamo affinché i cuori di coloro che guidano e decidono le sorti del mondo si aprano a progetti di pace e di giustizia autentica.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose

0: Fermiamoci per ascoltare il mistero. Secondo mistero glorioso, Gesù ascende al cielo.
1: Ascoltiamo la parola di Dio dagli Atti degli Apostoli. Gesù disse: riceverete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi. Mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo, quando ecco due uomini in bianche vesti dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo.
2: Dal viaggio a Fatima di Papa Benedetto XVI. Amati pellegrini, fate sì che il cielo sia sempre l'orizzonte della vostra vita. Vi hanno detto che il cielo può aspettare, ma vi hanno ingannato. Da 2000 anni risuona la voce definitiva del Figlio di Dio, dicendo: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Fatima ci ricorda che il cielo non può aspettare. Perciò chiediamo con fiducia filiale alla Madonna di insegnarci a donare il cielo alla terra.

0: O Vergine Maria, insegnaci a credere, adorare, sperare e amare con te. Stella della speranza, brilla su di noi e guidaci ogni giorno, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo affinché ogni giovane ponga in Dio la piena fiducia e il fondamento per realizzare il progetto di vita piena a cui è chiamato fin dall'eternità.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano
3: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Fermiamoci per ascoltare il mistero. Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo.
1: Ascoltiamo la parola di Dio dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, gli Apostoli si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo.
2: Dall'omelia di Papa Leone l'8 maggio a Pompei. Ripetendo in ogni Ave Maria il santo nome di Gesù, facciamo l'esperienza del Cenacolo, dove gli Apostoli con Maria attesero l'effusione dello Spirito Santo. Come non pensare che in quel tempo, tra l'Ascensione e la Pentecoste, Maria e gli Apostoli facessero a gara nel ricordare i diversi momenti della vita di Gesù. Non doveva sfuggirne nessun dettaglio. Tutto era da ricordare, assimilare, imitare. Nasce così il cammino contemplativo della Chiesa, di cui, a somiglianza dell'anno liturgico, il Rosario offre la sintesi nella meditazione quotidiana dei Santi Misteri. Giustamente il Rosario è stato considerato un compendio del Vangelo. Sorelle e fratelli, se il Rosario è pregato, e oserei dire celebrato in questo modo, esso è anche sorgente di carità. Carità verso Dio, carità verso il prossimo. Preghiamo affinché lo Spirito Santo sostenga e illumini il ministero petrino di Papa Leone e guidi il ministero apostolico dei nostri pastori.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria.

0: di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Fermiamoci per ascoltare il mistero. Quarto mistero glorioso, Maria è assunta in cielo.
1: Ascoltiamo la parola di Dio dal Vangelo di Luca. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi

0: le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
1: Dall'omelia di Papa Leone in occasione del Giubileo Mariano. Fratelli e sorelle, la spiritualità mariana ci immerge nella storia su cui il cielo si è aperto, ci aiuta a vedere i superbi dispersi nei pensieri del loro cuore, i potenti rovesciati dai troni, i ricchi rimandati a mani vuote. Il regno di Dio, infatti, viene coinvolgendoci, proprio come a Maria ha chiesto il sì, pronunciato una volta e poi rinnovato di giorno in giorno. In Maria vediamo che l'umiltà e la tenerezza non sono virtù dei deboli, ma dei forti, i quali non hanno bisogno di maltrattare gli altri per sentirsi importanti. Per questo la spiritualità mariana rende attuale nella Chiesa la tenerezza di Dio, la sua maternità. Guardando a Maria scopriamo che colei che lodava Dio perché ha rovesciato i potenti dai troni è la stessa che assicura calore domestico alla nostra ricerca di giustizia. Preghiamo affinché la Vergine Maria sia presenza viva nelle nostre famiglie e interceda in modo particolare per le famiglie contrassegnate dal dolore, dalla malattia, dalla divisione.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Fermiamoci per ascoltare il mistero. Quinto mistero glorioso. Maria Santissima è incoronata Regina del cielo e della terra.
1: Ascoltiamo la parola del Signore dal libro dell'Apocalisse. E vidi la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: ecco la tenda di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, ed essi saranno suo popolo, ed egli sarà il Dio con loro, e asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose.
2: Dall'omelia di Papa Francesco a Fatima, il 13 maggio 2017. Apparve nel cielo una donna vestita di sole, a testa Giovanni nell'Apocalisse, e poi nel Vangelo sentiamo Gesù dire al discepolo: ecco tua madre. Abbiamo una madre, una signora tanto bella, commentavano tra loro i veggenti di Fatima. Essi avevano visto la madre del cielo, la donna vestita di sole. Fatima è soprattutto un manto di luce che ci copre quando ci rifugiamo sotto la protezione della Vergine Madre, per chiederle, come insegna la Salve Regina: mostraci Gesù. Abbiamo una madre, aggrappati a lei come dei figli, viviamo della speranza che poggia su Gesù, una speranza che ci sostiene sempre, fino all'ultimo respiro della vita. Preghiamo affinché tutti coloro che sono soli, disorientati e sfiduciati possano sperimentare nelle comunità cristiane la presenza materna della Chiesa che tutti accoglie, incoraggia e solleva.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre celeste Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Spirito santo Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
0: Abbi pietà

prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Padre, tu hai voluto che Maria, madre del tuo Figlio, fosse anche madre nostra. Fa che, perseverando nella penitenza e nella preghiera per la salvezza del mondo, ci adoperiamo con tutte le forze per la crescita del Regno di Dio, per Cristo nostro Signore. Secondo le intenzioni del Santo Padre, per l'acquisto dell'indulgenza, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nostra Signora di Fatima, segue ora la celebrazione presieduta da Monsignor Vescovo, Monsignor Parmegiani.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Un saluto a tutti. Veniamo da tante parti. Poi il rettore del santuario ricorderà e saluterà tutti, ma permettete all'inizio che è presente, a chi non lo conosce, Monsignor Sparapani, Monsignor Stefano, che è qui con i suoi parrocchiani di San Basilio, ex parrocchiani, perché il 2 maggio è stato ordinato vescovo ausiliare di Roma da Papa Leone. E quindi siamo contenti che sia qui con noi stasera a celebrare l'Eucaristia. Per celebrare questa Santa Messa, ora chiediamo perdono al Signore per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato.

opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio.

0: alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, Tu hai voluto che Maria, madre del Tuo Figlio, fosse anche nostra madre. Fa che, perseverando nella penitenza e nella preghiera per la salvezza del mondo, ci adoperiamo con tutte le forze per la crescita del Regno di Cristo. Egli è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti la donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna, invece, fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo». Parola di Dio.

Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Il re è invaghito della tua bellezza, è lui il tuo signore, rendigli omaggio.

Entra la figlia del re, è tutta splendore, tessuto d'oro il suo vestito. È condotta al re in broccati preziosi. Dietro a lei le vergini, sue compagne, a te sono presenti.

condotte in gioia ed esultanza sono presentate nel palazzo del re. Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli, li farai principi di tutta la terra.

In quel tempo, mentre Gesù parlava, una donna alzò la voce di mezzo alla folla e disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano».

Eccellenza, cari sacerdoti, cari fratelli e sorelle, il 13 maggio 1917 a Fatima, in Cova di Ria, Maria, la madre di Gesù, come sappiamo, apparve ai tre pastorelli, Lucia, Giacinta e Francesco, chiedendo loro di pregare il Santo Rosario ogni giorno per ottenere la fine della Prima Guerra Mondiale. Maria chiese quindi la preghiera, l'offerta dei sacrifici in riparazione dei peccati e per la conversione dei peccatori e la consacrazione al suo cuore immacolato come rifugio e via per arrivare a Dio. Stasera, a distanza di 109 anni, ci ritroviamo come a Fatima per riascoltare quell'invito in un contesto mondiale non certo pacifico, ma dove le guerre a pezzi denunciate tante volte da Papa Francesco paiono avvicinarsi sempre di più tra loro, creando un quadro allarmante per noi e per il futuro dell'umanità. Il messaggio della Madonna di Fatima è pertanto attualissimo se desideriamo veramente una pace disarmata e disarmante, così come più volte ci ha esortato a costruire con l'aiuto di Dio Papa Leone XIV, vero e coraggioso apostolo della pace in questo contesto storico. Possiamo con fiducia rivolgerci con Maria verso Dio perché assiste il suo popolo e non lo lascerà prevalere e non lascerà prevalere su di esso il male. Nella prima lettura, tratta dal libro dell'Apocalisse, abbiamo sentito come nel cielo apparve un segno grandioso, una donna vestita di sole. È l'immagine del popolo di Dio, popolo di peccatori, ma sposato da Dio e che partorisce nel dolore il Messia. Contro il popolo di Dio e contro il Messia si erge il drago, Satana, l'incarnazione del male, al quale Cristo con la sua risurrezione si sottrae al suo potere. Maria, immagine della Chiesa, si rifugia nel deserto, confidando solamente in Dio, suo Signore e trionfatore assoluto sul male. E la donna dell'Apocalisse, grazie alla vittoria di Dio sul drago, appare come rivestita di sole, risplendente della luce divina che le viene comunicata dal Figlio Sole di giustizia dell'umanità. Cari amici, Maria che apparve a Fatima è la stessa donna vestita di sole che ci invita a non temere, ma a confidare nel suo Figlio che con la sua risurrezione ha vinto il male, ha vinto il peccato, ha vinto tutto ciò che è causa di divisione tra gli uomini, di lotta, di guerra. E se ci convertiremo a Lui, se accoglieremo i Suoi comandamenti, che si riassumono nel grande comandamento dell'amore a Dio e dell'amore al prossimo, se pregheremo il Rosario, ossia contempleremo i misteri della vita di Cristo per vivere la sua logica di amore e di perdono, allora la pace ci sarà donata. Non sarà però una pace miracolosa. Occorrerà lavorare, oltre che pregare, per costruire ed ottenere la pace. Nel Vangelo abbiamo ascoltato come Gesù contrappone l'esaltazione della madre da parte della voce che si alza in mezzo alla folla per dirgli «Beato il ventre che ti ha portato il seno da cui hai preso il latte», con lo spiegare la vera ragione per cui Maria sua madre è beata e possiamo divenire beati anche tutti noi. Dice «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». Cari amici, ecco la risposta al nostro desiderio di pace. Se vogliamo la pace, come Maria dobbiamo osservare la parola di Dio e metterla in pratica. Perché ha ascoltato e messo in pratica la parola di Dio, Maria ha potuto generare Cristo, il principe della pace. Ebbene, anche noi se ascolteremo e metteremo in pratica la parola di Dio,
diventeremo costruttori di pace, di ponti, di riconciliazione, a partire dalle nostre realtà, le nostre famiglie, le nostre parrocchie, le nostre amicizie, le nostre relazioni. E se tutti accoglieremo l'invito di Gesù ad ascoltare la parola di Dio e metterla in pratica, e l'invito di Maria alla preghiera, alla conversione del cuore, alla consacrazione al suo cuore immacolato, allora sicuramente qualcosa cambierà. Non sarà un cambiamento, ripeto, miracoloso, forse, ma sicuramente un cambiamento di cuori. Per fare questo, tuttavia, occorre che diveniamo consapevoli che non serve una fede fatta di religiosità senza fede, che non serve una fede senza opere, ma che occorre mettere in pratica la parola. La fede non è una cosa magica. La fede è un mettere in pratica la parola di Dio e rispondere al suo amore con il nostro piccolo amore. Grazie al battesimo tutti siamo stati resi sacerdoti, tutti abbiamo un compito particolare e personale, dono dello Spirito, da mettere a servizio dei fratelli nella Chiesa e nell'umanità. E tale compito sacerdotale è quello di offrire non sacrifici di animali o di prodotti della terra, ma di offrire il sacrificio del nostro corpo, ossia offrire con Cristo al Padre, nello Spirito, la nostra vita, affinché con Lui, che offrendosi al Padre ha salvato l'umanità dal peccato e dalla morte eterna, così anche noi possiamo salvare gli uomini e le donne che ci sono accanto, ponendoci al loro servizio. Questa offerta è il nostro sacrificio quotidiano, è quanto celebriamo nell'Eucarestia ed è quanto anche tra poco avverrà nell'Eucarestia che stiamo celebrando sull'altare. Che dal partecipare al rendimento di grazie di Cristo al Padre con l'offerta della nostra vita insieme alla sua possa diffondersi in tutto il mondo la pace, che possiamo divenire tutti operatori di pace e realizzare ciò che i contemporanei di Lucia, Giacinta e Francesco desideravano, la fine della Prima Guerra Mondiale, e che oggi invece noi desideriamo, la fine di ogni guerra e il sorgere di un'era di fraternità e di pace. Cari fratelli e sorelle, non rassegniamoci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono. Da questo santuario eleviamo con fede la nostra preghiera, sapendo che Gesù ci ha detto che tutto può ottenere la preghiera fatta con fede, che Maria Fatima ha raccomandato di pregare con fede. Con le parole di Papa Leone a Pompei della settimana scorsa, anche noi chiediamo a Maria Onnipotente per grazia che per sua intercessione venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia, che tocchi i cuori, placchi i rancori e gli odi fratricidi, illumini quanti hanno speciale responsabilità di governo. Fratelli e sorelle, nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore. Questa potenza divina dell'amore che Gesù, il Signore, ci ha rivelato e donato. Crediamo in Lui, speriamo in Lui, seguiamo Lui. Amen.

0: Fratelli e sorelle, rivolgiamo al Signore le nostre preghiere, affidandoci all'intercessione della Vergine Santa, Madre premurosa e rifugio dei peccatori.
1: Preghiamo insieme, diciamo, per intercessione di Maria, ascoltaci, oh Signore.
0: Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore.
1: Per la Chiesa sparsa nel mondo, perché sostenuta dalla presenza materna di Maria, annunci con coraggio il Vangelo della conversione, della penitenza e della pace. Preghiamo.
0: Per intercessione di Maria, ascoltaci, oh Signore.
1: Per il Santo Padre Leone e il nostro Vescovo Mauro, perché lo Spirito Santo li custodisca e li sostenga nel loro ministero al servizio della Chiesa, preghiamo.
0: Per intercessione di Maria, ascoltaci, oh Padre.
1: Per le nazioni ferite dalla guerra, dall'odio e dalla violenza, perché il messaggio di Fatima richiami gli uomini alla conversione del cuore e apra vie di dialogo, di riconciliazione e di pace. Preghiamo.
0: Per intercessione di Maria, ascoltaci, Padre.
1: Per i malati, gli anziani, chi vive nella solitudine e quanti portano una croce pesante, perché nella Vergine Maria trovino conforto, speranza e forza nelle prove della vita. Preghiamo.
0: Per intercessione di Maria, ascoltaci, oh Padre.
1: Per tutti i pellegrini che giungono in questo santuario, perché possano ripartire consolati nella fede, rafforzati nella speranza e rinnovati nella carità cristiana, preghiamo.
0: Per intercessione di Maria, ascoltaci. Perché il Signore susciti

0: nella Chiesa e nelle nostre diocesi, sante vocazioni sacerdotali, diaconali, missionarie, alla famiglia cristiana, alla vita consacrata maschile e femminile, preghiamo. O Padre, che nella Vergine Maria ci doni una madre attenta e premurosa, accogli le preghiere del tuo popolo, fa che impariamo a convertirci al Vangelo e a camminare nella pace del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, Padre Santo, l'umile offerta che ti presentiamo con gioia, celebrando la memoria della Beata Vergine Maria. Fa che, uniti al sacrificio di Cristo, otteniamo consolazione nel tempo presente e salvezza nella vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie. È bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo e ti benediciamo per Cristo tuo Figlio, nella memoria della Beata Vergine Maria. Umile ancella accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore. Mirabilmente unita al mistero della Redenzione, perseverò con gli Apostoli in preghiera nell'attesa dello Spirito Santo. Ora risplende sul nostro cammino segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre,

0: pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mauro, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, e tutti i Santi che ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore risorto sia sempre con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.
0: Grazie. La pace sia con te. Grazie.

l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto uno parola.

0: preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti dei sacramenti pasquali nella memoria della madre e del tuo figlio, fa che manifestiamo la vita di Gesù nella nostra carne mortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Facciamo ora l'atto di affidamento alla Madonna di Fatima con le parole che ci sono state distribuite. Salve, Madre del Signore, Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima, benedetta fra tutte le donne, sei l'immagine della Chiesa vestita di luce pasquale, sei l'onore del nostro popolo, sei il trionfo sull'assalto del male, profezia dell'amore misericordioso del Padre, maestra dell'annuncio della buona novella del Figlio,

0: segno del fuoco ardente e dello Spirito Santo. Insegnaci in questa valle di gioie e dolori le eterne verità che il Padre rivela ai piccoli. Mostraci la forza del tuo manto protettore. Nel tuo cuore immacolato sia il rifugio dei peccatori e la via che conduce fino a Dio. Unito ai miei fratelli nella fede, nella speranza e nell'amore, a te mi affido. Unito ai miei fratelli, mediante te, a Dio mi consacro, o Vergine del Rosario di Fatima. E infine, avvolto nella luce che ci viene dalle tue mani, renderò gloria al Signore nei secoli dei secoli. Amen.
1: Devi dire qualcosa tu? No, allora, avevi detto che dovevi dire qualcosa. Allora, questo rettore non si capisce mai cosa vuol fare, perché prima mi ha detto che voleva dire qualcosa per ringraziare, meglio ho detto che non c'era bisogno, però ho detto ringrazia chi c'è. Allora, è l'ora, certo. È l'ora di parlare, vai rettore.
2: Certo.
1: Ci possiamo perché... sedere perché quando parla, parla.
2: È sempre un'espressione di chiesa molto bella, quindi è molto bello che il nostro vescovo sia presente in queste celebrazioni così belle, poi anche il Monsignor Stefano Parapani, con una parrocchia così fedele, così amante della Madonna, sempre presente. Ovviamente ringrazio tutti voi presenti, il coro che ha animato così bene la nostra animazione del canto, la nostra preghiera, e davvero la Madonna vi benedica a tutti quanti, grazie.
1: Tutto qua?
2: Sì, tutto qua.
1: È stato bravissimo, si vede che anche lui è stanco alla fine di questa giornata un po' intensa, e io vorrei ringraziare Padre Michele e gli altri padri insieme alle suore per quello che fanno per questo santuario. Grazie a voi per la vostra presenza, venite da tante parti e questo è bello perché credo che sia un segno di amore, di amicizia, di comunione. Chi viene da Tivoli, chi viene da Roma, chi viene ad Albano, quelli di Pavona sono sempre fedelissimi al 13 maggio, bravi. Quelli di Teramo, so che c'è anche un gruppo che viene da Teramo, è vero? C'era il la parrocchia di San Berardo. Io ho abitato a San Nicolò a Tordino e conoscevo un vecchio parroco di San Berardo, Don Pio Core, forse gli anziani lo ricordano, era un gran ciclista e veniva sempre in bicicletta fino alla mia parrocchia, quindi un grande prete. Bene, per tutti un grazie, grazie ai sacerdoti, grazie per questa presenza. Come? Ci sono quelli di Enne, dove sono quelli di Enne? Ah, bravi, ecco, bravissimi. Voi tornate, arrivate alle 4 del mattino a casa, circa. Bene, grazie. E due avvisi per quelli della diocesi di Tivoli. Domenica pomeriggio alle 17 ci troveremo qui per dare il mandato ai ministri straordinari della Santa Comunione di Tivoli e di Palestrina e rinnovare coloro che hanno già il mandato e lo devono rinnovare dopo 3 anni. Se c'è qualche ministro qua si faccia presente dopo aver dato tutti i nomi, le fotografie, anche le impronte digitali, Don Ludovico, circa, va bene, hanno preso tutto all'ufficio liturgico e ha provveduto. E invece il sabato 23 maggio alle 21 ci troveremo qui per la veglia di Pentecoste, la veglia diocesana di Pentecoste. Sarà una liturgia della parola, non ci sarà la messa, ma sarà una lunga liturgia della parola e alla fine consegnerò anche la lettera pastorale, quasi la sintesi del cammino che abbiamo fatto nelle parrocchie in questo anno, partendo dalla lettera dell'anno scorso, poi la riflessione su Noi Pietre Vive 2026, il convegno di domenica scorsa. E adesso io sto scrivendo una brevissima lettera che ci aiuterà poi per il prossimo anno. Adesso per tutti la benedizione, chiedo a Sua Eccellenza di darla con me, così hanno due benedizioni dei vescovi, saranno contentissimi. Grazie. Il Signore sia con voi.

0: benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. E buon ritorno a tutti.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carissimi fratelli e sorelle, questa sera siamo in compagnia della famiglia di Maria Vision. Questa TV cattolica sta percorrendo un itinerario, un sentiero, la carovana della pace, che ha toccato già diverse comunità della Sicilia.

si arricchisce della sapienza di tutte le culture, parla alle coscienze, ammaestra e convince gli uomini all'amore del crocifisso risorto. La Chiesa, nel dono dello Spirito, si esprime nel dialetto dell'amore, come una mamma nei confronti del proprio figlio, un dialetto che diventa un linguaggio di senso, un vero linguaggio, quello dell'amore appunto, che non nasce da idee o ideologie studiate a tavolino, ma si forma dall'esperienza della vita stessa. Ciò che è vero, ciò che è buono, nasce dall'esperienza umana. La Chiesa oggi, nel dono dello Spirito, si fa ponte di pace fra tutti i popoli. La Chiesa, nel dono dello Spirito, assume il linguaggio della verità, della condivisione degli ideali umani, delle aspirazioni degli uomini che anelano alla fratellanza. Questa è la nostra Pentecoste oggi. Lo Spirito viene, lo Spirito abita tutta la storia e continua a creare un mondo nuovo. Il racconto della Pentecoste altro non è che l'esperienza di una comunità che si rende conto di essere abitata dallo Spirito Santo. Abbiamo ascoltato poco fa nella lettura, non c'era ancora lo Spirito, ma Gesù consegna lo Spirito sulla croce e da quel momento lo Spirito abita, anzi lo Spirito dall'inizio aleggiava sulle acque. Lo Spirito Santo continua a visitare la sua Chiesa e spinge i discepoli di oggi sulle strade del mondo, ad abitare la strada e il villaggio, a sapere incrociare ogni sguardo, a soffermarsi sulle fragilità dei fratelli, a gioire di ogni sorriso, a condividere ogni speranza, a sostenere ogni angoscia. Lo Spirito spinge la Chiesa sulla via della diaconia per il regno. Lo Spirito plasma le comunità ad essere una casa ospitale, la Chiesa una casa di tutti gli uomini. Lo Spirito è il dono del risorto. Sulla croce Gesù consegnò lo Spirito. Nella sera di Pasqua Gesù stette in mezzo agli apostoli e disse loro: ricevete lo Spirito. Allora gli apostoli successivamente si rendono conto di questo dono. Ecco la Pentecoste come memoriale pieno della Pasqua. Quando Gesù inizia la sua vita pubblica nel Vangelo di Luca, anche lì leggiamo: lo Spirito era su di lui. Ricordiamo questo fatto nell'episodio della sinagoga a Nazaret. Gesù nella sua missione ha portato un fuoco che desidera sia già acceso. Lo Spirito dunque è presente in tutta l'esperienza storica di Gesù ed è presente nella sua Chiesa. La Pentecoste che oggi celebriamo, 50 giorni dopo la Pasqua, è la coscienza della Chiesa di essere abitata dal dono dello Spirito.

0: per tornare il paragone del nostro ministero. Vi ricordo anche che sarà trasmessa in una televisione
1: la
2: aspettate prima che
1: ci passa, dai.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Insieme carissimi fratelli e sorelle iniziamo la preghiera del Santo Rosario, ci affidiamo alla Vergine Maria, ci prepariamo con la preghiera

0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Dacci oggi

0: ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Sei benedetta.

0: sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo.
1: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Maria, Regina della Pace. Nel quinto mistero della gloria contempliamo Maria incoronata Regina del cielo e della terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo
0: esaudiscici. Padre celeste Dio. Figlio redentore Dio. Spirito Santo Dio. Santa Trinità, unico Dio. Santa Maria. Santa Madre di Dio. Madre di Cristo. Madre della Chiesa. Madre della Divina Grazia. Madre Purissima. Madre Castissima. Madre Sempre Vergine. Madre degna d'amore. Madre del Buon Consiglio. Madre del Creatore. Madre del Salvatore. Madre di Misericordia. Vergine degna di onore. Vergine degna di lode. Vergine potente. Vergine clemente. Vergine fedele. Modello di santità. Sede della sapienza. Fonte della nostra gioia. Tempio dello Spirito Santo. Tempio di gloria. Capolavoro di carità. Gloria della stirpe di David. Fortezza inespugnabile. Splendore di grazia. Arca della nuova alleanza. Porta del cielo. Stella del mattino. Salute degli infermi. Rifugio dei peccatori. Consolatrice degli afflitti. Aiuto dei cristiani. Regina degli angeli. Regina dei patriarchi. Regina dei profeti. Regina degli apostoli. Regina dei martiri. Regina dei confessori. Regina delle vergini. Regina di tutti i santi. Regina concepita senza peccato originale. Regina assunta in cielo. Regina del Santo Rosario. Regina della pace. Regina della famiglia. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo carissimi per tutte le intenzioni che porta nel cuore il Santo Padre Leone. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.

in pace. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, ci conduca alla vita eterna.

029-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Zdravo, Mario, veľa ste ku nám prišli.
1: Estamos a punto de subir al Gordo para sacar unas entrevistas y unos testimonios de la gente que sirve, en especial para conocer sus intenciones y para pasar por ellas.
2: Why did you climb this mountain?
3: To seek guidance from Our Lady, yeah, to renew and build on faith and to ask for help.
4: So I came here today by bus from Split, and it always was my dream to come here, and finally it's just happened, so I'm very excited to be here and meet a lot of people there and feel the spirit of this place here, and yeah, it's amazing.
5: Estamos subiendo la colina de las apariciones para vivir este momento, ¿no?, de oración fuerte con muchas personas, muchos peregrinos de muchos países. Es un momento fuerte de oración, estamos rezando el rosario y pidiendo, claro, la intercesión de nuestra madre, la reina de la paz, para todos los enfermos que piden oraciones, para las familias en dificultades y también para los jóvenes. Yo vivo aquí, trabajo para los peregrinos italianos, españoles, peregrinos, para recibir los peregrinos, acompañando a los peregrinos en los momentos de oración. El primero, claro, que la Santa Misa, porque siempre es la confesión, porque Medjugorje, el centro, es la confesión. Como todos saben, se llama el confesionario del mundo, y también la misa se celebra cada día en muchos idiomas. Estoy aquí con mis amigos, hijos, hijas espirituales, que están también aquí haciendo una peregrinación. Aquí hay Isel, que es mexicana, y también su tía Flor, y Bárbara, que es italiana, es una consagrada que vive también aquí recibiendo los peregrinos. Es mi bendición para todos ustedes, porque puedan, a través de nuestra oración, recibir todas las gracias que necesita a través de la intercesión de la Madre, nuestra Madre, la Reina de la Paz. Buenas noches aquí en Noches, buenas noches a todos.
6: Buenos días en toda América. Gracias, hermanos, por acompañarnos, porque a través de estos canales llega la oración a todo el mundo y las bendiciones de nuestra Madre María. Gracias, hermanos, y traemos todas las intenciones de nuestros hermanos de habla hispana, de América Latina, como representantes de toda nuestra gran familia latinoamericana.
7: Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te, la vanità di fare la propria volontà contro la propria, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, L'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che, durante e dopo queste preghiere, ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per

Per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria, tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore, nostro, perché sei tu ciò che sei, e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa Universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, o Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità. Ingiustizia con giustizia. È l'orgoglio con l'umiltà. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e letizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto.

non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole,

0: e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono, per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il tuo Spirito Santo e riempici del tuo amore, affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, Carità e Unzione Spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e

0: e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra Mediatrice e Avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'Angelo Custode della nostra Nazione e dell'intera Corte Celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
2: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della divina famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
1: O Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti. Ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace. E concevici. Perseverate con voi stessi. Grazie. Amen.
2: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli,

tu, principe della milizia celeste, con il potere divino scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. E la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque Mora, protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. La vana gloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro Angelo Custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare,

e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo. Qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria e contro gli angeli e i santi. La Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e l'accidia, e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri, Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato, incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia, o provocati dai miei familiari e da altre persone, per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
0: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella Sua grazia e nel Suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

leste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi, e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio.

0: a San Giuseppe, tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio, per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a Te e, come prova del mio fedele affetto, Ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto Tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come Tuo figlio e Tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto, come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
1: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

vi guardo e ringrazio Dio per ciascuno di voi, perché Lui mi ha permesso di essere ancora con voi per esortarvi alla santità. Figlioli, la pace è disturbata e Satana vuole l'inquietudine. Perciò la vostra preghiera sia ancora più forte affinché si calmi ogni spirito impuro di divisione e di guerra. Siate costruttori di pace e portatori del risorto in voi.

ed attorno a voi, affinché il bene vinca in ogni uomo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non si

0: siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore.
1: Più si avvicina la Pentecoste, più meditiamo su questa misteriosa terza persona della Santissima Trinità, lo Spirito Santo. E più meditiamo, più perplessi rimaniamo, perché non riusciamo a farsi idea chi è. Giusto, perché è spirito. Non può essere descritto né definito, essendo Dio, e tuttavia è presente. È presente in ogni momento della nostra vita e si fa sentire soprattutto in questi momenti forti quando noi cerchiamo di incontrare Dio. Perché è proprio Lui che, come dice il Vangelo, ci guida. È il suo ruolo guidare e insegnare e fare sì che l'incontro con Dio sia possibile, essendo Lui Dio, lo Spirito Santo. In ogni sacramento, in ogni atto buono che viene dal Vangelo, ma soprattutto nella preghiera, si fa sentire. Se tu riesci a sentire la preghiera, senti lo Spirito Santo. Infatti, è una cosa che deve essere imparata, perché la preghiera, come ben sapete, è un'arte. Voi sapete ormai pregare? Io temo di no, non ancora. Sto imparando e commetto tanti errori e vorrei pregare sempre meglio. Secondo voi, qual è la preghiera più perfetta? Avete un tipo, un'idea? Ci sono tante risposte e anche differenti. Sapete, molti dicono, e io sono d'accordo, che in quanto al contenuto, la preghiera più perfetta, più grande e più alta è quella «sia fatta la tua volontà». Se una persona dice questo a Dio, rende un omaggio massimo, perché offre se stesso. Chi rinuncia della propria libertà, volontà, offre se stesso. Non si può fare di più, non in questa terra. È l'atto di amore più perfetto. Nel momento culmine della sua vita, della Vergine Maria, ha detto questo: sia fatto secondo la tua parola. Nel momento cruciale della nostra salvezza, Gesù ha detto questo nel Getsemani: sia fatta la tua volontà. Ed è lì che siamo stati salvati. La morte, passione, morte, risurrezione, ne sono conseguenze di questo che Gesù ha detto: sia fatta la tua volontà. È per questo che Gesù, costruendo la preghiera perfetta, Padre nostro, ha messo in centro stesso queste parole: sia fatta la tua volontà. Se qualcuno riesce a dirlo, è perché lo Spirito Santo lo spinge a questo. Beh, in quanto al contenuto, questa mi sembra la preghiera più perfetta. In quanto alla forma, invece, secondo voi, qual è la forma più perfetta di pregare? Ci sono tante opinioni, ma si dice spesso, e di nuovo io ci credo, che la contemplazione è la preghiera più alta. Che cos'è contemplazione? Di nuovo non ci sono delle definizioni esatte. Contemplare cosa vuol dire? Ci può aiutare ciò che dice San Paolo ai Greci nell'Areopago, facendo riferimento a un misterioso Dio ignoto e rivelando di sapere chi è. quel Dio

misterioso, dice San Paolo Apostolo, è colui in cui noi viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. È una verità molto forte, è quello Dio, sì, in Dio io vivo, mi muovo ed esisto. La cosa più strana però è che pur facendo questo non sempre lo sento. Come mai, se vivo in Dio, se mi muovo in Dio e se esisto in Dio, come mai posso non sperimentare Dio? Voi sapete che ogni persona del mondo vive, si muove ed esiste in Dio. Eppure ci sono tante persone che dubitano in Dio, ne contestano esistenza, gli atei. Com'è possibile che Dio in cui viviamo, ci muoviamo e esistiamo non si fa sentire fortemente? C'è chi dice che Dio non si permette sentire. È per questo che facciamo tanta fatica a sentirlo. Non è vero. Non è che Dio non permette sentirsi. Dio permette di non sentirsi. Cioè, non è molto invadente della nostra vita. Non è evidente e palese, ma questo lo fa solo per tutelare la nostra libertà, perché ognuno potesse scegliere con Dio o senza di Lui. Terribile questo, ma sì, è possibile scegliere di vivere, muoversi ed esistere fuori di Lui. Ogni persona può fare questo, ma invece chi sceglie di vivere, muoversi ed esistere in Dio potrebbe anche sentirlo, e sentire Dio in cui noi viviamo, ci muoviamo ed esistiamo è la contemplazione, è sperimentare quel Dio, non vederlo, non sentirlo, non con i sensi ma con anima. Sperimentare Dio vicino, il suo abbraccio, è questa la contemplazione. E anche a questa lo Spirito Santo può condurre ogni persona che glielo chiede. Chiediamolo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Stiamo celebrando questa Santa Messa per invocare pace dal cuore di Cristo, per metterci ancora una volta in ascolto di Lui, che ci spinge a andare al di là dei nostri limiti umani, del nostro modo umano di comprendere le cose. Già lo accennavamo all'inizio, l'uomo, e quindi chiunque di noi entri in questa definizione, apparteniamo all'umanità, abbiamo un modo, come posso dire, che è in qualche modo insito alla nostra natura, di concepire i rapporti fra le persone, fra le famiglie, fra i popoli, che vorremmo fosse sempre improntato alla pace, però non conosciamo questo concetto profondo. Pace, questa parola che spessissimo anche viene utilizzata dai popoli per salutarsi, anche Gesù la usava, anche noi quando presiede il Vescovo comincia così: la pace sia con voi, riecheggiando Gesù risorto, che è il primo saluto che dopo la sua risurrezione diede alla sua famiglia, fu proprio questo, pace a voi. Di quale pace parla dunque Gesù? È una pace che, ripeto, proprio per la sua natura, perché di origine divina, noi non la conosciamo. Pensate a ciò che Gesù oggi ci dice, quando, consapevole che stava andando incontro a un destino di morte, di umiliazione, ecco, di sacrificio, dice apertamente: io ho vinto il mondo. E questa è la pace che noi conosciamo. E poi delle persone, in genere mi è capitato, persone anziane che pregano continuamente per la pace e poi fanno: ma perché il Signore non lo risolve? Io sorrido perché è un pensiero che facciamo tutti, però il Signore non la pensa così. La pace di cui parla il Signore, ed è una pace vera, non si serve dei nostri mezzi umani, mentre noi, per quanto cerchiamo di seguirlo e avere e coltivare pensieri di pace, di fatto, dico anche, diciamo, nel nostro desiderio di bene, anche noi facciamo qualche pensiero o molti pensieri che non c'entrano proprio con quello che Gesù ci insegna. Perché Gesù ci insegna a fare un percorso inverso. Prima di tutto, disarmare il nostro cuore. Ma se noi ci chiedessimo: ma dentro di me esiste la pace? È una pace che parte dal basso e germoglia. Cristo ha vinto il mondo perché ha vinto dentro di sé.

i limiti dell'umanità. Cristo è quel progetto di pace che Dio offre a tutti e Lui ce lo dice oggi. Io sono con il Padre è con me. Se io vi chiedessi, noi che preghiamo continuamente per la pace, perché lo facciamo sempre, oggi in maniera così esplicita, accogliendo questa lampada della pace di Assisi, unendoci a questa carovana della pace, però se io vi chiedessi e mi chiedessi, ma secondo voi risolveremo i problemi con la nostra preghiera? Se dicessimo sì, vuol dire che abbiamo già pacificato il nostro cuore. Se rispondiamo sì, vuol dire che già dentro di noi regna la pace. Se di fatto, come purtroppo spesso avviene, noi preghiamo perché ne capiamo il valore, però non ci crediamo che la pace si conquista con il dominio dentro di noi, con la pace, la comunione spirituale dentro di noi, e allora non stiamo permettendo alla pace di germinare dal basso. Per questo siamo qua, ai piedi di Cristo, per implorare ancora da Lui, Signore, insegnaci, Signore, guidaci, Signore, conducici verso sentieri che annuncino pace, che costruiscano pace, per edificare quel mondo nuovo di cui quel regno che Tu hai inaugurato qui sulla terra è un anticipo. Anche noi, così come Paolo nella prima lettura, diverremo annunciatori del regno di Dio. Dio è qui in mezzo a noi. La pace è qui in mezzo a noi. Non lasciamola fuori dalla nostra vita.